0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Tiens Rachid, c'est bien que je te vois, j'ai deux, trois trucs à te dire.
9: Vas-y, dis-moi.
8: Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
9: Ouais, comment ça, ouais, soi-disant? Ouais, soi-disant. C'est ma femme.
8: Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
9: Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
8: Ouais, je viens ici pour
9: tu
8: dire ça.
9: Que

0: like a girl.
1: Buongiorno.
2: Buonasera.
3: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
6: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
7: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Come il bagno?
8: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
9: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
8: La radio, oltre la radio. Il bar.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro alzarti addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì?
4: So 80 quintali, che prega, prega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Oh, ma il bagno?
6: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della rete sarda per la difesa della sanità pubblica che a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo appunto questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare per chi se lo fosse perso che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro.
0: Minori significa le emergenze meno.
1: Quelle più leggere,
0: sì, codici verdi.
1: Un paziente gialli. Che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, si dà un antibiotico, ma non. Anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base, eccetera, eccetera, induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro, eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione, sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione due giorni fa per una mala gestione?
1: No. I medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid, e quindi col passare dell'emergenza Covid i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. Invece che succede? Succede che persistono, devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico, passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema, tant'è vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata, eccetera, eccetera, la rete sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. e cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico dietonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328.095, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito. Quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenti, di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte, dove diceva, capitata per caso, dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora, queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere come rete sarda per la difesa della sanità pubblica dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorsi e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono il pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno, però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva: ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo: attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Stara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Dio nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia della PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, sì, guarda, sì. Ti volevo giusto chiedere qualcosa, sì, sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera elogia il PNRR dicendo più luci che ombre. Porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro della, invece no, c'è, cioè la casa della comunità che praticamente, allora per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare, e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Stillacci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questa è una cosa, questo è l'ultimo attacco a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze. Quindi
0: senti, sì, prego. Ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo, per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante eccetera ci vuole tempo, e allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità, quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. cioè in tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis-Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici, innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato comedici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che è privo di visione, di programmazione, e tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi. Anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è una non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori. Quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata. Però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca. Quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire, cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità, eccetera, eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, cioè l'ospedale del Qatar, al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde, e questo, la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto l'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti e il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva, eccetera, eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore, e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti a ASCOT, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni, e poi, insomma, con i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti, da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nei pronto soccorso, ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, è questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico, mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni, eccetera, eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore, o si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. Dico destra a sinistra non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire, campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale. Nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità, e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione. Cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Parliamo, non voglio affrontare il problema della salute ambientale, perché io sono anche un medico ISDE e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico, e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi seria sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto il neoliberismo in modo trasversale, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per poi promuovere il privato per chi potrà permetterselo. E ribadisco, le famiglie medie in Sardegna non possono permettersi la sanità privata. Questo vuol dire che aumenta, infatti in forte crescita, la percentuale dei sardi che addirittura rinunciano alle cure per problemi economici, per la lunghezza delle liste d'attesa e così via. Aumenta la mortalità. Infatti la nostra preoccupazione adesso è anche con l'ondata delle alte temperature, perché nessuno ne parla qui da noi, però quali saranno gli effetti sui nostri territori? E ribadisco, tra le peculiarità della Sardegna, che quando si parla di sanità, bisognerebbe tener conto, sono le distanze. 60 chilometri da percorrere in Sardegna è mezza giornata, non sono i 60 chilometri di una superstrada della Lombardia.
0: Sì, questo è molto importante sottolinearlo, perché ovviamente rispetto all'emergenza sanitaria cambia tutto. Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e quando vorrai parleremo volentieri anche di sanità ambientale, insomma.
1: Assolutamente, sono molto interessata, perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come l'ambiente, ti dico che è allettante. Infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso e la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in altra occasione, perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
0: E allora ci risentiremo presto, e intanto grazie.
1: No, grazie a voi, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5 in particolare, delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature, dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza. E da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. E, alcuni di loro si trovano per 24 ore, per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
0: E in questa situazione è cominciata già da sono cominciate già, è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
1: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9 e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i 5
0: questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata.
1: Sì,
0: per questo motivo.
1: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le Brigate Rosse tedesche, per semplificarla.

0: mi vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle 5 compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi, e si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia, lasciare il paese, insomma, quindi veramente il culmo. E
1: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare, se volevano. E dicevi, no, che sì, quando insomma, c'è stata l'azione, loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
0: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula, e questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi 5 Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per 2 anni

0: manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i cinque, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, e tra l'altro anche Yiddish Stimme, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo, perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo, sì, lì per controllare.
0: Certo.

0: No, sembra tutto a posto, scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli UN5 finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zhou, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel è anche stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. Gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdutti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile. E invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma, ed è stato assurdo, ci ho messo 3 ore a entrare. Si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono, perché comunque fa veramente strano. E parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm, gli Ulm 5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè coi cinque dietro a questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli UN5 siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico, tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti. Ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle cinque persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì, e a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare insomma in una cornice di criminalizzazione non solo dei cinque ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
0: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi, eccetera. Da quanto mi dici, continua la presenza?
1: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma. Ci si dà un po' il cambio perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata insomma ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio, politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici insomma che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua. E questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
0: Bello,
1: però
0: è
1: non è ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma. Perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore, si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di sei mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fai il conto, sono 9 mesi e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse, insomma, si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
0: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
1: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio, all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Irlanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut Elbit Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno della Elbit System, e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere a alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse. Cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Ulm 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e i compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
0: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
1: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi,
0: gli episodi sono stati tanti, diciamo, questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda Ulm 5, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
1: Sì, allora, esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist. È tutto su ulm5.info/en, perché la versione è in inglese. C'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere agli Ulm 5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante. Noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog, che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta. Tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
0: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
1: Sì, anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti così da spingere almeno l'algoritmo a dare visibilità. E poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille. Palestina libera.
0: Palestina libera. Ciao.

0: torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti primi. Ci trasferiamo in Toscana, dove sapete, insomma, la settimana scorsa c'è stato questo femminicidio a cui, insomma, duplice di madre e figlio, quindi un femminicidio e omicidio, un femminicidio a sfondo omotransfobico, insomma, ne parleremo. Nel frattempo un padre marito che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio 24enne. Nel frattempo ci sono stati i funerali, ma abbiamo con noi un compagno, perché questo sabato 4 luglio ci sarà un corteo a Viareggio. Abbiamo con noi un corteo di Santa Froce, un collettivo lucchese che gioca sul Santa Croce, che è il simbolo religioso di Lucca. Ma intanto buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E quindi, insomma, voi avete lanciato questo corteo a Viareggio per sabato alle 18:00, ci vogliamo viv, dopo questo terribile, voi dite, assassinio di stampo patriarcale. E parlate, insomma, nel comunicato che lo convoca, sia appunto della natura di questo femminicidio e omotranscidio, e anche della rabbia per la comunicazione a cui abbiamo assistito tutte e tutti sulla stampa.
1: Sì, appunto sta succedendo questo, cioè c'è la beatificazione quasi dell'assassino, del padre padrone, marito padrone, che ha ucciso un figlio e la moglie. Quindi siamo, come dicevi, di fronte senza dubbio a un femminicidio e a un omo transcidio, perché Mirko aveva intrapreso, da quello che viene detto dal consultorio transgenero, un percorso di transizione, comunque aveva chiesto informazioni. Comunque, fin dalle prime ore, gran parte della stampa, io cito soltanto il TG1 perché è il caso più clamoroso, ha descritto quest'uomo come un brav'uomo, come un padre esasperato. Quindi c'è anche una giustificazione dell'assassinio, del duplice omicidio. E una cosa molto grave, molto inquietante secondo noi, è quello che ha detto ieri il comandante provinciale dei Carabinieri, che ha escluso la matrice omofoba del pluriomicidio, del femminicidio, e addirittura come se fosse una cosa che c'entrasse qualcosa, detto che dietro il telefono di Mirko è stata trovata una modica quantità di cocaina, tanto violando una privacy di questa persona, ma è comunque un elemento che non c'entra assolutamente niente e che dà l'idea di quello che sta succedendo, ecco. Quindi noi abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario scendere in piazza e contrastare questa narrazione assolutamente tossica e appunto dimostrare che appunto ci vogliamo vivi, ci vogliamo vive, ci vogliamo viv, contro appunto una omofobia, transfobia di ritorno, diciamo, a parte il fatto che non si è mai assopita.
0: No, certamente.
1: E quindi mi senti?
0: Sì, ti sentiamo perfettamente. Ti sentiamo perfettamente.
1: Pronto?
0: Pronto, tu ci senti? Noi ti sentiamo perfettamente. Sì, pronto? Non so che sta succedendo, perché noi... Vabbè, mettiamo un attimo di musica e torniamo poi in voce per continuare questa conversazione.

0: Eccoci di nuovo dopo un piccolo disguido telefonico, siamo appunto in corrispondenza con un compagno del collettivo Santa Froce di Lucca per parlare della manifestazione lanciata a Viareggio per sabato prossimo in seguito al femminicidio e omotranscidio di un ragazzo e sua madre, di Mirko e Katie Andreoni. E appunto ci stavi parlando delle dichiarazioni delle forze dell'ordine e di quello che abbiamo dovuto leggere sulla stampa.
1: Sì, appunto stavo dicendo che secondo noi è molto grave, a indagini in corso, escludere il movente omotransfobico, che è comunque evidente, sia perché Mirko stesso aveva scritto più volte in vari post che il padre aveva detto meglio un figlio frocio, meglio un figlio morto che un figlio frocio, e soprattutto perché in un'intervista a Repubblica uscita un paio di giorni fa un suo amico ha dichiarato appunto che Mirko gli aveva confidato più volte di essere stato minacciato di morte dal padre. E quindi poi tirare in ballo anche il presunto uso di sostanze da parte della vittima è un tentativo, secondo noi, di spostare appunto l'attenzione dal vero movente verso, come dire, un raptus, un'esasperazione dell'assassino, che comunque è abbastanza grave, abbastanza singolare. Quindi noi abbiamo deciso appunto di scendere in piazza per contestare tutto questo, anche perché sabato, domenica scorsa, nell'immediatezza dell'evento era stato si era svolto un presidio in piazza a Camaiore in quell'occasione per raccontare appunto il clima. Un amico dell'assassino aveva interrotto per una decina di minuti il presidio inveendo contro i presenti, prima con molta calma comunque di essere allontanato e dicendo appunto che Piero Boriconi era una brava persona e che era stato spinto dall'esasperazione a fare quel gesto. Quindi noi chiediamo a tutte di scendere in piazza con noi sabato alle 18, il concentramento in piazza D'Azeglio a Viareggio, e lo slogan principale è "Siamo il grido altissimo e feroci, donne trans e froci che più non hanno voce". E appunto...
0: Anche perché scrivete chiaramente che il movente è uno solo, la società patriarcale, fra l'altro, insomma, dopo questo terribile evento c'è stato anche già un altro femminicidio nel nostro paese, un'altra donna è stata ammazzata dal compagno. Di patriarcato si muore, voi lo ribadite in maniera molto forte. Non so se già sapete qualcosa rispetto alla partecipazione anche di altre realtà.
1: Allora, ci sono vari collettivi di pisani, livornesi, massesi, che ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare, saranno presenti in piazza con noi, e quindi sì, c'è proprio un grande interesse, una gran voglia appunto di contrastare questa narrazione veramente tossica, perché comunque le cose vanno chiamate con il loro nome, vanno chiamate femminicidi e vanno chiamati omicidi a sfondo omotransfobico, e invece si continua a non portare rispetto alle vittime, si giustifica l'assassino. C'è appunto una responsabilità di quest'uomo violento, e quando si dimentica questa cosa si manca di rispetto soprattutto alle vittime. Noi viviamo appunto in un contesto che è quello della provincia di Lucca, dove c'è un vescovo che ha sentito la necessità di dire delle frasi di circostanza lui che ha organizzato convegni in passato con i Provita e Family Day, mettendo a disposizione anche i locali dell'Arcivescovato. Viareggio è, lo ricordiamo, la città di Vannacci, da lì è partita tutta la sua folgorante carriera, prima editoriale e poi ora politica, quindi è anche un luogo simbolico. Il corteo finirà a Lido di Camaiore, a confine appunto con il comune di Mirco, che viveva appunto in un paese, una frazione di Camaiore, quindi un paese molto piccolo, con pochissime case, molto isolato, e quindi noi pensiamo che sia giusto terminare simbolicamente lì.
0: Senti, ti faccio una domanda, la comunicazione, l'informazione tossica sui femminicidi purtroppo è quasi una costante, ma almeno a me è sembrata che in questo caso sia stata più forte la tossicità che negli ultimi tempi. È come se si fosse tornati un po' indietro nella modalità in cui si narrano queste storie. Si è data molta voce, per esempio in televisione, a persone del paese che continuavano col solito mantra, brava persona, ma chissà, poi non sappiamo cosa è successo in casa, eccetera eccetera. E ti chiedo appunto, visto che tu vivi lì, qual è il clima nella zona, come se ne parla? Tu dicevi comunque c'è molta attenzione, almeno da parte dei collettivi. Per il resto ti senti di poter dire qualcos'altro?
1: Ma guarda, basta farsi un giro sui social, c'è una testata, la più importante, la più letta, a Lucca, che si chiama Lucca in Diretta, e leggere i commenti sotto gli articoli che riguardano questa questione, per rendersi conto che è, come dire, questo episodio così terribile ha scatenato una omotransfobia che sembrava sopita, ma che evidentemente non aspettava altro che un pretesto per uscire allo scoperto. E come ti dicevo prima, certo non aiuta il fatto che per esempio le istituzioni, parlo in questo caso del comune di Lucca, che comunque ha organizzato convegni per esempio con il Provita in occasione della giornata mondiale contro l'omotransfobia l'anno scorso, finanziando un convegno in una struttura pubblica che veniva messa a disposizione gratuitamente, e alla quale l'iniziativa era presente anche Vannacci, che ripeteva appunto gli soliti insulti omotransfobici. Per cui è chiaro che se il messaggio è continuamente questo, soprattutto coloro che, come Mirko Michelangelo, vivono in un contesto molto piccolo, risentono più di altri di questa di questo clima, di questi insulti ripetuti a oltranza.
0: È per questo che
1: noi dobbiamo contrastarlo in maniera sempre più forte. Noi faremo anche alla fine del corteo un'assemblea aperta a tutte le realtà, anche per vedere di riorganizzarci, perché appunto siamo chiamati, e questo brutto fatto di cronaca lo dimostra, siamo chiamati a un impegno ancora più forte che in passato, perché siamo veramente, come abbiamo scritto, è come se fossimo risucchiati all'indietro. C'è questo, chiamiamolo proprio fascismo di ritorno, che è evidente.
0: Senti, ti faccio ancora un'altra domanda a proposito di passato, e non so se di presente, ma diciamo la zona dove questo è avvenuto non è al mare, perché ma è vicino al mare, in una zona molto turistica, e in una zona anche molto vicina a Torre del Lago, dove per tanti anni, in maniera molto glamour e in maniera molto commerciale, insomma, c'è stata Virsilia Friendly, quindi su una serie di locali a frequentazione LGBTIQ+. Ecco, ti chiedevo, visto che tu vivi in quella zona, se come dire, quella modalità, no? di spazio per le persone LGBTI class hanno in qualche modo aiutato, non hanno aiutato, cioè sembra, no, paradossale che accanto a una delle zone più famose per la, concedimi la semplificazione, la movida LGBTIQ, poi avviene un femminicidio con sfondo omotransfobico come questo.
1: Ma purtroppo, se tutto si riduce, come dire, ad avere uno spazio commerciale dove puoi ballare e i gestori non usano quello spazio per veicolare messaggi politici, e allora non serve assolutamente a niente. C'è un posto come un altro, e quindi tu non fai nessun tipo di opera di prevenzione né di un'operazione culturale né politica. Loro si sono sempre ben guardati da fare iniziative politiche, se non insomma molto all'acqua di rose. Tant'è vero che poi uno dei gestori è finito con Renzi a fare l'addetto alla comunicazione, quindi insomma hanno più pensato, diciamo, a tornaconto economico che alle questioni che riguardavano la vita di persone come Mirko, che appunto non è rimasto isolato, intrappolato in quel luogo e non ha avuto scampo.
0: Senti, noi ti ringraziamo, buona lotta, buon corteo, e magari potremo risentirci più avanti.
1: Ricordo a tutti, comunque, sabato alle 18 li ritrovo in Piazza D'Azeglio a Viareggio. Grazie per lo spazio.

0: E chiudiamo la mattina informativa di Radio Onda Rossa, là dove l'abbiamo cominciata questa mattina alle 8, quando vi abbiamo dato notizia che oggi 2 luglio alle 10 in Cassazione c'era un'udienza per il caso Anan Yaesh, del compagno palestinese Anan Yaesh, che sta subendo una lunga detenzione, e appunto oggi alle 10 c'era questa udienza dove si doveva discutere del ricorso dei legali di Anan contro la decadenza del permesso di soggiorno, dello status di tutelato politico, garanzie che i governi costantemente stanno cancellando con la scusa dei presenti conflitti, con la relativa perdita di diritti costituzionali e internazionali. L'udienza era aperta alla partecipazione del pubblico. Vi possiamo far ascoltare un breve commento dopo la conclusione dell'udienza di questa mattina.
1: Siamo in presenza insieme all'avvocato Jacopo Di Giovanni, e dopo quello che c'è stato questa mattina avevamo annunciato anche a Radio Rossa che c'era una questione di merito riguardante i coraggi, ovviamente se sbaglio, e un rinnovo quantomeno il mantenimento dello status di rifugiato politico per Anan Yaesh.
2: Sì, la questione che la Corte di Cassazione esaminerà e di cui abbiamo discusso è se il divieto di espulsione e di allontanamento possa essere bilanciato con esigenze di sicurezza nazionale, perché è accertato che Anan, se tornasse in Israele, sarebbe sottoposto a persecuzioni, a torture, a trattamenti inumani e degradanti, e ha ritenuto il tribunale dell'Aquila che i procedimenti penali a carico di Anan costituiscano una causa di esclusione dalla protezione. Noi abbiamo sostenuto, e anche la procuratrice generale ci ha sostenuto in questa tesi, che il divieto è assoluto e quindi non si può in nessun caso rispedire Anan a essere torturato, né Anan né chiunque altro.
1: Quindi la procuratrice generale della Cassazione?
2: Sì, l'avvocata generale.
1: Generale. E quindi avete fatto questo, non so se è un ricorso, domanda che è stata accolta comunque.
2: Ancora non è stata accolta, anzi il procedimento è andato così. Abbiamo presentato un ricorso al Tribunale dell'Aquila che ce lo ha rigettato dicendo appunto che le esigenze di sicurezza nazionale contrastavano, o meglio prevalevano, sul divieto di espulsione. Abbiamo presentato il ricorso per Cassazione, che sarà deciso dopo l'udienza di oggi, e nell'udienza di oggi l'avvocata generale, cioè rappresentante del pubblico ministero nell'interesse della legge, ha sostenuto la nostra stessa tesi. Ora bisognerà vedere se anche la Corte ci dà ragione.
1: Quanto prevedi i tempi di questo pronunciamento?
2: Speriamo prima dell'estate, comunque entro un paio di mesi ci aspettiamo.
1: Entro un paio di mesi, quindi quando
2: al più tardi per settembre speriamo di avere una decisione.
1: Con il pieno del ricorso in secondo grado sulla vicenda penale, Grazie.
0: E grazie anche a chi ci ha fornito quest'audio. Ricordiamo che Anan è incarcerato a Melfi, dove è stato anche oggetto di ritorsioni e gli sono stati dati anche 15 giorni di isolamento. Adesso Anan li sta finendo di scontare praticando lo sciopero del carrello, e ha fatto anche ricorso a giorni, entro il 15 luglio finalmente verrà depositata la sentenza di primo grado dell'Aquila, a cui poi potrà seguire il ricorso, e il 18 dirlo al carcere di Melfi la rete solidale con la Palestina della Basilicata sta costruendo una mobilitazione di solidarietà con Anan.
3: Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brindano la morte, le zecche, bottega e piangono nei calici nelle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu portami a ballare tutto il resto e la rivolta.

0: allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni, alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio Notav di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia Notav dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrati, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino, il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, a cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle. Ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'alta felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'alta felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi appunto diciamo che l'idea di fare un campeggio lì che è nata a San Giuliano è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi di Notav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio

0: sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte cantierizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, quel granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
1: E già che parlavamo di estate no TAV, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
2: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che è sicuramente molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta no TAV. Insomma, pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
0: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, e peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Notav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, e quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio. E però l'idea, un po' un'idea centrale, è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi, naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i pasti, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
2: E anche nei giochi.
1: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
2: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. E comunque ci si troverà il giovedì mattina, la giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi e Santa Petronilla, Farmacia Viva. Sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che come diceva il compagno prima verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione. Il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta, e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica, e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica, da decidere insieme come, e poi la domenica sera terminare con una festa.
1: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
0: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
1: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
0: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso, cioè, li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere appunto l'aspetto magari poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV, e quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento No TAV c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate saremo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente SITAV e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un trampolino, un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per raccogliere consensi, per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
2: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è diciamo uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
1: E, beh, che dire dopo tutto ciò? No, appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio appunto che che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
0: Sì, certo.
1: E poi ho una curiosità.
0: Ok.
1: No, rispetto a Fran alla piana.
0: Allora, anzitutto, scusate, che stavo cercando. Il sito è franalapiana.noblogs.org.
1: Allora mi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
3: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello appunto alle realtà che si occupano di autonomia energetica per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è "Carichiamoli, porta le tue energie", ecco. Su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
1: Bellissimo, com'è che è?
0: Carichiamoli, porta le tue energie.
1: Vabbè, incredibile,
0: guarda, abbiamo un sacco di tempo libero.
1: Chi ci ascolta anche vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50 se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
0: E, a proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notav Info, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. Ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle...
3: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026, sarà appunto al Forte Prenestino.
1: Dalle ore 22 ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma, quindi una grande serata.
3: Esatto, venite a sostenere il movimento Notav sia a Roma, che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta, che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
1: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci. Se non avete altro da aggiungere...
0: No, ci ringraziamo.
1: Lasciamo, ecco, se non avete altro... No, prego, prego, scusami.
0: No, stavo ringraziando.
1: Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
3: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bobina. Poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio e appunto di cose da dire chiaramente ce ne sono, ce ne sarebbero tantissime. Vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in cui in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda, ecco, un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati, sta nascendo un nuovo presidio Notav ad Avigliana, insomma comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissime cose. Vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informati e informati.
1: E allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto, quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Se volete scriverci, la mail è ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo insomma da questi microfoni.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: non nato. E ci senti, Emanuele?
1: Sì, sì, mi sento. Voi mi sentite?
0: Sì, eccoci, perfetto. E allora ti chiedo se ci puoi raccontare, se, sente, se puoi parlare un po' più lontano dal microfono perché si
1: okay.
0: sente. Ok. E, se ci puoi raccontare, appunto, domani ci sarà un'assemblea nazionale del coordinamento non nato a Spin Time, se ci puoi raccontare appunto un po' la situazione.
1: Certo, allora l'assemblea che il coordinamento nazionale non nato diciamo, terrà domani presso lo Spin Time diciamo, cade in un giorno particolare perché il 4 luglio, vabbè, oltre ad essere diciamo, il giorno dell'indipendenza americana, è in realtà anche la giornata in cui si terrà il vertice nato ad Ankara. In Turchia in cui diciamo sostanzialmente verranno discusse i nuovi accordi, i nuovi equilibri, nuove linee rispetto soprattutto a quella che dal nostro punto di vista è anche la sconfitta che USA e sionisti hanno subito diciamo nell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi come dire in una situazione dove ci sono diverse spinte ad allargare ulteriormente la guerra mondiale pur di non far rientrare diciamo tutti i vari conflitti, le varie guerre che la NATO e i suoi alleati nel caso specifico lo Stato sionista di Israele stanno promuovendo diciamo nel mondo e nel particolare in Asia occidentale, ecco. Quindi cade in una giornata di questo tipo qui e noi diciamo ci stiamo interrogando sempre di più alla luce anche di quelle che sono state le grandi mobilitazioni dello scorso anno a sostegno della Palestina, di quella che è stata in generale il movimento contro la guerra. Ci stiamo interrogando su come sostanzialmente rendere più concreto, più attuale, più fattivo quello che sembra quasi scontato, sembra quasi banale, sembra quasi legalitario, diciamo, quella che è l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione in definitiva, che afferma che l'Italia ripudia la guerra. Questo è un principio diciamo generale, allo stesso tempo va tradotto in misure e iniziative specifiche. Diciamo che l'idea dell'assemblea nasce dal fatto che rispetto alla questione della Costituzione finora in tanti ne hanno parlato, ne hanno discusso eccetera, però tendenzialmente si omette di dire che le parti che più progressiste diciamo più come dire che vanno in favore di lavoratori e lavoratrici vengono sistematicamente eluse, violate e in qualche modo diciamo rimbalzate, mentre le parti che fan comodo diciamo mantenere per alimentare il sistema di sfruttamento diciamo e di guerra, quelle vengono anche diciamo in qualche modo mantenute. Quindi a noi ci interessa la lotta per l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, che non è un appello diciamo al governo Meloni affinché lo faccia, perché abbiamo visto benissimo che ciò non è possibile, non hanno intenzione di fare una roba del genere, ma una lotta diciamo che tiene conto anche dei risultati di quelle che sono state le mobilitazioni degli ultimi tempi, ecco, in particolare degli ultimi 2 anni. E sostanzialmente l'assemblea si baserà su tre questioni, quindi un'applicazione diciamo dal basso attraverso la gestione di un fronte che sostanzialmente si deve concentrare dal nostro punto di vista su 3 filoni principali. Uno è quello della desegregazione degli accordi USA-Italia. Noi abbiamo gli accordi del 1954, le sigle sono BIA e ATA, che sono sostanzialmente accordi quadro per quanto riguarda l'utilizzo delle basi in Italia sul suolo dello Stato italiano da parte dell'esercito statunitense, diciamo sono assolutamente segreti, solo alcune parti sono state rese pubbliche solo per motivi sostanzialmente legati a procedimenti giudiziari, ma parti diciamo non sostanziali, e su cui diciamo anche il governo Meloni attua tutta una sua politica di guerra, nel senso che Crosetto, penso l'abbiate tutti ascoltato nelle scorse settimane e mesi, dice: nessuno mette in discussione questi accordi, noi disponiamo le basi per gli statunitensi sulla base di accordi che nessuno ha messo in discussione. È anche vero che questi accordi nessuno li conosce, a parte probabilmente Crosetto e pochi altri. Quindi noi come facciamo a dire se cosa effettivamente viene rispettato di quegli accordi? Uno. Il secondo aspetto è che noi non ne facciamo una questione legalitaria sicuramente, cioè per noi questi accordi sono illegittimi a prescindere, perché non rispettano alcun tipo di processo decisionale popolare di alcun tipo. Ecco, quindi in questi termini qui questo secondo me è un aspetto che oggi bisogna toccare e su cui bisogna lavorare. Il secondo aspetto è sicuramente la questione dell'obiezione di coscienza da parte dei lavoratori e lavoratrici alla guerra, quindi al traffico di armi, quindi alla produzione militare, quindi a quello che è in realtà una tendenza generale a la creazione di un sistema produttivo di guerra, perché oggi non si tratta più di produrre bombe o carri armati, si tratta, come dire, che tutta l'economia si conforma in quella direzione, basti vedere diciamo il dual use, ecco, per così dire, e in generale anche i fondi pubblici che vengono spesi vengono dirottati in quelli che sono progetti di guerra, da quella che è la formazione degli studenti, per dire, con i PCPO nelle caserme o nelle aziende belliche, a quelle che sono, diciamo, tutta un'altra serie di iniziative che vengono messe in campo per foraggiare sostanzialmente la guerra mondiale. Il terzo aspetto è la lotta contro il tentativo di reintroduzione di leva obbligatoria, anche se non viene chiamato esplicitamente in questo modo, ma assume tante varie forme che comunque, diciamo, lega in qualche modo quella che è un'esperienza anche di mobilitazione di centinaia di migliaia di giovani che negli ultimi due anni, che ne dica qualcuno che i giovani in Italia non si muovono e che sono tutti bamboccioni, hanno in realtà, come dire, sono stati protagonisti di quella che è una mobilitazione a difesa della Palestina, a sostegno della resistenza palestinese e diciamo contro la guerra, ecco, per uno schieramento diverso del nostro paese. Quindi secondo noi questi sono i tre campi che oggi vanno in qualche modo via via unificati in un fronte di lotta che è il più ampio possibile, e che, diciamo, produce sostanzialmente iniziative, attività, campagne, mobilitazioni che hanno al centro l'attuazione pratica dell'articolo 11 della Costituzione. Ecco, questo per fare un po' una sintesi del ragionamento delle varie riunioni e assemblee che precedono, diciamo, l'iniziativa di domani.
0: E quindi domani alle 14:30 a Spin Time, Assemblea Nazionale, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Ovviamente essendo nazionale ci saranno le varie componenti del coordinamento non nato. E quindi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere.
1: Volevo solo fare un piccolo passaggio quello che è il vertice di Ankara, nel senso che nei giorni scorsi sono partite in Turchia diverse iniziative di controvertice popolare al vertice NATO, e diciamo il governo reazionario di Erdogan ha portato avanti una serie di arresti, sono quasi 300 le compagne e compagni arrestati in Turchia, e secondo me vale la pena spendere, diciamo, attestati di solidarietà nei confronti di chi ha avuto innanzitutto il coraggio di promuovere tutta una serie di iniziative in questi giorni verso il controvertice NATO in Turchia, e che, diciamo, in questi giorni si trovano nelle galere turche o con tutta una serie di misure restrittive. Tant'è che alcune iniziative sono state completamente cancellate perché sono stati arrestati completamente i promotori, ecco. Quindi secondo me anche in questi giorni bisogna promuovere la solidarietà verso le compagne e i compagni turchi che si sono mobilitati e che si stanno mobilitando, altri si mobiliteranno nei prossimi giorni. Per domenica 5 luglio è prevista anche una manifestazione ad Ankara, che ovviamente è stata vietata, quindi non si sa come andrà a finire. Ecco, secondo me vale la pena appoggiare, sostenere, diciamo, coloro che sono in Turchia, anche per chiederne la liberazione e l'immediata scarcerazione.
0: Certo, seguiremo ovviamente dalla radio gli eventi, e intanto quindi ti ringraziamo e rimandiamo di nuovo Assemblea Nazionale del Coordinamento Nazionale Non Nato in occasione dell'incontro NATO ad Ankara, e domani alle ore 14.30 a Spin Time. Grazie mille.
1: Grazie mille a voi per lo spazio e buona giornata.
0: A te. Ciao, grazie.

0: in giro per l'Italia.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, anche questo fine settimana sono copiose le iniziative e si caratterizzano in particolare quella di oggi, anche se l'anniversario drammatico dei 1000 di genocidio a Gaza erano ieri e già c'era stata un'iniziativa sotto il Parlamento, ma oggi in oltre 200 comuni italiani ci sarà varia umanità, flash mob, presidi, percorsi, immagini e quant'altro. È veramente un'importanza unica delle grandi metropoli per arrivare alle città, ai paesi, alle frazioni. Tutti si sono dati da fare, si aggiungono a questa enorme catena di mobilitazione. Ovviamente non cessa il genocidio, i morti si susseguono di giorno in giorno, si sono ovviamente allungata la catena verso Libano, ovviamente Cisgiordania e quant'altro. La seconda caratteristica di questo fine settimana sono le iniziative che ci sono in più regioni, soprattutto del sud, nei confronti dell'accaparramento ormai di terre per trasformarli in resort chiusi da parte dello Stato israeliano. E ovviamente c'è la protesta a livello di queste regioni, dei territori dove questi avvengono in Sicilia, avvengono in Sardegna, avvengono in Puglia e per ultimo nelle Alpi piemontesi, in Valsesia. E quindi c'è una quantità di iniziative che sono cominciate a partire da mercoledì e si concluderanno ancora nella giornata di domani, sia agli aeroporti, in virtù che c'è lo sbarco dei militari israeliani per andarsi a fare le vacanze nei territori aviti appunto dei nostri mari e quant'altro, sia nei confronti ovviamente di questo costante accaparramento che mette veramente una preoccupazione infinita, e tenuto conto della capacità di mobilitazione che salutiamo a partire da quanto è accaduto nella mobilitazione per l'accaparramento dell'isola di Tavolara in Sardegna. C'è stata veramente una splendida iniziativa che va tutto merito dei sardi, che ci hanno messo le loro persone in diretta e in differita con 100.000 firme raccolte velocemente per impedire questa concessione nazionale che trasformava appunto quell'isola, che è da sempre uno dei simboli della Sardegna, in un grande resort di 5.000 stanze e quant'altro, a tutto danno ovviamente del patrimonio ambientale e ovviamente territoriale, con l'espropriazione della terra sarda in particolare. Stamattina presto abbiamo avuto la notizia che il governo ha rinunciato all'autorizzazione, quindi la lotta paga e bisognerà mettercela tutta, sia in termini diretti, sia in termini di comunicazione come fa Radio Onda Rossa, sia in termini di attivizzazione da parte di una serie di soggettività che sono soggettività professionali, sono articolazioni ovviamente di pezzi di amministrazioni locali e quant'altro, e questo è veramente veramente importante in assoluto. E questo erano, come dire, la sintesi di questo fine settimana, e con quanto adesso sentirete di iniziative che ci sono in corso, che sono ovviamente avvenute già a partire da ieri. Lo dicevo che c'è stata sotto il Parlamento la mobilizzazione che ormai residua da un anno e mezzo da parte del sostegno alla Palestina in tutti i sensi, e che ovviamente ha trovato appunto nella giornata di ieri, che segna i 1000 giorni di genocidio, un'ulteriore partecipazione che appunto continuerà Nella giornata di oggi, che ricordavo, adesso vi faccio solamente un accenno, come dire, dove ci saranno queste iniziative. Ovviamente ci saranno a Milano, ma è nell'Interland milanese, a Rovigo, a Porto Gruaro, ad Alba Adriatica, ma insomma veramente ce n'è una, Cuneo, Bra, Forlì, Chivasso, insomma le ho detto sono circa 230 almeno fino a quella che io ho censito, e veramente è importantissimo. Ecco, per esempio nel Trentino, a Rovereto, ad Arco, a Pergine Val Sugana, a Rovereto, sono veramente enormi da questo punto di vista. Il presidio è sul titolo, ovviamente, 1000 giorni di genocidio a Gaza, fermatevi. E quindi è di una importanza dirimente da questo punto di vista. Cioè, non manca occasione, ovviamente, per scendere in piazza, cosa che hanno fatto ancora ieri, abbassando il grappolo alle ore 18:30 in Piazza della Libertà, con un presidio al titolo La resistenza è un diritto. A Cagliari, in via Roma, alle ore 10 c'è stato un presidio contro la militarizzazione del sud della Sardegna, perché lo Stato italiano vuole raddoppiare l'area di sfruttamento per costruire bombe e quant'altro della ditta tedesca come licenza, ma dove lavorano ovviamente un sacco di lavoratori sardi, che è la RVM, di cui abbiamo avuto tante volte a che fare e comunicare qui in radio, da quando produceva bombe a grappolo per l'Arabia Saudita, che scagliava contro i bambini, le donne nello Yemen, e poi ovviamente nell'attualità delle guerre in Ucraina e ovviamente in Palestina. E poi ancora ieri c'è stata una importantissima manifestazione a Marina di Carrara, che è partita dalla parrocchia della Santissima Annunziata, contro il traffico di esplosivi in porto. Carrara è una di questa dimensioni, e tutto questo ha avuto una grossa partecipazione a cura dell'Accademia della Pace locale, ma anche a Campi Bisenzio, presso il presidio della GKN, c'è stata un'altra iniziativa, come di frequente ci sono, in sostegno della Global Flottiglia, e anche nel paesino di Settebello, che è in provincia di Firenze, alle 21:30 presso il circolo Arci c'è stata una cena di sottoscrizione e poi un confronto, ovviamente inteso a sostenere la libertà della Palestina. Ma arriviamo ancora ad oggi, dove a Pietrasanta, sempre siamo in Toscana, presso il giardino di via Garibaldi, alle ore 18 ci sarà una necessità di mantenere viva l'attenzione sulla Palestina. A Firenze, alle 18:30, presso la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, Palestina, un popolo meraviglioso. E invece alle ore 21, sempre a Firenze, presso il Teatro dell'Affratellamento, il film Palestina, Every Day in Gaza. Mentre a Bergamo, alle ore 16:30 in prefettura, ci sarà una iniziativa a sostegno di una famiglia Gazzavi, che deve essere sostenuta e sostanziata. Mentre a Palermo, alle ore 10:30, presso l'agenzia Reo Viaggi, ci sarà un presidio no turismo sionista in Sicilia. E a Sant'Arcangelo, in Romagna, ci sarà il Sant'Arcangelo Fest, che comincia oggi e si conclude domenica, presso il Teatro Lavatoio. Ci sarà soprattutto una pièce a carattere di balletto teatro sul concetto dei corpi costretti vilipesi nella Palestina occupata. Ricordo ancora ovviamente la enormità di oltre 200 comuni che vedranno iniziative di varia umanità a sostegno del finitela con il genocidio, e veramente sono enormi i numeri e si aggiungono costantemente in queste giornate estremamente importanti, anche perché sono molto calde, ma non impediscono le proteste e gli eventi. Arriviamo a sabato, dove a Milano l'ennesima manifestazione si svolge di sabato, come tutti i sabati, alle 19:30, alle 7:30, in Piazza dei Mercanti, sul titolo Gaza-Libano, il dovere di rompere il silenzio. A Ravenna, presso la biblioteca Classense, ci sarà la mostra Gaza on the Wall, che inizia alle 10, viene sospesa all'1 e poi ricomincia dalle 17 fino alle 19. A Castiglione di Sicilia, alle ore 16, ci sarà, sul titolo Musica per la Palestina, una sottoscrizione, appunto. E ad Ivrea, in piazza, in questo caso il giorno ancora dopo l'appuntamento dei 1000 giorni per il genocidio, alle ore 11 in piazza Balla si farà un corteo. E arriviamo a domenica 5 luglio, dove a Lenno, in provincia di Como, in piazza 11 febbraio alle ore 17 ci sarà la manifestazione per la Palestina libera. A Cantù, sempre in provincia di Varese, presso il parco Bersagliere, ci sarà la cena per la Palestina, e poi a seguire il film Innocence sulla Palestina. E a Bari, alle ore 15, sempre domenica luglio, 5 luglio, presso l'ex caserma liberata, ci sarà l'assemblea pubblica sul titolo Il consolato sionista di Bari deve chiudere. E arriviamo in conclusione degli appuntamenti a lunedì, perché a Roma intanto c'è a Piazzale Clodio un presidio in virtù delle denunce, in qualche caso degli arresti, e poi a piede libero ovviamente le compagne e i compagni giovani e giovani studenti sono stati perseguiti, come ormai centinaia e centinaia in tutta Italia. Ci sarà l'ennesima udienza di questo processo, per cui sia la realtà dei giovani palestinesi che il Comitato di Solidarietà con la Palestina hanno dato appuntamento, appunto, a Piazzale Clodio alle ore 9:30 per un presidio. E invece nelle Marche, ad Uffida, che è in provincia di Ascoli Piceno, inizia la rassegna dei film intitolata Palestina Mon Amour, comincia alle ore 21:15 e tutto avviene in piazzale Pasqualetti, appunto si inaugura lunedì. E questi erano gli appuntamenti. Adesso alcune ulteriori conoscenze di come si sono sviluppate le cose nell'arco di questa settimana. Intanto, a Roma il 13° municipio respinge la mozione per la rottura dei rapporti con Israele. Sapete, sono state raccolte 16.000 firme e quant'altro. Il comune, il sindaco, non ha ancora intenzione di mettere a votazione in consiglio comunale una mozione, è un diritto, è scritta nello statuto comunale tutto questo, ma purtroppo al 13° municipio invece è stata respinta, perché insieme alla destra hanno votato 7 consiglieri del PD insieme alla destra, quindi per bocciare. Capite bene che cosa gira in quel partito a proposito di sostegno alla Palestina. E arrivo poi ancora, ci ritorno infine sulla occupazione ormai accaparramento delle terre qui in Italia, e mentre volevo annunciarvi ovviamente che questa settimana che si avvia vede intanto la subalternità del nostro governo all'anniversario degli Stati Uniti, dove da ieri si sono abbuffati presso Villa Taverna il centrodestra, e però continua ovviamente l'iniziativa che è il culmine appunto nel 4 luglio, mentre in opposizione, o quantomeno fregandosene che è l'anniversario degli Stati Uniti, che ha tutt'altra storia, la propria liberazione dall'imperialismo inglese dell'epoca, il problema è che di fronte all'imperialismo attuale, a tutte l'azione guerrafondaia, genocida che sta svolgendo, intanto il 4 luglio, che appunto è sabato, e domani alle ore 14:30 a Spin Time ci sarà un'assemblea a carattere nazionale sul titolo Non NATO, No War. Do pure comunicazione che sempre il 4 luglio a Istanbul c'è una convocazione del vertice dei popoli organizzata dal sindacato dei lavoratori turchi TIP contro il vertice NATO, che sapete ci sarà il 7 e l'8 luglio ad Ankara, e ovviamente ne sapremo di cotte e di crude, ovviamente quello che ci daranno da bere, ma all'ordine del giorno ovviamente ci sono molte cose, la cui principale è l'adeguamento alle spese per il riarmo, che ovviamente l'America di Trump non vuole più sostenere, che vengono ovviamente accollate a tutti gli altri contendenti all'interno della NATO, ma non è solo questo, vedete quanto finanziamento viene alle armi della guerra in Ucraina, e non se ne vede l'ora di non ci sarà mai un'azione ovviamente che stimoli invece la pace. Do anche notizia che il prossimo numero di Limes vedrà un confronto che c'è stato stringente tra il direttore Caracciolo e il cardinale Pizzaballa, che sapete è il cardinale della Palestina, ma non solo,

assoluti, perché non se ne vede ragione, e la preoccupazione che quello che era la Terra Santa diventa una terra israeliana e basta, visto l'uscita, la fuga anche di cristiani e di tutte le religioni e quant'altro, visto l'ostracismo israeliano, oltre che l'accaparramento appunto di spazi, negozi, terre nella stessa Gerusalemme, che nella cittadella vecchia era completamente araba e oggi è tutto messo in discussione. E la preoccupazione anche qui nelle domande e risposte, che fine fa la Cisgiordania, ovviamente dice i coloni possono tutto nella suddivisione delle zone, in zona C fanno già quello che gli pare, ma anche in zona B e A, quella zona A dove ci dovrebbe essere l'autorità palestinese, su cui Pizzaballa mette il dito nella piaga, sostenendo ovviamente la passività della NP dentro questo quadrante, che però azzarda a dire, però non attenti a condannare anche questo simulacro di autorità, perché in contesto si condanna il popolo palestinese, come dire, purtroppo di riflesso, e questo è pesantissimo ovviamente da digerire. E discute e poi riflette e poi annuncia che ovviamente la maledizione presente in Israele sono ormai i partiti messianici, quelli di Ben-Gvir, di Modric e quant'altro, che prevalgono nella vicenda ovviamente della cosa pubblica e nelle armi da questo punto di vista, e ce ne sarà da combattere, perché tanto c'è un altro spettro che si aggira in funzione di sostegno al sionismo e al colonialismo e alla guerra, che sono gli evangelici con cui non c'è quasi confronto con cattolici e altre forme della cristianità, ma che hanno a disposizione una quantità di soldi e hanno la stessa concezione guerra fondaia nei confronti degli altri popoli, insomma sono biancocentrici, insomma, da questo punto di vista, e che quindi sono un pericolo per l'intera umanità. E per ultimo, sicuramente cosa che potrebbe essere ancora ai più di noi sconosciuta, il problema dei lavoratori migranti in Israele, che non sono i palestinesi, a cui ormai è stato vietato di essere sfruttati anche nei territori occupati, oltre che nell'area di Gerusalemme e quant'altro dopo il 7 ottobre, e che quindi questi sono presenti e provenienti dalle Filippine, dalla Thailandia, dalla Cina. È veramente preoccupante tutto questo status, perché intanto garantisce economia e servizi ad Israele, e purtroppo lo sfruttamento non finisce mai anche di costoro. Ecco, è una intervista da leggere, perché ci sono anche le piantine nuove di come Gaza si è ridotta di 2/3 rispetto a quello che era Gaza, stante l'occupazione ovviamente da parte israeliana. E altre due brevi notizie, quella ormai in questo mese è stata la premiazione di questi due giornalisti olandesi che hanno ottenuto il premio Howard, che è paragonabile al Pulitzer, cioè un premio a carattere mondiale. Sui loro reportage sono Maud Efting e William Efnestra del quotidiano Volkskrant, per l'inchiesta che hanno fatto ovviamente sulla vicenda dei bambini uccisi di proposito. Loro sostengono, e la motivazione del premio è proprio questa, che c'è un progetto di decimazione e di distruzione della continuità biologica del gruppo etnico palestinese, e che quindi mettono in luce tutto questo e meritano ovviamente di passare dalle pagine locali o nazionali alle pagine internazionali, perché di questo si tratta nel genocidio. Per finire,

0: la comunicazione che i nostri compagni palestinesi presenti nelle carceri di Amman a Melfi, dove si annuncia la presenza sotto il carcere, quindi un presidio, il 18 di luglio, e gli altri dove si annuncia altrettanto la possibilità di fare nello stesso giorno iniziative, Annun dell'Apista a Terni, gli altri tre sono a Rossano Calabro, di cui però uno dei tre, di cui ancora non so con precisione chi sia, sembra che sia Hamad Salem, il giovane palestinese condannato a Campobasso, che dovrebbe essere stato trasferito a Sassari. Quindi tra le altre componenti carcerarie si aggiunge appunto Sassari da questo punto di vista, e sempre a Sassari dovrebbe essere stato trasferito anche l'ultimo palestinese arrestato, che è stato arrestato a Latiano in provincia di Brindisi, sul titolo del terrorismo della parola, appunto avendo come dire, scritto un messaggio o qualcosa del genere sul telefonino, sequestrandolo gli hanno dato questa imputazione. Ecco, finisco veramente aggiungendo che alle cose dette in precedenza sull'accaparramento delle terre nel nostro territorio, nel territorio italiano, oltre a avervi già comunicato alcune località della Sicilia, della Sardegna e della Puglia, né in Puglia in particolare si aggiunge di recente la compera in Ostuni, la Città Bianca, in località Villanova sul mare, di 30 ettari, ovviamente da trasformare in resort di lusso, fortificati e ovviamente militarizzati da questo punto di vista. E per ultimo, appunto, siamo oltre ovviamente il mare, andiamo anche in montagna, perché anche qui un'altra società israeliana col progetto Baita ha comprato vari appezzamenti di terreno in Valsesia per crearci un insediamento presso le Alpi piemontesi. Bisognerà essere attenti e vigili su tutto questo, e lo faranno ovviamente le comunità che nel territorio ci vivono e combattono. Grazie.
1: Ebbene, grazie a te di questa panoramica settimanale che ci fa sentire comunque parte. Avevamo già parlato delle iniziative a Roma, ma ovviamente sia sulle iniziative che sulle notizie fa sempre piacere e sempre bene vedere quante sono in giro per l'Italia. Va bene, grazie mille allora.
0: Grazie di nuovo a te, veramente un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Ciao.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Radio Onda Rossa agli 87.9 modulazione di frequenza. Sono le 9.04, è passato qualche minuto. Questo è l'inizio della rassegna stampa e oggi naturalmente sarà dedicata al ricordo di Anubi, di cui si terranno i funerali appunto proprio oggi alle 11 presso il Verano alla Sala Mater Admirabilis. E quindi sì, nel corso della mattinata ci saranno vari interventi e ricordo naturalmente che i microfoni sono aperti e di chiamare allo 06 49 17 50 per qualsiasi ricordo, intervento per ricordare e ricordarci quello che è stato una parte grande della nostra storia. Quindi comunque iniziamo a dare qualche appuntamento per oggi. Abbiamo alle 14.30 Spin Time, l'appuntamento per l'assemblea non nato, in occasione ovviamente degli incontri nato di Ankara, promosso dal coordinamento nazionale non nato, con cui abbiamo fatto ieri anche un intervento e che trovate sul sito. Invece ti passo la parola alla voce che è qui con me, cui do il buongiorno anche.
1: Buongiorno.
0: Per gli altri appuntamenti della giornata serata.
1: Sì, un altro appuntamento questa sera al CSO alla Torre, dalle ore 19 ci sarà il collettivo Trisker Tribe e loro Sound Barbara, che giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa nella congiunzione tra arti visive e sonore. E quindi tutto ciò a partire dalle 19 oggi al CSO alla Torre. Questo era l'altro appuntamento, insomma, diciamo, da ricordare per la giornata di oggi. Come detto appunto in precedenza, sarà una rassegna stampa un po' diversa, probabilmente, speriamo anche diciamo in qualche modo più partecipata, nel senso, come detto, ci farebbe piacere ricevere appunto chiamate sempre allo 06 49 17 50 per un ricordo per Anubi e quindi niente, iniziamo a breve con la rassegna stampa e prima la sigla.
2: Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali,

0: po' di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Eccoci appunto sugli 87.9 in FM, iniziamo la rassegna stampa, iniziamo con non con le prime pagine dei quotidiani di oggi che poi andremo a recuperare insomma in questa prima mezz'ora, ma appunto c'è un editoriale su Osservatorio Repressione, una dedica al compagno Nubi che vogliamo andare a leggere subito insomma in apertura di rassegna. Ciao Nubi, compagno e fratello di mille battaglie. Questa mattina ci ha lasciato Nubi da Vossa Lussurgiu. Scriverlo ci sembra impossibile, ci sono persone che attraversano la nostra vita lasciando un segno profondo e poi ci sono persone come Nubi che diventano parte della nostra storia, della nostra identità collettiva, del nostro modo di guardare il mondo. Per noi dell'Osservatorio Repressione Nubi è stato tutto questo, è stato un compagno, un fratello, è stato uno degli uomini più lucidi, brillanti e straordinari, intelligenti che abbiamo avuto il privilegio di conoscere. Ha fatto parte del nostro collettivo e ha contribuito in modo decisivo alla sua riorganizzazione in anni difficili, quando c'era bisogno di idee, di coraggio, di ostinazione. E lui di tutto questo ne aveva in abbondanza. Nubi era un composto irripetibile di intelligenza raffinata e follia spregiudicata, di cultura sterminata e leggerezza, di sensibilità e azzardo, di visione e vitalità. Era capace di immaginare ciò che gli altri ancora non vedevano, di trovare connessioni inaspettate, di aprire strade nuove. Era il più geniale, il più colto, il più imprevedibile, il più eccezionale e soprattutto era uno di quelli che non si tiravano mai indietro. Ci ha lasciato a 25 anni da Genova 2001. Forse non è un caso, perché Genova è stata il luogo dove una generazione ha imparato il sacrificio della parola repressione, ma anche quello della parola dignità. È stato il luogo in cui abbiamo imparato che esistono ragioni che non possono essere abbandonate. Tu sei stato tra quelli che quelle ragioni le hanno sempre difese, con ostinazione, con passione, con intelligenza. Le hai custodite quando sembravano fuori moda, le hai tenute vive quando tanti le avevano dimenticate. Luglio è davvero il nostro mese più crudele. Luglio si è spento Carlo Giuliani, luglio si è portato via pezzi della nostra giovinezza, delle nostre illusioni, delle nostre speranze e oggi luglio si prende anche te, il migliore nel sostenere quelle ragioni, nel ricordarci ogni giorno che non bisogna mai smettere di schierarsi dalla parte degli ultimi, degli oppressi, dei ribelli. Questa morte ingiusta ci lascia sgomenti, continuiamo a immaginarti comparire all'improvviso in qualche corteo, in una manifestazione, in un'assemblea, con il tuo lungo impermeabile nero da Matrix, il tuo sorriso ironico e quella capacità unica di trasformare ogni incontro in un'avventura umana e politica. Ci rifiutiamo di pensare che non accadrà più, perché le persone come te non se ne vanno davvero. Restano nei libri che ci hanno fatto leggere, nelle idee che ci hanno regalato, nelle lotte che abbiamo condiviso, nelle amicizie che hanno saputo costruire, nelle risate, nelle notti infinite passate a discutere del mondo e di come cambiarlo. Ci hai lasciato troppo presto, compagno, e non basteranno le nostre lacrime a colmare il vuoto che lasci. Ma se una cosa ci ha insegnato è che la memoria non è nostalgia, è responsabilità. È continuare il cammino. Scusate. Per questo continueremo a cercarti nelle piazze, nelle notti, nelle lotte, nei sogni ostinati che ancora ci tengono in piedi. E continueremo a portare con noi un pezzo della tua intelligenza, della tua generosità e della tua irriverenza. A pugno chiuso, caro Nubi, ci mancherà immensamente. Le compagne e i compagni di Osservatorio Repressione. Lascio a te la parola.
3: Eh sì, volevo leggere anch'io da Effimera invece, per Nubi da Vossa Lussurgiu, un protagonista del movimento italiano. Che strano decennio sono stati gli anni 90. In Italia iniziano con il botto del movimento studentesco della Pantera. Nel mondo finiranno altrettanto clamorosamente il 30 novembre del 1999 con 60.000 attivisti che attaccano e bloccano la riunione del WTO. Anubi da Vossa Lussurgio, scomparso a 55 anni questa mattina, ieri mattina, per infarto cardiaco, è stato uno dei grandi protagonisti di quella stagione. Appena maggiorenne partecipa al Movimento della Pantera alla Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma, diventa uno dei leader degli anni seguenti del Movimento dei Disobbedienti di Roma. La sua figura carismatica, i suoi interventi diventano una consuetudine del Movimento dei Centri Sociali di Roma e non solo. La preparazione e la partecipazione al G8 di Genova del 2001, i suoi interventi allo Stato Carlini, in particolare quello drammatico con l'annuncio della morte di Carlo Giuliani, la complicità nella costruzione della May Day e degli stati generali della precarietà, i giorni del fumo dei lacrimogeni del 2004 e del 2011 a Roma. Tanti sono stati i momenti in cui Anubi è stato un protagonista dei movimenti che si sono succeduti nel tempo. Anubi ha avuto anche molti contatti con le istituzioni, ha lavorato con Rifondazione Comunista e con Fausto Bertinotti, ma non si è fatto attrarre dalle lusinghe della carriera politica. Ha sempre scritto, giornalista del quotidiano Liberazione e poi autore di libri e saggi. In un'intervista concessa nel 2010 a Carmelo Albanese afferma: «Il vuoto storiografico e mediatico rispetto alla Pantera corrisponde per inverso a un piano di pieno di quell'esperienza che ci aiuta a restituire un ponte con le esperienze di dissenso successivo, che sono molte, che ci sono ancora, che ci saranno sempre e con le quali dovranno fare i conti tutte le forze che lavorano contro l'emancipazione degli individui». Un decennio che metabolizza la repressione e il riflusso degli anni Ottanta e apre una nuova stagione di lotta e creatività. Il Movimento della Pantera è iniziato quando il sesto governo Andreotti, a fine 1989, chiamò a ricoprire la carica appena istituita di ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il socialista Antonio Ruberti. Tra i suoi primi atti ci fu quello di promuovere un disegno di legge che prese il suo nome per attuare l'autonomia universitaria prevista nel provvedimento del quale era stato tra gli ispiratori, che contemplava l'ingresso di servizi e capitali messi a disposizione da privati nelle università. L'università inoltre avrebbero potuto concludere accordi anche con privati per ogni forma di cooperazione didattica, accettare finanziamenti privati per ricerche specifiche e sviluppare con privati ogni forma di collaborazione scientifica. Di fatto si prevedeva l'autonomia finanziaria degli Atenei e si consentiva loro di accettare ulteriori finanziamenti privati. Si apre così la strada alla privatizzazione del sapere e della ricerca per finalità di profitto privato e cominciava il processo di smantellamento dell'università pubblica con il suo definanziamento. A 35 anni di distanza possiamo documentare il risultato di tale provvedimenti, ma il movimento della Pantera non si limita a denunciare tutto ciò e a contrastarlo. Apre anche nuovi spazi di agibilità e socialità politica e di comunicazione alternativa. Le nuove tecnologie diventano oggetto di riappropriazione dal fax, sino a nuove forme di sperimentazione di comunicazione e di giornalismo dal basso che vedono la nascita di Indie Media, nella nascita di Indie Media l'esempio più eclatante. Ma la critica sociale che parte da quella rottura, simbolicamente rappresentata dalla performance satirica intitolata Funerale degli anni Ottanta, che gli studenti mettono in scena a Firenze nel gennaio 1990, non si arresta con il finire delle occupazioni universitarie e il tentativo di rimozione di quel movimento, ma si allarga alle realtà metropolitane. Cominciano a diffondersi nuove occupazioni che daranno vita al movimento dei centri sociali, a sperimentazioni di autoproduzione culturale, musicale, teatrale e artistica che vedono le realtà milanese e romana particolarmente attivi. In questo fermento si definiscono nuovi elementi di critica delle trasformazioni economiche e produttive che caratterizzano la fase del post-fordismo e la sua evoluzione verso il capitalismo cognitivo. Le nuove teorizzazioni hanno spazio in riviste culturali e politiche per lo più autoprodotte, Luogo Comune, Derive a Prodi, Altre Regioni, Rifraff, Infoxoa, Futuro Anteriore e poi Posse, per citarne alcune. che trovano facile linfa proprio in quella nuova generazione e che faranno da incubatore del movimento di critica alla globalizzazione che vedrà il suo fragoroso debutto proprio a Seattle alla fine di questo ricco decennio. E poi direttamente nel movimento dei disobbedienti in quello della My Day. Anubi Davos Lusurgiu ha fatto parte di tutto questo. E noi lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre vivace, sempre pieno di idee, acuto, veloce, indaffarato, infaticabile, stravagante e bello, Anubi, dal nome tanto impegnativo. Ci resta in mente il tuo sguardo, i tuoi occhi neri e profondi. La vita è stata ingiusta, troppo breve per te, ma è stata bella. Continuiamo a fare i conti con quelle forze che lavorano contro l'emancipazione degli individui, come dicevi. Stai con noi, Anubi. Chi ha compagni e compagne non muore mai. Il nostro abbraccio ai tuoi figli e alla tua compagna. E questo era il ricordo di Anubi su Effimera.

0: Torniamo sempre sugli 80, sugli 87.9 in FM, questa è sempre Radio Onda Rossa, dopo aver letto questi due articoli, questi due ricordi per Anubi. Iniziamo con il paginone, la rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi. E tra l'altro comunque alcuni quotidiani, sicuramente tre, Domani, Manifesto e Unità, comunque anche all'interno di questi quotidiani cioè, insomma, troveremo un ricordo in merito, ma iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con il titolo in prima pagina: NATO, i 140 miliardi per Kiev. L'Italia ottiene la seconda tranche, che la seconda tranche sia sottoposta al via libera degli dei singoli stati. Telefonata tra Meloni ed Erdogan, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in due anni da Europa e Canada. Questo è il titolo principale. Altro titolo che troveremo poi anche in altre prime pagine dei quotidiani di oggi, si parla della sfida, se così si può dire, che Papa Leone ha lanciato a Trump. E America plasmata dagli immigrati in questi ultimi 250 anni per tanti popoli in tutto il mondo, è stato proprio la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei fondatori della nazione, per rendere l'America sinonimo di libertà. Ci sarebbe tanto da dire su questa frase e quanto questa sia totalmente, insomma, anche così utilizzata anche in questo senso a proprio piacimento, ma magari lo faremo anche andando a leggere poi quello che viene riportato internamente. Magari c'è chi ne parla anche in maniera un po' più appropriata. Comunque andiamo avanti con la prima pagina del Corriere della Sera. In Italia c'è stato il caso fentanyl, in particolare il furto che c'è stato dall'ospedale israelitico a Roma. Allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. Insomma, si parla, vado un attimo a memoria perché qua al momento non è segnato, diciamo, potenzialmente 220.000, se ho capito bene, dosi diciamo che sarebbero realizzabili, insomma, con il furto di queste 80 fiale. Anche qui, insomma, notizia riportata poi da tutti i quotidiani e magari nelle pagine interne dopo avremo modo di leggerle. Continuiamo con la lettura della Repubblica. Repubblica che invece apre appunto con le dichiarazioni del Papa. Migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Appunto, insomma, poi lo andremo magari anche a commentare meglio. Sempre Repubblica, oggi a pagina 11, sì, pagina 11, a firma di Francesco Bei, c'è cioè l'intervista a Schlein, che cos'è, diciamo, la leader del Partito Democratico, ecco, sì, della, se sa se della coalizione, ma sicuramente del Partito Democratico, che dice: fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale. Quindi si parla, insomma, così, diciamo, i ganci che troviamo sulla colonna di destra di Repubblica. Si parla di Rai, sempre all'interno dell'intervista di Schlein, e poi si parla della questione del Presidente della Repubblica. Questi sono i temi perlomeno riportati sulla prima pagina di Repubblica. Si parla ancora delle 80 fiale di fentanyl rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico. C'è poi anche poi un commento, una firma di Saviano su la droga scomoda per le mafie, quindi appunto sempre un commento in merito alla notizia del furto di queste 80 fiale. E poi, insomma, c'è un piccolo gancio di Francesco Merlo su Macron e su diciamo, sulla sua politica interna in Francia. Questa è, insomma, grosso modo la prima pagina di oggi di Repubblica. Lascio a te la parola per i quotidiani.
1: Sì, sul invece prima pagina del Manifesto, foto notizia e titolo solito del stile Manifesto, guardie del torto, sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia e lavoratori e sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato. Nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Poi abbiamo sulla NATO, Europa e NATO, sì agli ordini di Trump, verso il vertice in Turchia, gli alleati, ok a più fondi e più armi USA, Erdogan riempie le gallerie. E sotto schiaffo di Trump, leggo l'inizio che poi prosegue all'interno, sotto schiaffo di Trump con un bisogno disperato di ritagliarsi il nuovo piccolo grande ruolo di protagonisti della difesa armata del vecchio continente, i paesi europei si preparano al vertice NATO di Ankara, già pronti ad ingoiare i diktat necessari a ricucire la tela dell'alleanza strappata da Washington. Il primo è l'impegno a scucire i soldi per lo sforzo bellico dell'Ucraina nei prossimi 2 anni, certificato ieri nella dichiarazione finale del summit che comincia mercoledì prossimo. Il Consiglio Atlantico ha approvato il sostegno militare a Kiev pari a 70 miliardi per il 2026-27, ma il finanziamento per poter contenere la lenta ma inesorabile avanzata dei russi nel Donbass è un onere quasi del tutto europeo. C'è il Canada, ma l'impegno non vale per gli USA, che aiuteranno Kiev solo attraverso altri programmi di assistenza, appunto, poi continua all'interno. In taglio basso abbiamo i palinsesti Rai, spunta il nuovo canale sovranista italiana. La novità così più vistosa è la creazione di un nuovo canale, sarà il 57 del digitale terrestre, inizio delle trasmissioni 1 ottobre, si chiamerà Italiana, il canale del territorio. È la Rai sovranista che spunta dai palinsesti presentati ieri. Ma la Di Rossi nega ogni critica, Tele Meloni, la nostra è un'offerta plurale. E ci ricordiamo, abbiamo letto ieri, appunto, o qualche giorno fa, delle dimissioni di tutto il consiglio di garanzia della Rai, appunto. L'Iran si mette in scena, poi lungo addio a Khamenei, a Teheran in 20 milioni, il feretro della guida suprema Ali Khamenei e dei familiari uccisi con lui il primo giorno di guerra è stato esposto nella grande moschea di Mosalla a Teheran. Saranno 7 giorni di esequie in cui il governo iraniano vuole il bagno di folla per dimostrare di aver superato la prova e di poterne affrontare altre. Poi abbiamo Kurdistan iraniano, la guerriglia resiste, non preoccuparti, è così per tutti, ci rassicura una delle guerrigliere che ci accoglie, osservando con un sorriso le difficoltà con cui cerchiamo di orientarci nel dedalo di gallerie scavate nella montagna. La vita della guerriglia curda non assomiglia più all'immaginario romantico fatto di tende, fuochi accesi e accampamenti fra gli alberi. Oggi si svolge quasi interamente sottoterra e poi continua all'interno. Se avremo tempo magari lo approfondiremo. In alto invece abbiamo il ricordo, appunto, di Anubi, un'incomprensibile passione militante morta improvvisa di un compagno eccezionale, e all'interno poi i commenti di Santoro, Sennato, Caserini e altri, e questo poi vedremo anche dopo. E direi che, appunto, proprio perché lo troviamo già anche sulla prima pagina del Manifesto, io passerei la parola a un compagno che ci ricorda qui in radio, anche se abbiamo già letto qualcosa, ma tutta la mattinata, ricordiamo, sarà dedicata ad Anubi. Ricordiamo anche di chiamare lo 06 49 17 50 e quindi comunque se ti lascio la parola.
2: Ok, allora un saluto a tutte e a tutti che state all'ascolto. Questo è soltanto un piccolo intervento, poi come ho detto la compagna prima, avremo comunque modo di parlarne più a fondo, di ricordare il compagno e la persona soprattutto. E, innanzitutto con un annuncio per chiunque voglia partecipare al funerale che si svolgerà questa mattina alle ore 11 al Verano presso la sala Mater Mirabilis. In questo momento non vi so dire l'ubicazione precisa, ma insomma basta chiedere, e credo che ci sarà anche un bel numero di persone che vorranno ricordare Anubi. Come letto prima, ci sono oggi una serie di ricordi di persone, di suoi compagni, di chi l'ha conosciuto bene e di chi non l'ha conosciuto. Il mio è soltanto, appunto, oltre all'annuncio, oltre al ricordo, l'annuncio del funerale, è quello di una persona che l'ha vissuto soprattutto per tutto il decennio degli anni 90. Io sono un pochino più grande, ho 4 anni più di lui, che aveva, ecco, questo è bene ricordarlo, 55 anni, quindi stiamo parlando di una persona che poteva dare alla vita e alla trasformazione di questa vita ancora tanto, così come aveva fatto senza risparmiarsi. Ma tant'è, questo è probabilmente il destino di chi vuole trasformare le cose tante volte, di chi non si arrende. Ora sarebbe facile indulgere nel ricordo di quanto è bravo questo compagno, quanto era. Come sempre ci sono stati momenti di grossa, come si dice, consonanza politica e di pensiero, e poi ce ne sono stati altri chiaramente di scazzi, di esperienze più conflittuali, ma questo fa parte chiaramente di quello che significa fare politica a tutto tondo, di appartenere a una comunità che e chi una comunità vastissima a tutto il mondo che vuole appunto trasformare le cose. Io in questo momento mi fermerei qui, lascerei la parola a chi stava facendo la rassegna stampa, non prima di avervi ricordato ancora, funerali alle ore 11 per chi vuole dare l'ultimo saluto a Nubi, sala Mater Mirabilis del Verano, e vi lascio di nuovo la parola.
1: Va bene, grazie mille, grazie. E sempre ricordiamo anche chi vuole chiamare, i microfoni sono aperti. E quindi sì, continuiamo. Ecco appunto una chiamata.

0: niente, non è andata. E quindi continuiamo con la rassegna stampa e partiamo su. Prendiamo la prima pagina appunto della stampa. Sfida del Papa a Trump. Festa dell'indipendenza americana, Leone XIV a Lampedusa. I migranti hanno plasmato gli USA. Teheran, iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq. La risposta di Leone XIV a mesi di attacchi della Casa Bianca è una scelta di campo netta. Il 4 luglio il primo Papa americano lo trascorre tra i profughi salvati dalle acque. Come Mosè, anziché a Washington, dove era stato invitato da Trump a celebrare il 250° compleanno degli Stati Uniti. Al presidente, il frate agostiniano, eletto al soglio di Pietro, ribatte che l'America è stata plasmata dagli immigrati. Intanto in Iran iniziano i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Poi abbiamo sempre sulla prima pagina della stampa. Maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. Nessuna telecamera, nessuna cassaforte. Il furto a Roma di 80 fiale di fentanyl, da cui si possono ricavare 20.000 dosi di droga degli zombie da vendere per strada. Il caso di cronaca diventa politico, con Palazzo Chigi che convoca una riunione straordinaria e lancia l'allarme sulla diffusione in Italia del potente oppioide sintetico. Le fiale erano custodite in una cassa blindata della farmacia del piano terra dell'ospedale israelitico di Roma. Il 22 giugno c'è stato il primo furto di 60 fiale. 48 ore dopo i ladri sono tornati in azione e ne hanno portate via altre 20. La cassaforte non presenta segni di scasso. E questo poi continua all'interno, ma ancora dalla prima pagina. Bomba a Monte Carlo, Anastasia in fuga tra Italia e Germania. Un serpente tatuato che striscia lungo il braccio destro dalla spalla al gomito. Un'incorporatura robusta resa ancora più massiccia dal camuffamento da uomo. Sguardo glaciale. Identikit di Anastasia Brezovska. 39 anni, ex rifugiata di guerra ucraina, che lunedì sera ha precipitato il Principato di Monaco nel terrore facendo esplodere una bomba. Poi abbiamo invece la politica, caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti, Ilaria Lombardo. Giorgia Meloni ha sempre condiviso due cose con l'amministratore delegato della RAI e amico Giampaolo Rossi: l'oroscopo e le lunghe riflessioni sulla televisione pubblica. Lei segno zodiacale Capricorno, lui Gemelli, questo è interessantissimo, devo dire. Dunque una scarsa affinità astrologica. Entrambi troverebbero in questa incompatibilità le ragioni di un rapporto che si è fatto sempre più freddo. La logica della politica è meno legata alle stelle e la Presidente del Consiglio è molto delusa da Rossi. E più volte, in più contesti, se ne è lamentata con diversi interlocutori, a volte parlando al plurale, estendendo ai vertici di Viale Mazzini il suo sfogo. Questi mi hanno creato solo problemi. Se rivinco, li cambio tutti. E beh, di Armani in corsa degli stilisti per vestire Giorgia, direi che proprio non ci interessa. Poi nel covo Lefebvriano, salviamo le anime, il reportage nel convento del Cantone Vallese. Il convento della fraternità San Pio X sta sul costone basso della montagna in mezzo alle vigne. Se guardi giù, vedi la città di Martigny, nel Canton Vallese, la Svizzera. Questa è la casa dei Lefebvriani, gli ultracattolici, quelli che hanno appena ordinato 4 vescovi a dispetto di Papa Leone XIV, quelli scomunicati. E poi continua all'interno: agonia, Dolomiti, scarseggia l'acqua. E direi che questo è tutto dalla prima pagina della stampa e ti ripasso la parola.
1: Sì, ritorniamo appunto brevemente con questa, diciamo, carrellata di prime pagine. Partiamo con domani. Anche qui si parla del 4 luglio, antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, queste le parole riportate. Il ritorno alla Casa Bianca del Tycoon ha arricchito anche Melania, Eric e Don, quindi il figlio, diciamo, di Trump. Si parla poi del viaggio del Papa a Lampedusa, appunto, e vengono riportate queste parole. È bello perché in un titolo riescono a metterci, quindi, il ritorno a Casa Bianca, l'arricchimento, le parole del Papa, il suo viaggio a Lampedusa, nonché anche i funerali di Khamenei. Tutto in un titolo, è
0: Sì, lo stanno
1: un fritto
0: facendo,
1: misto,
0: sì.
1: va bene. Poi, così la destra vuole blindare i vertici di Tele Meloni, quindi si fa riferimento alla RAI. E ci sono poi i due articoli di commento, uno sul di Antonio Missiroli sul summit ad Ankara per l'Europa. Se al summit di Ankara solo l'Europa parlerà ucraino, e poi sanità e scuola svelate le bugie del governo. Vitalba Azzolini, un articolo sulla. E credo su, forse si fa riferimento alla Corte dei Conti.

apre con Kiev e i 140 miliardi, per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in due anni. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 li mette la UE, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. Quindi si fa riferimento anche, insomma, diciamo che oggi i quotidiani hanno una doppia apertura, chi si concentra più sulle parole del Papa, chi più sul vertice NATO, poi riprendendo comunque tutti quanti un pochino i due temi. Si parla di Conte, del Covid, la transazione da 100 milioni alle spalle di Schillaci, sui soldi al test anti-Conte c'è la firma di Ledici Cirielli. Insomma, si fa riferimento appunto a un... si sta tornando a parlare di mascherine e di Conte da qualche giorno. Insomma, magari poi qualche quotidiano che, insomma, lo spieghi meglio, magari ce lo leggeremo. E poi insomma, queste sono bene o male le notizie riportate anche dal Fatto Quotidiano. E io direi che se non ci sono e non ci sono altre prime pagine, direi magari ci, insomma, mettiamo un po' di musica e a brevissimo torniamo anche appunto con un ricordo.

E allora, sempre sugli 87.9, la rassegna stampa di oggi, che appunto sarà dedicata soprattutto al ricordo di Anubi, di cui si terranno i funerali alle 11 al cimitero del Verano, e tra qualche minuto avremo ancora un intervento dei compagni che lo ricorderanno qui in radio nel frattempo. Però continuiamo la rassegna stampa e andiamo ad approfondire le pagine interne.

E iniziamo con, diciamo, dando uno sguardo alla politica estera, in particolare al vertice NATO. Dalle pagine del manifesto, i paesi europei si preparano al summit, pronti a ingoiare i diktat per ricucire con Washington. Incognita USA sul sostegno a Kiev. Questo è il titolo del manifesto. Ci sono le parole di Merz riportate: la Germania raddoppierà il proprio bilancio per la difesa entro 4 anni, è il più grande sforzo mai fatto per rafforzare le proprie capacità, diciamo. Quindi queste sono le parole, e quindi in qualche modo anche le intenzioni, insomma, danno idea anche di quello che potrà essere il vertice, ricordiamo, ad Ankara, ma soprattutto, insomma, quelle che saranno un po' le intenzioni, in particolare, come riportato da Sebastiano Canetta, sotto schiaffo di Trump, con un bisogno disperato di ritagliarsi il nuovo piccolo grande ruolo di protagonisti della difesa armata del vecchio continente, i paesi europei si preparano al vertice NATO di Ankara, già pronti a ingoiare diktat necessari a ricucire la tela dell'alleanza strappata da Washington. Si parla di un primo impegno, diciamo, i famosi 140 miliardi riportati un pochino da tutti i quotidiani, una prima tranche di 70 miliardi nel 2026 e poi per il 2027 di pari importo, con il 5% del, cioè, insomma, anche la condizione dei necessaria, insomma, dopo le parole di Trump ormai diversi mesi fa sulla necessità dei membri NATO di aderire per il 5% del PIL nazionale alle spese del patto atlantico, queste, insomma, a quanto riportato, diciamo, erano queste condizioni, insomma, erano già state presentate ed erano già in qualche modo richieste anche in precedenti vertici. E si parla poi, insomma, del dispiegamento anche dei 70.000 agenti in Turchia da parte di Erdogan, che fa pulizia delle proteste, e si parla anche di 170 arresti, e addirittura, insomma, la prefettura di Ankara ha vietato manifestazioni fino al 10 luglio. Questa un pochino la parola, cioè, insomma, diciamo, un pochino il tema della parola, dei temi e delle notizie di politica estera. E si parla sempre, insomma, sul manifesto, andando un po' qua e là, anche dei funerali in Iran di Khamenei. Così l'Iran si prende la scena: 7 giorni di esequie, 20 milioni di persone attese, Teheran fa sapere di esserci ancora. Insomma, più o meno questo è quello che viene riportato. Io direi che, insomma, ci possiamo anche fermare un attimo, come detto, perché questa rassegna stampa, insomma, la vorremmo dedicare un pochino soprattutto al ricordo di Anubi, che ci ha lasciato, come detto poc'anzi e come ricordato durante tutta questa prima ora di rassegna. Vi ricordiamo il numero di telefono, lo 06 49 17 50, qualora voleste intervenire anche voi. Adesso un po' di musica prima di riprendere la parola.

0: E allora di nuovo in voce, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, e stiamo in rassegna stampa, ma sempre continuando a ricordare la Nubi. E quindi siamo di nuovo con i due compagni qui a Via dei Volsci, e appunto prima del funerale, dei funerali che si terranno, ricordiamo, sempre alle 11 al cimitero del Verano, ricordiamo ancora Anubi, e sì, ti passo la parola.
1: Ciao a tutte e tutti. È assurdo stare qui a parlare di questa dipartita, però cercheremo di farlo nel modo più autentico e più sincero possibile, quindi con tutta l'emozione che stiamo provando in questi momenti, che uscirà insomma da questi microfoni, e quindi scusateci insomma errori o qualsiasi cosa o voci rotte eccetera. E beh, che dire, Anubi, cioè già dal nome ti spiazzava. Con un altro compagno una volta parlavamo del fatto che se ti presentavi con Anubi e non ti fermavi a interrogarti sul nome o a chiedere sul nome, forse eri una persona un po' superficiale su alcuni tratti. Lo dicevamo scherzando, ovviamente, perché a tutti sembrava un nome d'arte, sembrava uno pseudonimo, e poi dopo parlandoci scoprivi che invece che così non era. E lui amava dire che era la bestemmia vivente, che era il dio cane, e con la sua risata sghignazzante. L'altra cosa che dicevamo con dei compagni insomma della mia età, con cui abbiamo conosciuto Anubi già più grande di noi insomma, era che Anubi era veramente difficile darti un appuntamento con lui, perché lui appariva a un certo punto a un corteo o a un'assemblea o a un picchetto, a un presidio, a un certo punto la giacca in spalla o trafelato compariva e faceva un intervento spiazzante, e così poi dovevi andarlo a ripescare. Infatti insomma sì, io negli ultimi anni, poi dalla pandemia in poi, abbiamo animato un progetto insieme che si chiama Internazionale Vitalista, e che all'inizio era un blog raffazzonato così, poi con la sua dedizione è diventato un sito. Poi per forza di cose, diciamo, si è un po' fermato, ma non vorrei tanto parlare di quello quanto della sua passione sfrenata nella traduzione, nella ricerca, nello studio, che è proprio un messaggio che voleva dare, che insomma, cioè nel torrente di informazioni, citazioni, canzoni, musiche, approfondimenti, quadri, arte, e lo faceva sempre senza spocchia, senza boriosità, ma con autenticità. C'era un messaggio profondo, cioè un messaggio era proprio: regà, tocca studiare, cioè tocca andare a prendere i libri sugli scaffali più in alto, tocca studiare la realtà concreta. E questo, cioè, un po' con quel progetto del sito cercavamo di farlo insieme. Abbiamo passato notti intere a tradurre. Poi lui l'inglese non lo parlava bene, però si metteva lì nelle corrispondenze che avevamo con i compagni negli Stati Uniti, raffazzonando un po' di francese, un po' di esperanto dei compagni, cioè di tutto. E niente, ha lasciato il segno in molti compagni anche altrove, quindi ho dei messaggi che mi stanno continuando ad arrivare un po' da tutto il contesto internazionale. Ne leggo brevemente uno, poi passo pure la parola al compagno.
2: Vai, tranquillo, c'è insomma.
1: Volentieri. E questo è un messaggio di un compagno da Atlanta, e mi dice, insomma, dopo lo shock insomma iniziale della notizia, perché avevamo fatto tante cose insieme, era stato a casa sua, avevamo fatto un viaggio insieme e delle presentazioni. In inglese dice: his deep curiosity and interest in the world is something truly inspiring and is something I actively think about and admire. La sua profonda curiosità e interesse nel mondo è qualcosa di davvero, che ispira davvero, ed è qualcosa che attivamente ci penso sempre e ammiro. E questo, cioè, non bisogna mai perdere questa curiosità nel mondo, no?
3: Io chiaramente sposo quello che ha detto lui adesso, e dico due cose, due episodi, uno sull'attualità e uno su un po' più faceto, diciamo, un po' più scherzoso, ma per far capire magari il tipo di rapporto che stanno instaurati, il contesto e il personaggio, la persona anzi. Purtroppo in politica non ho usato a caso la parola personaggio, perché chi si espone in qualche modo, anche se in senso buono, diventa un personaggio ad uso e consumo purtroppo anche degli altri. Quando ti arriva, come è successo a lui prima, che lo raccontavo, una mattina alle 8, dopo una serie di telefonate, la notizia: guarda Nubi, purtroppo non c'è più, se n'è andato. Tu non è che ci credi lì per lì, cioè almeno io personalmente non è che piano piano realizzi, ma io ho cercato, l'ho elaborata così, non è che non credi, purtroppo la morte fa parte della nostra vita e quindi succede a tutti, ma che realizzi che se ne va una parte anche della tua vita, ma non in senso drammatico o tragico, se ne va una parte delle tue esperienze, delle tue interazioni, delle tue relazioni, di quello che sei diventato pure oggi. Quindi gioco forza ti costringe in questo senso, come sempre Anubi, essendo una persona colta e quindi dando spunti di riflessione anche nella sua morte, te l'ha dato, cioè sei costretto a riflettere su quello che hai fatto prima, in senso tranquillo, ognuno poi fa le sue scelte che sono insindacabili, però chiaramente ci pensi. E poi uno più riferito al passato, facciamo un esame insieme. Prima all'università era un pochino diversa, c'era questa possibilità di fare, adesso non so, adesso purtroppo ahimè sono passati tanti anni, di fare questi piani di studi molto liberi, e c'era un esame storia della storiografia, insomma non so, quelle cattedre che venivano dati ai professori magari anziani per farli continuare la loro baronia, ecco. Questa storia della storiografia, c'eravamo io e Anubi a fare questo esame, insomma, fondamentalmente. Il professore si presentò e disse: piacere, adesso mi perdoneranno i familiari se cito il nome, Gioacchino Gargallo di Castellentini. Lui si presentò così. Lui si presentò anche Anubi. Anubi Lussurgio d'Avossa. Lussurgio. E io dissi: piacere, Sandro. E questo soltanto per dire che c'erano delle grandissime differenze. Chiaramente io l'ho conosciuto, fermatemi se vado a ruota libera, quindi ve lo dico tranquillamente, senza problemi, senza, vorrei monopolizzare. Io lo conosco Anubi, come ho detto prima, essendo un pochino più grande, durante la Pantera, io già stavo all'università, di lui non sapevo nulla, quindi si materializzò alla presidenza di un'assemblea, come diceva Nicola prima, cioè si materializza lui con la sua giacca, e invece noi eravamo un po' più sportivi, diciamo, da questo punto di vista, ma insomma ci sta a 20 anni, e lui invece è quasi demodé, quasi una presenza strana, no? Rispetto al contesto, del fatto di giacche di pelle, orecchini e creste magari in qualche caso, ma la differenza non si percepiva, nel senso che la persona che dà, ecco, questo è una cosa, finisco con questo, credo che il concetto sia questo: la persona che dà tutto se stesso al di là delle scelte, al di là delle sue idee, ma lo fa con sincerità, esponendosi, non risparmiandosi, stando vicino agli altri, adesso non vorrei esagerare, però sicuramente è il senso della politica, del tipo di società che uno vorrebbe, e la incarni soltanto col tuo esempio personale. Poi si può scazzare, poi ci sono le differenze, cose inconciliabili, per carità, però credo che sia questo, perché sennò quando si ricorda una persona che muore, se scade il pericolo, sempre sì, scade, sì, nella geografia, no? Ah, no, quanto era bravo, ecco, no, siamo esseri umani, siamo buoni e cattivi, certo. Mi taccio.
0: No, no, assolutamente, anzi è proprio per questo che siamo qua. Qui e non vi dovete tacere, anzi in effetti rappresentate due momenti, due percorsi, due momenti differenti della vita di Anubi, ma abbiamo una chiamata in diretta.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, eccoci.
2: Ecco, ciao, sono Fefo, saluto i compagni e compagne che stanno là in studio. Niente, sì, incredulità, diceva giustamente Bubu. Anche perché appunto poi la cosa che raccontava lui come situazione, come circostanza storica, cioè sto ragazzino che io conobbi tra l'altro da studente media ancora prima, e mi associo appunto a quanto detto prima, cioè a un certo punto stavamo a una riunione del coordinamento degli studenti medi e venne questo bambino, perché all'epoca era bambino, io già c'avevo la barba, per quanto non è che sia molto più grande di lui, insomma ci cediamo pure noi un paio, due tre anni di differenza, e si presentò questo bambino che però veniva dalla scuola del papà, che insomma era NML classico 68, eppure gli fece un intervento che non capì nessuno dentro, eppure lì c'era, diciamo, il coordinamento, cioè erano i liderini, no, de tutte le scuole, dei studenti medi che andavano a fare il coordinamento delle scuole, e era giovanissimo e veramente aveva già una capacità dialettica, insomma, senza paragoni per i ragazzi dell'epoca. E poi appunto all'università più tardi venne Anubi, adesso non so se già aveva partecipato a qualche riunione, onestamente non mi ricordo bene di quelle già del coordinamento dei collettivi di facoltà, dei CAU, insomma subito prima della Pantera, perché praticamente la Pantera è nel 90 e lui credo entrò nell'università nell'89, e alla fine all'inizio era settembre 89, però appunto era comunque una presenza, come dicevate prima, una presenza fissa, continua, insomma, è sempre trasversale, proprio appunto per, come diceva, per la passione, per un po' tutti eravamo così, ma lui in particolare, cioè dedicare completamente la propria vitalità di quegli anni, che è tanta, perché poi quando c'hai 20 anni ce n'hai tanta, insomma. Lui entrò, penso, a 18 anni, non so se aveva addirittura fatto magari delle note biografiche sbagliate, perché insomma poi ci siamo un po' persi di vista degli anni, vabbè, però per, così credo fosse entrato un anno prima a scuola, quindi arrivò ancora prima all'università, ha fatto, no, il famoso discorso che vai alle elementari a 5 anni, ovviamente andava benissimo in tutte le materie, perché appunto si integrò completamente con noi, lo traviammo un pochino anche, no? Perché appunto capito in questo acerbo di gente, anche dei proletari, dai, diciamo, riusiamo proletari e proletarie, riusiamo questa parola, tanti non lo erano, tanti lo sono stati, tanti hanno fatto. Comunque, vabbè, questo è poi ricordare una generazione che non è qui il caso di farlo, ma quello che volevo dire appunto, così a un certo punto sia io sia lui avevamo un'esperienza carceraria, diciamo, in quegli anni pure la repressione agiva, e quello che io ricordo di lui, così che volevo dire, era che a un certo punto insieme ad altre 20-25 persone uscimmo da Regina Celi, e praticamente prima ancora che venisse qualcuno di noi uscì col pugno alzato, insomma, lo scarcerato tenendo il pugno alzato, prima ancora che venissero parenti, le persone, mi ricordo, insomma, fu il primo che mi cercò e mi abbracciò, insomma. E...
1: Siamo... Grande, grazie.
2: Questa cosa, sì.
1: Grazie
2: e poi
1: questa
2: mi ricordo sì che più tardi fu lui invece usato, insomma, di essere il telefonista di non mi ricordo bene cosa, e gli mandammo un telegramma in carcere, siccome insomma però era un po', perché all'epoca insomma era la maniera più veloce, mi inventai una cosa, insomma, per far in maniera tale, cioè scroccai una telefonata da un telefono anonimo, insomma, per non far vedere che all'epoca il collettivo di fisica aveva portato solidarietà a una persona accusata di aver fatto un attentato, insomma, ecco, questo è un po' le storie di 30 anni fa, ecco, che volevo un po' raccontare di come appunto però questa vicinanza anche nel dramma della carcerazione, nell'esperienza del carcere.
1: Grande, grazie mille di questa immagine, di questo ricordo.
2: Va bene, ciao, buona
1: va. Grazie,
4: bene,
1: ci vediamo.
4: Ciao.
1: No, una cosa che mi faceva piacere parlarne, magari su questo mi puoi aiutare tu. C'è un video che gira di Anubi nel 1992 alla Sapienza, durante i 500 anni dalla scoperta dell'America di Colombo, e c'era una celebrazione con i baroni della Sapienza, c'era, poi non mi ricordo il nome del professore che uno storico marxista che teneva una lezione su Colombo, e Anubi interruppe, ci fu la contestazione della Pantera, interruppe la lezione con gli attaccò una branda di quelle, cioè, ma precisa, una raffica dalla parte ovviamente delle popolazioni colonizzate, delle popolazioni razzializzate, comunque un discorso che è stato portato avanti, ne discutevamo poi nel sito con la George Floyd Rebellion, quindi l'attacco alle statue di Cristoforo Colombo, così, però nel 92 in Italia di questa roba non si parlava. Cioè, comunque Cristoforo Colombo era qualcuno, sì, relegato nei libri di storia, sì, italiano, sì, vabbè. Però, nel senso, non è che si dava importanza al fatto che era uno schiavista e che ha fatto delle piantagioni e che addirittura, non so, i re di Spagna hanno dovuto revocargli l'autorità che aveva perché faceva troppe atrocità. Cioè, questo non si parlava, tuttora in Italia non è che se ne parla più di tanto, però, insomma, nelle lotte dei compagni d'oltreoceano c'è questa questione, quindi lui la portava, sghignazzava quando gli ricordava questo video qua e questo intervento. C'è una Anubi giovanissima, appunto nel 92 aveva 22 anni.
3: Ricordi quell'episodio? Credo di ricordarmi nelle nebbie del tempo, ma l'esempio che hai citato tu è soltanto proprio l'emblema e la rappresentazione del fatto che la cultura fino a se stessa diventa strumento di potere. Il barone celebrava i 500 anni, pure se era uno storico marxista, pure se voglio dire, magari c'era pure una consonanza di idee, magari, no? Ma in realtà poi è il pensiero critico quello che fa la differenza. Quindi Anubi aveva questa capacità di coniugare una grande cultura ma di calarla in realtà, di usarla come granchianamente, come chiave di interpretazione e di trasformazione soprattutto. Quindi l'episodio che ha ricordato lui adesso, Nicola, prima, è la cosa principale. È chiaro che io non voglio essere adesso, con gli occhi di oggi sto dicendo questa cosa, è chiaro che all'epoca pure, ma mazzi che palle, però Anu,
1: sì.
3: No? Voglio dire, perché poi bisogna essere anche onesti, no? Da questo punto di vista, ma insomma ogni età c'ha il suo chi più o chi meno matura certe cose, quindi per carità, da questo punto di vista non c'ho nessun tipo di problema a dirlo, però.
1: Ma poi quanto era autoironico lui?
3: Sì, sì,
1: cioè, autocritica dal punto di vista proprio, cioè, della tra virgolette disciplina rivoluzionaria, cioè dell'autocritica, e questo era anche un'autocritica nel senso progettuale, strategico, tattico, tutto, ma quanto era autoironico, dissacrante su se stesso sempre, cioè nel senso non quindi a voglia sarebbe qua a ride con noi di questa cosa, assolutamente, cioè.
0: Senti, ma volevo chiedere, appunto avete citato gli inizi, gli incontri appunto della sapienza, della pantera e questa apparizione nella prima assemblea, e poi come è continuata nel contesto della pantera, negli eventi, anche un po' per ricordare la pantera, nel senso sì. Che sicuramente è stato uno del movimento di quegli anni fondamentale.
3: Vabbè, adesso mi tocca fare la parte del vecchio, stai dicendo questa.
0: Beh, guarda, là,
3: però
0: quindi
3: ci stiamo, non ti preoccupare. Me la prendo
0: poi
3: volentieri.
0: Poi facciamo la seconda parte
3: con i giovani. Me la prendo volentieri. Come continuò? Continuò che sai, quando stai in questo, diciamo, un evento così. Della quale non hai mai partecipato. Sì, hai fatto politica, anzi, eri brutti, sporchi e cattivi, c'erano i piccoli collettivi prima della Pantera, c'era una desertificazione politica all'interno, c'erano stati morti, cioè voglio dire, era una repressione ferocissima, appena t'azzardavi erano botte, non è che cambia molto come adesso, però contate con molta meno gente, ok? E soprattutto con molta meno gente che veniva da contesti ormai tra il disgregato e la paura anche di fare le cose. Poi era arrivata questa massa soprattutto del movimento studentesco dell'85, che fu un po' tanto per mettere un puntino storico, che portò questa nuova linfa, della quale faceva parte anche Anubi chiaramente. Come continuò? Continuò con, appunto, tu stai dentro questa situazione, non sai bene com'è, cosa è la prima cosa su quale si scapocciano, come dicono a Bolzano, i qualsiasi movimento e qualsiasi compagno, l'organizzazione, cioè che famo, come ci organizziamo, e lì chiaramente la capacità innata, no perché lui avesse una mentale, un excursus politico chissà quanto lungo, di organizzare innanzitutto la comunicazione. Non a caso lui diventa poi giornalista di Liberazione. Io ho lavorato con lui anche in quell'ambito, per cui chiaramente che è stato il mio lavoro per tanti anni. Quindi l'organizzazione, come comunicare all'esterno quello che sta succedendo, facendo in modo che diventi una propria narrazione, un tuo racconto, non il racconto che facevano gli altri, perché va sicuro che era strapieno di telecamere. Ci fu l'episodio in cui di Letto, nel quale le truppe del TG5, non mi ricordo, vennero chiuse fuori dalla facoltà di Lettere, sbarrata. Forse il primo caso nel quale non chi sta facendo cosa non vuole essere ripreso perché vuole raccontare lui stesso. Insomma, qui siamo in radio, che no? Poi diciamo che racchiude un po' il senso di questa cosa qui. E quindi i fax all'epoca erano uno strumento. E poi le assemblee, e poi come continuare, come andare avanti. I movimenti sono sempre carsici, no? Per definizione, per cui vengono in superficie, poi riscendono sotto, poi è lì, non sai mai cosa sta succedendo. La sua capacità, ecco, ribadisco questo punto, era di interpretare magari le fasi di stanca, le fasi nelle quali non si vedono le cose, è lì che devi mantenere la curiosità, la capacità, la voglia e la curiosità, come diceva quel messaggio che aveva letto lui prima, di capire quello che c'è. Poi dopodiché tanta socialità, anche nella differenza, quindi, però quando stai 3 mesi che dormi uno accanto all'altro, chiaramente poi si annulla un po' tutto.
1: No, sì, cioè questa cosa che hai detto rispetto alla curiosità, cioè alle fasi dei movimenti e le fasi del movimento, lui ce l'ha sempre avuta, tanto che una menzione che dobbiamo fare assolutamente è l'attenzione che lui aveva, e vabbè, da una parte per le lotte comunque delle persone, dei proletari al di fuori dell'Europa e del mondo occidentale, ma un'attenzione capillare, cioè no, lì c'è questo, no, lì c'è questo, io uso persino i social network, nella fase iniziale dei social network, per andare a cercare capillarmente anche il comunicato della piccola organizzazione sindacale, del piccolo gruppo del, ne parlavamo, del Myanmar, del Kurdistan, del Kenya, cioè veramente ovunque, e lui si documentava su tutte queste cose qui, quindi un'attenzione che no, spesso noi compagni poi rischiamo di cadere nell'elettrocentrismo e guardassero le cose che succedono a Barcellona, a Parigi, eccetera eccetera. E invece no, lui aveva questa attenzione qua, ma un'altra attenzione che aveva è che con la gioia dei suoi due figli e l'orgoglio che aveva nei confronti dei suoi due figli era l'attenzione per i nuovi movimenti e per quello che succede. Lui mi parlava con un orgoglio e con una gioia soprattutto del percorso dei compagni, dei giovani compagni dell'Alberone che stanno animando, in cui i compagni fanno attività politica e lotta, e comunque cioè, questa attenzione per quello che succede e l'entusiasmo che c'era rispetto a questa nuova linfa vitale che circola a Roma almeno in questo momento, quindi una menzione veramente a questa roba qua, perché bisogna sempre, cioè sapeva anche quando diciamo farsi da parte, perché tanto ormai i giovani parlano più con più cognizione di causa e diceva questo mentre con un volo pindarico magari passava a parlare, non lo so, del Rinascimento o del rap, no? o del teatro, di qualsiasi cosa, o della storia nel Neolitico, non lo so.
4: Ti interrompo un attimo perché c'è un'altra chiamata. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao a tutti e tutti. Ciao fratello Nicola, sono Thomas.
1: Ciao Thomas.
2: Delt Grey. Volevo fare un omaggio al compagno Anubi, che io ho conosciuto durante il mio percorso nel sensibilizzare sulla situazione del popolo del Tigray, la quale è molto difficile da spiegare e da delucidazioni per le controverse situazioni politiche dei due decadi passati, ed era difficile andare a raccontare e trovare persone che ti ascoltano. Come sai tu Nicola, uno dei più curiosi eri tu, che cercavi sempre di creare atmosfere per dare un approfondimento sulla situazione del Tigray. Anche qualche iniziativa promossa da voi sono venuto a raccontare le cose, ma la cosa più clamorosa, il mio stato confuso di raccontare l'attualità, le tragedie, la cosa disumana del genocidio che veniva praticato in Tigray, lo presentavo in maniera molto sentimentale e confusa. Ma quando ho conosciuto Anubi e i compagni di Torpignattara, la cosa che mi ha meravigliato, Anubi era molto più avanti, conosceva la storia dell'Etiopia molto più di me, aveva un filo storico che lo portava fino a quella data là che ci siamo conosciuti. E per lui non era difficile il capire di questa matrice genocida che era scattata in Tigray. E mi aiutò a formulare bene il pensiero anche nei miei interventi dopo aver conosciuto Anubi, perché mi aveva dato dei punti essenziali dove compagni e compagne potevano aprire le orecchie e ascoltarmi, perché come voi ben sapete molti personaggi del Tigray erano soggetti al governo centrale dell'Etiopia, quindi essendo discussi per varie pratiche di uso di forza, tutto quanto era difficile far comprendere la situazione, ma grazie a Anubi sono riuscito a trovare un filo per raccontare e farmi ascoltare. L'ultimo intervento che fece a sostegno del popolo del Tigray era alla Banca Internazionale che sta nella zona di San Giovanni, dove fece un intervento che lasciò tutti a bocca aperta, La cosa più sottile, io essendo poco colto in senso a livello di studio, la parola intersezionalità era difficile da assimilare da me, ma Anubi mi aiutò a metterla in pratica nel vero senso della parola, mi incoraggiava ad andare a trovare tutte le realtà di Roma e per mesi ogni esperienza mia, andavo alla rete Kurdistan, andavo dai fratelli palestinesi, ovunque andavo gli raccontavo e lui mi dava delle nozioni del passato di queste realtà che mi aiutavano a me a penetrare e trovare il modo per esprimere la situazione del Tigray e farmi ascoltare. Detto questo, rest in power, comrade. Un abbraccio a tutti e a tutti e condoglianze a tutti coloro che sapete la bella energia di positività di Anubi e grazie per l'opportunità.
1: Grazie Thomas.
0: Grazie davvero, un intervento
1: sì.
0: E una testimonianza veramente profonda che fa capire bene persona, l'atteggiamento e anche quanto è riuscito a trasmettere agli altri e quanto non era solo per sé ma di coinvolgimento e trasmissione, appunto, poi cultura, sapere che
1: certo
0: è quello che traspare da tutte le vostre testimonianze, no?
4: Sì, era esattamente quello che pensavo adesso, insomma, mentre ascoltavo anche quest'ultima chiamata, mentre prima ascoltavo i vostri interventi, cioè proprio i punti principali che avete esposto voi è proprio la conoscenza sicuramente, ma la conoscenza magari in sé per sé non basta se non la si sa trasmettere. E una cosa bella che ho percepito è che è stata trasversale anche nel tempo, cioè non sempre è semplice, penso, riuscire a comunicare anche a distanza di tempo, di anni, perché poi le forme comunicative variano, no? Prima parlavamo di fax, il fax chi ce l'ha, cioè quindi all'interno di questi cambiamenti ciò che unisce questa storia è proprio il conoscere, ma il riuscire a calarsi all'interno di tempi diversi, con persone diverse, in situazioni diverse, riuscendo comunque a comunicare, a essere ascoltati, essere percepiti, essere recepiti. E questa cosa mi ha veramente molto toccato, perché è proprio palese e lo si percepisce dalle vostre parole, anche di chi ci sta chiamando. Vi continuo, insomma, vi rilascio la parola.
1: Una cosa al volo, perché mi hanno appunto un altro messaggio dai compagni americani. Questo è un messaggio che hanno postato i compagni delle edizioni Il Will, su cui abbiamo collaborato tanto. Abbiamo fatto delle. Loro hanno tradotto un articolo di Anubi che insomma abbiamo tradotto insieme in videoconferenza pure con lui. È stato un bel lavoro e hanno scritto: "We are profoundly saddened to learn the passing of our friend and comrade Anubi Salusurjo, a lifelong revolutionary whose humble brilliance, generosity and commitment impressed and inspired us. He will be deeply missed. Rest in power to a true legend." Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la morte del nostro amico e compagno Anubi Salusurjo, un rivoluzionario di tutta una vita, la cui umile genialità, umile brillantezza, generosità e dedizione ci hanno colpito e ispirato. Ci mancherà profondamente. Rest in power, una vera leggenda. E con la foto, quella che è circolata pure nell'articolo bellissimo dell'Osservatorio delle Pressioni, quella con in veramente in posa coatta di Anubi. E no, sì, tra un po', insomma, io credo che poi andiamo un po' a chiudere, perché vogliamo pure andare vicino alla famiglia e agli altri compagni che si stanno, ripetiamo l'appuntamento alle 11 nella sala Admirabilis del Verano. Una volta che entrate lì c'è una mappa, vi sapranno indicare, poi insomma ci sarà qualche compagno che magari farà la spola, dove è esattamente questo posto. Ironia della sorte, ieri parlavamo con i ragazzi di Anubi che volevamo farlo al tempietto egizio, purtroppo sì. Non è stato possibile, però comunque avrebbe strappato una risata pure a lui questo. Certo. E volevo leggere un piccolo frammento di Walter Benjamin, perché Anubi era un giornalista, come per modo di dire, cioè come giornalista era Walter Benjamin, ne parlavamo spesso, era tipo uno dei nostri autori preferiti, e c'è un piccolo passaggio che secondo me risuona carsicamente un po' come dicevi tu prima, e parla di luglio, e come hanno detto i compagni dell'Osservatorio di Bessone, maledetto questo luglio che ci ha portato via tante persone amate, e però sapremo fare qualcosa di questo luglio. E questo testo di Walter Benjamin si chiama Seducente Orrore. Il 14 luglio, dal Sacré-Cœur, i fuochi del Bengala si rovesciano su Montmartre. L'orizzonte dietro la Senna è tutto acceso. A raffica i fuochi salgono al cielo e ricadono spegnendosi. In 10.000 stanno pigiati sul ripido pendio a seguire lo spettacolo. E un sussurro increspa incessantemente questa folla come le piccole pieghe che fa il vento giocando con il mantello. Se vi si tende l'orecchio con più attenzione, allora in esso risuona qualcosa d'altro che non l'attesa dei razzi e dei bolidi luminosi. Questa folla cupa non attende forse una sciagura, grande abbastanza da far sprizzare la scintilla della sua tensione, un incendio oppure la fine del mondo, qualcosa che faccia rovesciare questo mormorio soffuso fatto di migliaia di voci in un solo grido, al modo in cui un colpo di vento scopre la fodera scarlatta del mantello. Perché l'acuto grido d'orrore, il terrore panico, è il rovescio di ogni vera festa di massa. Lo brama ardentemente il brivido sottile che corre lungo le innumerevoli schiene. Per l'esistenza più profonda e inconsapevole della massa, le feste di gioia e i falò sono solo lo spettacolo nel quale essa si prepara all'istante dell'emancipazione, a quell'ora in cui il panico e la festa, riconoscendosi fratelli dopo una lunga separazione, si abbracciano nell'insurrezione rivoluzionaria.
3: Volevo riagganciarmi proprio al volo, anche insomma, come diceva giustamente lui, ce ne andiamo verso, scusate se la voce va e viene, ma problemi col microfono, e voglio dire una cosa: oggi è il giorno del ricordo, per chi vuole anche della tristezza, della riflessione, di quello che volete voi. Per quanto mi riguarda, però, è anche un giorno di grande gioia, perché chi tenta di trasformare le cose da tutto se stesso produce gioia, produce felicità, produce relazioni, produce l'antitesi a quello che è questo mondo. Per cui animo,
1: dai,
3: gioia,
1: dai, forte.
3: La rivoluzione è finita, la rivoluzione ha vinto.
1: Dai.
0: Bellissimo, grazie.
1: Senti, c'è un'ultima cosa, c'è
0: certo.
1: L'ultima canzone che mi ha mandato Nubi un po' di mesetto fa. Si chiama, è la canzone di Massive Attack con Tom Waits, che hanno fatto da poco, diciamo, contro quello che sta succedendo negli Stati Uniti in questo momento. Si chiama Boots on the Ground, è uscita da poco, è veramente l'ultimo messaggio che mi ha mandato Nubi, e non so, mi sarebbe bello chiudere con questa. Grande conoscitore di musica, grande appassionato di tutta la musica più assurda.
0: E
1: Boots on the Ground, Massive Attack e Tom Waits. Salutiamo qui.
0: Sì, grazie mille, grazie davvero delle vostre testimonianze, dello spaccato, del ricordo, e veramente lo avete portato qui con noi, a tutte e a tutti, e quindi portate anche noi lì con voi.
3: Grazie.
0: Vi accompagneremo, e anche sempre ricordatelo, anche ditelo se qualcuno poi anche dopo vuole
1: telefonare. Sì, 06 49 17 50 per altre dirette. Noi ora ce ne andiamo, ma insomma i microfoni della radio rimangono aperti per questa giornata di rammemorazione.
0: Certamente.
1: Vabbè. Dai forte Nubi. Grazie a tutte e tutti.
3: Grazie.

E questi erano i Massive Attack e Tom Waits, il ricordo di Anubi dopo questi interventi molto, molto toccanti, molto profondi, che ci hanno riportato la sua figura in radio. E a tutte e a tutti noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi proveremo a a leggere le pagine dei giornali con un po' di difficoltà.

0: E allora ritorniamo in voce in diretta dall'87.9 con un po' di difficoltà in effetti. Vorremmo continuare a leggere qualcosa dai giornali, anche se appunto è un po' difficile adesso lasciare il tema, ma lasciare il ricordo le testimonianze che abbiamo ascoltato da questi microfoni. Ricordiamo sempre al 06 49 17 50 chiunque volesse può intervenire e con un ricordo, con apportare la propria esperienza. E ricordiamo sempre, tra poco ci saranno i funerali per Anubi al cimitero del Verano, alla Sala Mater Admirabilis. E quindi sì, rientriamo nei quotidiani e proviamo a finire la rassegna con qualche altra notizia, e ti passo la parola.
1: Esatto, torniamo alla lettura dei quotidiani, diciamo zompettando un po' di qua un po' di là, non diciamo in questi minuti che rimangono. Proviamo a vedere ciò che insomma siamo riusciti a intercettare nelle prime pagine dei quotidiani di oggi. Sulla Stampa, pagina 15, riprendendo poi anche proprio dalla prima pagina, c'è la fotonotizia con diciamo la polizia con insomma che si vede allo sfondo dei lacrimogeni, e il titolo: Derby, arrestate il poliziotto. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì alla testa con un lacrimogeno un tifoso della Juve, e insomma diciamo l'accusa è quella di aver sparato questo lacrimogeno ad altezza uomo. Viene ripercorsa un pochino la vicenda nei vari punti di questa storia, che andiamo brevemente un attimo insomma a riepilogare. Parliamo di disordini prima della partita Torino-Juve del 24 maggio, dove ci sono stati 20 minuti in cui gli ultras rivali, vado a leggere, si erano affrontati strada, divisi solo dai cordoni delle forze dell'ordine. Un tifoso bianco-nero, Marco Basoccu, era stato ricoverato in ospedale con una profonda ferita alla testa. Subito diversi testimoni avevano parlato di un lacrimogeno. Telecamere video registrate anche dai droni della Digos, tutto il materiale è stato trasformato in un film per ricostruire la dinamica del lancio avvenuto a breve distanza. La svolta nelle indagini per gli scontri davanti allo stadio Grande Torino, la richiesta della procura per l'agente dei domiciliari. L'uomo, si fa riferimento immagino all'agente, è stato interrogato ieri, ora è accusato di lesioni gravi. Sono due video risultati decisivi per l'identificazione dell'indagato. E c'era stata un'altra notizia sempre

0: merita un pestaggio, insomma, a seguito di un di un'altra partita, e magari poi la vado a recuperare perché non so, magari era stata anche data nei giorni passati, quindi questo insomma lo andrò un attimo a verificare. Comunque la notizia a pagina 15 della Stampa di Torino insomma, si fa riferimento appunto a questo episodio che era stato ripreso appunto a maggio, e così viene rilanciata questa notizia in quanto la richiesta appunto è quella dei domiciliari nei confronti dell'agente che ha sparato il lacrimogeno. E lascio a te la parola.
1: Sì, veramente oggi saltando di qua e di là dalla prima pagina del Domani, c'era, ne avevi già dato brevemente conto prima, sanità e scuola, svelate le bugie del governo, la verità della Corte dei Conti, e quindi si va a vedere un po' qual è la realtà della situazione dopo i 4 anni di legislatura. E Pio Silvestri mostra una realtà un po' diversa mentre il governo rivendica i risultati di questi quasi 4 anni. E la sua requisitoria resa il 24 giugno scorso in occasione del giudizio di pianificazione del rendiconto generale dello Stato 2025, pur dando conto del miglioramento di alcuni saldi di finanza pubblica, rileva criticità che riguardano la vita delle persone. Sanità e scuola sono tra gli ambiti in cui la distanza tra norme approvate e risultati concreti si mostra più evidente. Uno dei temi affrontati nella requisitoria riguarda le liste di attesa nella sanità, e vado a pagina 8 perché davvero sanità, scuola e gestione del bene comune sono le basi di una comunità civile, quindi vediamo come invece vengono gestite dal nostro governo attuale. Uno dei temi affrontati nella requisitoria quindi appunto riguarda le liste di attesa nella sanità, ed è vero che il governo ha affrontato il problema attraverso misure come ad esempio la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, ma la concreta operatività della piattaforma, dice Silvestri, è ostacolata dalla non uniforme alimentazione dei dati e dalla non agevole comparabilità tra le procedure utilizzate dalle strutture. Soprattutto lo smaltimento delle prestazioni arretrate richiede necessariamente una maggiore disponibilità di medici e infermieri. Anche l'effettivo avvio della sanità di prossimità a partire dalle case di comunità previste dal PNRR è fortemente ostacolato dalla carenza di personale. In altre parole, senza i medici, infermieri e professionisti in numero adeguato è difficile garantire i servizi necessari. Per il procuratore quindi occorre investire sul personale sanitario anche per evitare che venga attratto dalla medicina privata, e abbiamo visto che questa effettivamente è la deriva della privatizzazione nella sanità, nella scuola. Già ne parlavamo da anni, e se ne parlava da anni. L'ingresso dei privati nella scuola, nell'università, nella ricerca è quello che poi ci porta al depauperamento veramente della comunità. E continuo a leggere dal Domani. Scusatemi, riprendo il filo. Per il procuratore occorre appunto investire nel personale sanitario, E un altro nodo concerne i divari territoriali tra le regioni del nord Italia e quelle del centro-sud nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza LEA, cioè nelle prestazioni sanitarie che andrebbero garantite allo stesso modo in tutto il paese. La tutela del fondamentale diritto alla salute è, secondo Silvestri, centrale per definire il parametro di civiltà di un paese. Il procuratore richiama un principio affermato dalla Consulta alle spese per la salute, oltre quelle finalizzate a fornire prestazioni inerenti ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, va riconosciuta una preferenza qualitativa, essendo costituzionalmente necessarie, per cui in caso di tagli alla spesa pubblica è necessario incidere su altre voci di bilancio prima di toccare le risorse destinate alla tutela di diritti incomprimibili. Sulla scuola invece un altro passaggio della requisitoria, ricordiamo, del procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri, riguardo appunto riguarda la scuola, che soffre di problemi sostanzialmente analoghi a quelli della sanità, problemi ai quali non si riescono a dare compiute risposte sia sul piano ordinamentale che su quello dell'effettività delle decisioni politiche. Il documento cita criticità come la sicurezza degli edifici, la manutenzione, il rischio sismico, il rischio amianto, che incidono sulla garanzia effettiva del diritto all'istruzione e richiedono risorse per interventi concreti. Ma il procuratore evidenzia una preoccupante tendenza al definanziamento dell'intero settore. Un ulteriore profilo riguarda la distanza dell'Italia dagli altri paesi europei nella spesa per l'istruzione. Secondo il rapporto Investing in Education del 2025 della Commissione europea, nel 2023 le risorse destinate al settore erano pari al 7,3% della spesa pubblica complessiva contro una media europea del 9,6%. Silvestri aggiunge che manca pure una programmazione capace di rinnovare i percorsi di istruzione rendendoli più flessibili e adeguati ai cambiamenti in atto, e da qui la necessità di investimenti mirati perché la scuola pubblica sia motore di crescita e presidio di coesione e di inclusione sociale. Il procuratore collega questa esigenza anche alla necessità di arginare fenomeni di sempre maggiore allarme sociale come la diffusione della violenza giovanile, che trovano spazio in un contesto educativo fragile e privo di stimoli adeguati. L'effettività dei diritti, l'esecutivo può anche continuare a presentare ogni intervento come un tassello di efficienza, ma la requisitoria rende palese come le norme spesso inseguano l'annuncio, mentre l'attuazione resta priva di ciò che serve. L'idoneità a governare si misura sulla capacità di rendere effettivi i diritti garantiti costituzionalmente. Il documento della Corte dei Conti induce a dubitare che i risultati vantati dal governo bastino a dimostrarle. Ovviamente il concetto dell'ingresso dei privati sia nella sanità che nella scuola porta poi al rendere pazienti e studenti come clienti, che è quello che si vede benissimo anche nell'ambito scolastico e nell'aziendalizzazione proprio dell'istituzione scolastica, in cui bisogna stare attenti a favorire e a fare in modo che i clienti restino affezionati e non abbiano niente a che ridire contro appunto insegnanti, docenti, e quindi questo di pari passo nella sanità porta proprio a un concetto ribaltato del bene comune, cioè non si lavora, non si pratica sanità, istruzione per la crescita, per il benessere, per il bene comune, per il benessere della, della comunità, ma appunto solo per i singoli, per il singolo profitto, e questo senza dubbio è un problema attuale che lo stiamo vedendo costantemente, e ovviamente dalla radio è un tema che affrontiamo spesso nei diversi settori e continueremo a farlo. Ti ripasserei la parola se hai altro da leggere.
0: Sì, ho giusto, insomma, solo magari così brevemente dal manifesto due notizie. La prima è Guardie del Torto, appunto il titolo del manifesto: sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia, lavoratori e sindacalisti dell'azienda HAC in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore della moda. L'articolo è ripreso poi a pagina 2 del manifesto a firma di Riccardo Chiari, dove si, insomma, dà notizia di questo sgombero con anche foto. Si fa riferimento, appunto, vado a leggere giusto brevemente per dare conto. Ecco qui, la polizia li ha sgomberati con la forza alle 7 del mattino, trascinando via una quindicina di operai in presidio e tre sindacalisti del Sud Cobas che dal 20 giugno scorso manifestavano in via Copernico a Seano di fronte al deposito della logistica cinese H. Una protesta partita quando la società aveva annunciato la chiusura del magazzino e licenziamento di un centinaio di lavoratori, segnata pochi giorni dopo dal violento massacro del picchetto operaio da parte di oltre 200 titolari dei pronto mod della zona, tre dei quali erano stati arrestati. Ci sono poi le parole di Luca Toscano, che del Sud Cobas, insomma, vengono riportate appunto come portavoce, che dice: trattati così perché contestiamo un'azienda che è sotto processo per 71 milioni di euro di frode fiscale ed è anche accusata di caporalato e sfruttamento. Due anni fa questi lavoratori venivano costretti sotto le venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Evidentemente una scatola di vestiti vale più della vita di un operaio. È bastata la lagna di qualche pronto moda per la merce ferma in magazzino per scatenare un'operazione di polizia impressionante e fare carta straccia del diritto di sciopero e dell'articolo 40 della Costituzione. Così oggi ha vinto la mafia perché lo Stato va in suo soccorso. Oggi festeggiano i caporali. Gli evasori fiscali non hanno bisogno di impugnare le spranghe. Lo Stato che garantisce agli imprenditori di continuare a sfruttare, evadere e fare poi i chiudi e riapri. Qualcuno dovrà spiegare alla città di Prato e al paese questa vergogna. E l'ultima cosa che voglio dire, che in qualche modo si riaggancia anche proprio al caporalato, e in particolare vado a riprendere riprendo questo articolo, sulle pagine della Cultura, a pagina 13 del manifesto, dedicato a Alessandro Leogrande, scrittore venuto a mancare nel 2017, che si è occupato di molte, insomma, dimensioni conflittuali e sociali, in particolare anche del caporalato. Vado a ricordare giusto qualche titolo: Uomini e caporali, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, La frontiera, altro libro che, insomma, forse ha fatto conoscere Leogrande almeno come scrittore, e poi Fumo sulla città. A pagina 13 viene presentato un saggio di Marco Gatto che indaga il meridionalismo inquieto dello scrittore. Il saggio, meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno e militanza, uscito per Altra Economia appunto in questi giorni. Quindi, insomma, niente, mi sembrava cosa buona ricordare anche questa cosa, e Io direi che la rassegna stampa di oggi, una particolare rassegna stampa di oggi, si può concludere qua. E quindi vi ringraziamo, rimanete appunto ancora con noi perché ci, insomma, proviamo ad avere una corrispondenza a breve.
1: E quindi sì, ancora qualche minuto di musica e poi ritorniamo in voce tra poco.

0: Rientriamo in voce quando sono le 11:10 minuti, prima di un redazionale che faremo a breve. Chiaramente, come avete visto questa mattinata, insomma, è stata una rassegna stampa, ma in generale una mattinata dedicata al ricordo di Anubi. Abbiamo un altro compagno della radio a cui diamo la parola. Il buongiorno. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti e tutti, grazie intanto per questo spazio. Mi faceva piacere appunto fare una chiamata, visto che non posso essere lì in questa giornata. Volevo allora ricordare anche io Anubi, che in realtà non lo conosco profondamente, non l'ho conosciuto appunto in tutto il suo percorso politico. Comunque ci togliamo 25 anni. Però volevo ricordare due aspetti. L'ho conosciuto negli ultimi anni, appunto, nella parabola e nella vita tortuosa di Anubi, insomma, che è passato dalla disobbedienza a poi, appunto, politiche più, insomma, visioni politiche più destituenti dell'internazionale vitalista, come ci raccontava prima l'altro compagno. Insomma, è anche tutto questo percorso qui, penso che solo uno come Anubi ci possa aver trovato una coerenza. E io appunto l'ho conosciuto negli ultimi anni. L'impressione che mi ha sempre dato è che è stato appunto un compagno che con la politica appunto non ci ha fatto carriera. Nonostante appunto proprio il percorso politico che ha fatto, nonostante probabilmente ha frequentato insomma diverse, moltissime lotte per tenersi seduto a tavoli, appunto dove era probabilmente molto facile rimanere seduti, ma che insomma, come dire, nel momento in cui arrivava la torta e c'era da spartirsi la torta, lui non l'ha mangiata quella torta. E a me appunto mi ha restituito molto quest'idea qui, dove appunto era molto facile accomodarsi anche in un momento come questo, o anche proprio in certi ambienti politici dove è molto facile fare della politica, della carriera personale. E lui appunto in quei momenti lì si è sempre alzato probabilmente al tavolo e non, appunto, non se n'è andato, o comunque appunto non ha preso parte a quella spartizione. E poi la seconda cosa che volevo ricordare, un altro aspetto appunto secondo me altrettanto nobile, è che fino ad ora, giustamente, viene ricordato insomma come un compagno di grande cultura, intellettuale, con grande capacità oratoria, insomma appunto anche di collegare mondi diversi. Appunto è partito appunto dalla disobbedienza, tutto quello che sono stati gli anni 90, la Pantera, poi appunto per frequentare anche altri ambienti. E invece un aspetto che volevo ricordare era una semplicità che insomma a me, insomma, quando è così l'apprezzo sempre molto. Perché era una di queste giornate di luglio in cui ricorre l'anniversario della morte di Sole Baleno. Sarà stato circa 5 anni fa, per questo prima inizialmente ho aperto la telefonata dicendo che ci togliamo 25 anni, perché comunque mi restituì. Erano appunto una di queste giornate di luglio, quando è morta Sole in carcere, che se non sbaglio insomma intorno al 10 luglio, e lui era venuto con me e altre due persone a fare le scritte sui muri per ricordare appunto proprio Sole e Baleno. E per me questa cosa appunto è stata di una semplicità impagabile, proprio per tutto quello un po' che dicevo prima, perché dice: ma perché appunto un compagno di 25 anni più grande, appunto aveva 50 anni, noi avevamo 25, che appunto sarebbe potuto essere tutt'altro, buttava un venerdì sera a fare le scritte per ricordare Sole e Baleno. Secondo me appunto per quella semplicità nobile, probabilmente anche perché appunto si riconosce poi quella linea di demarcazione fra la storia dei compagni e delle compagne e invece la controparte e l'importanza di ricordarli, e in questo senso appunto anche penso avesse senso dunque fare questa chiamata e ricordare Anubi.
0: È stato assolutamente una cosa bella e un bel ricordo anche questo, e come dicevi tu anche, anche un tocco di semplicità, perché poi alla fine anche quello siamo, quindi assolutamente sì, ti ringraziamo ancora per il tuo intervento.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Ma andiamo subito con un'altra chiamata. Ciao, ci sentite?
2: Ciao.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Eccoci, ciao.
2: Ciao.
0: Eccomi, scusate l'attesa, eravamo in collegamento con un altro compagno della radio, e lasciamo subito a voi la parola. E da dove ci state chiamando in questo momento?
2: Noi siamo a un presidio concerto punk al carcere di Re Bibbia, davanti alla sezione femminile, per fare un saluto a Nicole in particolare, che è stata arrestata la settimana scorsa, e anche a tutte le persone in carcere. Ci sembrava un bel modo di rompere la calura e l'isolamento estivo, in particolare di portare solidarietà con la musica.
0: Ok, quindi in questo momento siete lì, diciamo, sotto il carcere di Re Bibbia, diciamo, quindi per
2: sì, portare... sotto la sezione femminile. Invitiamo ovviamente tutti, certo, e tutte coloro che possono e vogliono a venire. Rimarremo ancora un po' qua, ed è in continuità ovviamente questo presidio con tutti gli altri che un po' si stanno organizzando nella città di Roma, ma anche in altri posti. Insomma, c'è stato recentemente a Rossano Calabro, e sicuramente una solidarietà, ecco, che continuerà a moltiplicarsi.
0: Bene, e più o meno insomma quindi rimarrete là ancora un po', quindi chi vuole raggiungervi insomma può ancora farlo, giusto?
2: Sì, sicuramente saremo qua ancora un'oretta, e poi non so, in base anche alle persone che vogliono prendere parola, la situazione è abbastanza tranquilla. Abbiamo un gazebo che offre un po' di ombra, due casse grosse, una chitarra, e quindi stiamo un po' schitarrando per tutte le persone dentro. Siamo una quindicina di persone per ora, sì, e magari cogliamo anche l'occasione per anticipare che il prossimo weekend ci saranno diverse mobilitazioni, diciamo, coordinate in tutta Italia in risposta allo sgombero, agli arresti e alle perquisizioni della settimana scorsa. Quindi restate in aggiornamento via radio per gli appuntamenti anche del prossimo weekend.
0: Perfetto, allora poi anche insomma qualsiasi cosa poi vogliate aggiungere insomma anche dopo nei prossimi minuti, se qualora dovesse insomma dovessero esserci degli sviluppi, chiaramente ci risentiamo sempre a questo numero insomma, ecco.
2: Sì, se vi va in conclusione, certo, mandiamo sulle frequenze di Onda Rossa anche insomma quello che sta venendo qua, il concerto, un attimo.
0: Certo,
2: va.
0: Vai.
2: Okay, abbiamo svegliato le persone stamattina col punk, e forse anche i radioascoltatori e le radioascoltatrici oggi avranno questo bel regalo.
0: Quindi diciamo di seguire sempre la musica per chi volesse raggiungere.
2: Ecco qua, ci sono anche cantanti. Si sente?
0: Vai, si sente. Avvicina ancora un po'.

0: Grazie.
1: Ecco qua.
0: Grazie.
1: Tutti all'ascolto, tutti all'ascolto.
0: Va bene, allora ricordiamo quindi al momento il concentramento sotto il carcere di Rebibbia e invitiamo tutte e tutti a insomma ad andare e a fare rumore insieme a voi. Grazie.
1: Grazie a voi, ciao,
0: ciao,
1: un
0: ciao,
1: abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: ones, then his life will be a blessing and carry on with them. But if you see the rest of the city of the mundo, in a possibility, conoscibile a tutti, e anche la conoscenza delle situazioni delle nazioni, sono sempre stato ispirato sempre di più, e per sempre più nella manifestazione di lui, e sono aspettando il fatto di poter continuare le sue pensieri, i miei pensieri sono la tradizione che vanno sulla sua madre, e che la sua memoria possa essere una bellissima e per lottare avanti. Un altro messaggio dei compagni del Vizio del Bill con cui abbiamo collaborato, e abbiamo tradotto in inglese un suo testo sulla pandemia, che era così complesso e disfigurato, tantissimo, scoperto che sono arrivati insieme a lui in quella lingua. Si è fatto un lavoro eccezionale, e comunque c'era un collegato in portare al wifi che era quello che stancava. Tradurre parola per parola, e lui non era una spada di niente, però avevamo delle speranze dei compagni, quel francese che sapeva, e ci sono da un passo, e compagni che mi descrivono gli altri servizi per the passing of our friend and comrade Amipida Ostal Sucu, a lifelong revolutionary, humble, brilliant, generosity and sympathy present by us.
1: E sempre sugli 87.9 siamo in diretta dai funerali di Anubi, stiamo cercando di capire se si ascolta bene, se si sente bene l'audio, stiamo cercando di migliorare.
0: Edizione c'è anche due pili di viaggio, anche la componente messa in favore a della vicenda. Ora, invito a fare il cioè rilassando il piacere che c'è sempre tutte le cose che stamattina mi stavo a fatto che stavo con il compagno che è qui e il fatto che così non sia il cibo che non era per via saliva ma per il lato sì era un proteo e so che tanto estratto la manifestazione era sempre una chiacchiera con azione ma per il lato sì che volto con la certezza in spalla e e abbiamo mandato il mondo per lo sorgente stanno qui e appunto la parola del mondo è studiato quanto è bello io non ho
2: e purtroppo insomma al momento l'audio non è dei migliori, quindi proviamo semmai un attimo a richiamare, vi lasciamo con un po' di musica o insomma stiamo provando a trovare un modo per comunque farvi sentire insomma a tutte e a tutti, anche a chi appunto chi non può essere presente appunto i funerali di Anubi.

Allora, quindi il panico e la testa, riconoscendosi modelli dopo una lunga separazione, si abbracciano e l'ispirazione che loro segnano.

Grazie.

0: rassegna stampa dopo questa mattinata in ricordo di Anubi. E niente, saluto anche chi è stata qui con me e ecco,
1: che corre
0: dall'altra parte del
1: microfono. Esatto. Sì, va bene, salutiamo tutti a tutti. Sì, una mattinata importante, direi, profonda. E quindi ci lasciamo e un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Ricordiamo l'iniziativa in tal caso, a tal proposito, a Rebibbia, e alle prossime trasmissioni e a domani.

0: Votò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Che io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. Telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

attendere anche il sotto lupo, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

ಆಗಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ನಾವಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ನಾಬು ಆರೇ ಉನ್ನಿ ಒಂಬನ್ ಹಿಮ್ಮೇ.

0: E direi che sicuramente il progresso di questa nazione non si misura dall'ora di buco, però quantomeno l'ora di buco è presente ed è con voi, e quindi intanto vi do una buonasera.
1: Sono due concetti slegati completamente, sì, uno dall'altro, sì, sì, sì. Ma va bene così?
2: Nazione, diciamo il progresso della nazione, nazione, direi di no. Ma intanto, si può dire sulla nazione, si può, uno ci sputa sopra, no?
0: Questo iniziamo subito perché noi ci piace.
1: Iniziamo
0: così.
1: Male,
0: il 30,
1: è già una giornata
0: il 30 giugno
1: difficile.
0: Ci piace entrare così a gamba tesa.
2: No, si può, io ho chiesto se si può dire, non è che l'ho detto.
0: No, ma infatti io se vuoi lo sottoscrivo, anzi, ma detto questo possiamo anche dire che essendo il 30 giugno da domani ci saranno centinaia di migliaia di nuovi disoccupati in questo paese, perché è la data di scadenza del contratto di tantissimi docenti di questo sistema di istruzione. Però al di là di questo, diciamo, faccio un attimo
2: ma prendete la disoccupazione, dai.
0: C'è ragione, ma infatti, ma chi ci ammazza? Ma nessuno, mo facciamo 2-3 mesi di vacanza. E io direi un attimo volante i contatti come diritto, quindi questo appunto è sempre Radio Onda Rossa, quindi sono gli 87.9, il numero a cui potete chiamarci per fare i vostri appunti e i vostri disappunti è lo 06 49 17 50. E questa trasmissione è ascoltabile anche in streaming andando sul sito www.ondarossa.info, e poi la mail, che è la cosa più facile nostra, a cui potete scrivere, io non me la ricordo mai, ma penso che sia Onda Rossa, no, che sia Ora di Buco
1: chiocciola
0: ondarossa.info.
1: Bravo.
0: Ah, vedete che c'avevo tutte queste, voi non potete vedere, ma c'avevo tutti questi colli che mi facevano sì con la testa, e quindi andavo bene. E allora, di questo 30 giugno, io direi che oggi forse affrontiamo un tema che si può definire per quest'anno e per il prossimo futuro come l'elefante nella stanza della scuola. Si può, me lo condividete come?
2: Ma sì e no, nel senso, non si parla d'altro.
0: Ok, quindi diciamo forse non è nemmeno così tanto nascosto, e quindi di che stiamo a parlare?
2: Vabbè, di intelligenza artificiale, perché l'anno prossimo cosa pensi di fare a scuola te?
0: Ah, figurati, io lo faccio tutti i giorni ormai questa cosa.
1: È il centro di qualunque tipo di approccio sistemico.
0: Però ecco, diciamo, questa cosa non l'ascolterete dalle nostre soavi voci, bensì, o meglio, noi interagiremo con ben due altre voci che ci aiuteranno ad aggiungere dei contenuti più sensati di quelli che possiamo far uscire noi, e quindi per questa ragione io adesso vi metto un pochettino di musica, come al solito, e noi cerchiamo di raggiungere queste voci. A fra poco.

0: E torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare, ve l'abbiamo già detto, di intelligenza artificiale. Ne parleremo con due compagni. Diciamo che lo spunto ci è venuto dal programma di Hack Meeting 2026 che si è svolto a Firenze ormai due settimane fa, perché qua avevamo letto tra i talk kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. Abbiamo con noi due insegnanti dei Cobas Scuola e del gruppo Iabasta, uno da Bologna, l'altro da Palermo, che ci aiuteranno in questa impresa. E ci sentite?
1: Sì, io sì.
0: Benissimo, e quindi niente, cominciamo un po' da uno di voi con introdurre il tema anche con, diciamo, una profondità storica.
1: Dunque sì, posso cominciare io allora. Ad Hack Meeting abbiamo fatto questa presentazione in cui abbiamo appunto presentato il kit per l'autodifesa contro l'intelligenza artificiale, anzi dovremmo dire la finta intelligenza artificiale, ma poi magari ne parliamo da poco. E diciamo l'abbiamo fatto anche in una specie di piccola introduzione storica su come le big tech si sono un po' impadronite, si stanno impadronendo della scuola pubblica. Cioè si potrebbe tornare molto indietro nel tempo, ma per semplicità anche all'Hack Meeting abbiamo cominciato dal 2020, quando durante la pandemia il Ministero dell'Istruzione aveva proprio consigliato le piattaforme di Google, Microsoft. Addirittura si possono trovare in rete gli screenshot del sito del Ministero dell'Istruzione, in cui c'è anche Facebook come supporto alla didattica. Questo quindi nel marzo 2020, ma nello stesso periodo, però nello stesso anno, si parlava già molto di intelligenza artificiale, e in particolare quell'anno è uscito un articolo scientifico che parlava appunto del pericolo di questi pappagalli stocastici, così vengono chiamati, perché alla fine i modelli di intelligenza artificiale sono dei modelli che quando viene dato un input, la risposta, poi diciamo le parole, la frase della risposta viene fuori da un risultato, diciamo, da un'operazione statistica, di mettere insieme le parole sulla base dei dati di partenza che è l'intelligenza artificiale. E quell'anno, quando uscì questo articolo, che appunto metteva in guardia, diciamo, su determinati pericoli, per esempio i vari bias, i pregiudizi che può avere l'intelligenza artificiale, ma anche discorsi riguardo l'ambiente, il consumo di energia. Ecco, una delle autrici di questo articolo era una dipendente di Google, e lo stesso anno, proprio a dicembre, alla fine del 2020, questa programmatrice è stata praticamente licenziata da Google. Quindi, per dire come le big tech sono un po' insofferenti all'idea di essere criticate su questo aspetto. Intanto in Italia, e quindi poi qua questo abbiamo presentato all'Hack Meeting un po' il resoconto di quello che è successo in Italia. In Italia c'è stato il momento PNRR, e se si vanno a sfogliare, diciamo, i documenti del PNRR, si può leggere subito, proprio dal 2021, che gli investimenti, i soldi del PNRR servivano già nell'idea iniziale a fare degli spazi scolastici che si chiamano, secondo loro, connected learning environments, quindi proprio trasformare le classi sotto questo aspetto. E l'anno dopo, quando è venuto fuori un altro documento del PNRR, il piano scuola 4.0, si parla proprio già di intelligenza artificiale, siamo nell'estate del 2022, e di usare questi miglioramenti, tra virgolette, diciamo, dovuti, che si possono fare con i soldi del PNRR, per creare delle aule, diciamo, delle condizioni di apprendimento in cui si guarda al mondo del lavoro, al mercato del lavoro. Questo è successo nell'estate 2022, quindi prima che arrivassero, diciamo, i chatbot, quelli che hanno poi fatto esplodere l'uso di intelligenza artificiale tra studenti e docenti e tutti, diciamo. E perché ChatGPT, per esempio, arriva al grande pubblico il 30 novembre 2022.
0: I chatbot appunto sono ChatGPT, Gemini e tutti gli altri.
1: Copilot, poi c'è anche quello di Meta, che addirittura poi è arrivato in tutte le chat di WhatsApp, quindi chat di studenti, genitori, docenti, di tutto, e quello è arrivato nel 2024. Quindi questa parte, diciamo, è giusto per dire che i piani del Ministero dell'Istruzione, dei vari governi si sono succeduti, quindi non è solo l'ultimo governo, ma proprio un piano più sistemico, guardava l'intelligenza artificiale e quindi alle big tech da molto prima dell'arrivo di ChatGPT, Gemini e tutta la compagnia. E quindi questo è un dato interessante, secondo noi. E poi poi un'altra cosa interessante è che prima ancora dell'arrivo di ChatGPT e Gemini al pubblico, comunque Google, per esempio, era in strettissimi rapporti con, cioè Google e la piattaforma, diciamo, di intelligenza artificiale che stava preparando, erano in strettissimi rapporti con Israele, per esempio.
0: Scusa se ti interrompo ancora, come dire, dentro i programmi del ministero le big tech c'erano ben prima dell'intelligenza artificiale, anche pensando, non lo so, penso ai tempi del Covid e quindi a tutta la DAD fatta o sulle piattaforme Microsoft o Google. Penso al fatto che tantissime scuole hanno acquistato la Google Suite, al fatto che tantissime scuole hanno la mail di Google, così anche come tantissime università.
1: Esattamente, sì, è proprio quello che avevo detto all'inizio, cioè che in pratica è stato fatto da subito, non è stata una cosa che è venuta fuori per l'avvento dell'intelligenza artificiale. L'asservimento a queste big tech è qualcosa che avviene da lunghissimo tempo. Però nel frattempo cosa fanno queste big tech? Le piattaforme in generale di intelligenza artificiale di tutti i tipi che usano sono usate anche per progetti militari. Infatti molto prima del 2023 c'era già un accordo tra Google e Israele, questo chiamato progetto Nimbus, in cui l'intelligenza artificiale, le piattaforme, diciamo la tecnologia di intelligenza artificiale che ancora era in fase di sviluppo, era già data a Israele, al governo israeliano, alle forze armate israeliane. E questa cosa qua, tra l'altro, alcuni dipendenti di Google l'hanno anche fatta notare, che non erano d'accordo con questa cosa e sono stati licenziati. Si possono trovare inchieste del The Guardian, per esempio, in cui vengono raccontati questi fatti, ma anche il rapporto di Francesca Albanese, che è uscito nel 2025, dettaglia molto bene cosa è successo col progetto Nimbus. Invece in Italia, abbiamo provato a raccontare all'ACMIDIN che in Italia di tutto questo ce ne siamo altamente infischiati, perché addirittura a settembre 2024 il MIM, stavolta era l'ultimo ministero, ha avviato una sperimentazione per portare in 15 classi in tutta Italia un tutor digitale, appunto basato sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di Google, tra l'altro, quindi la stessa del progetto Nimbus. Di questa sperimentazione noi sappiamo pochissimo, sappiamo solo che è finita a giugno 2026, ma non ci sono grandi, diciamo, dettagli su come è andata ancora. Eppure, come vediamo, insomma, sono uscite, per esempio, ad agosto 2025 le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, quindi questo durante la sperimentazione, non alla fine, come forse dovrebbe essere normale, ma invece è stato fatto durante. E inoltre, nel frattempo, nelle scuole sono cominciati ad arrivare i primi regolamenti da approvare, capire quali chatbot devono essere usati, ma di questo magari poi ne parla meglio Nanni. Ma nel frattempo, per esempio, OpenAI, che è l'azienda che produce ChatGPT, ha fatto un accordo nel febbraio 2026 con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. C'è proprio, io invito chi ci ascolta ad andare sul sito di OpenAI e cercare il nostro accordo col Dipartimento della Guerra. È proprio un articolo che hanno scritto quelli di OpenAI, in cui dicono per quale motivo hanno fatto un accordo col Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. E la data dell'articolo è il 2 marzo 2026, quindi pochissimi giorni dopo l'inizio dei bombardamenti sull'Iran, e loro dicono, leggo testualmente, che riteniamo che le forze armate statunitensi abbiano bisogno di modelli di IA solidi per sostenere la propria missione, soprattutto alla luce delle recenti minacce rappresentate da potenziali avversari. Quindi, giusto per dire se loro ammettono candidamente il fatto di usare le loro tecnologie per scopi militari, ma naturalmente non è soltanto OpenAI, come abbiamo detto c'è Gemini, Google, quindi per quanto riguarda il discorso con Israele, ma prima di OpenAI c'era Anthropic con Claude, che poi ha perso il contratto con il Dipartimento della Guerra ed è arrivato OpenAI. Quindi insomma tutte le varie software di intelligenza artificiale che vengono proposti nelle scuole sono tutti software che hanno a che fare con le guerre in corso sostanzialmente, e per non parlare poi dell'infrastruttura di Amazon, che è quella su cui si basano tutte queste intelligenze artificiali. Infatti non a caso l'Iran, la prima cosa che ha bombardato per, diciamo, come risposta agli attacchi statunitensi e israeliani sono stati i data center di Amazon che si trovavano negli Emirati Arabi. Quindi è molto evidente insomma quello che succede. Ma noi in Italia, questa poi era la parte finale di quello che abbiamo raccontato su questa carrellata storica, l'ACMeeting, in Italia di tutto questo non ne parliamo assolutamente per quanto riguarda il discorso dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Infatti il 22 aprile 2026 sono uscite le nuove indicazioni nazionali per i licei, che sono sostanzialmente è quel documento che dice che cosa si dovrebbe studiare nelle scuole per tutte le varie materie, e c'è un paragrafo che appunto dice che il liceo nel futuro integra l'intelligenza artificiale come uno strumento attraverso cui regge le discipline, e soprattutto c'è scritto che promuove un uso etico dell'intelligenza artificiale, ma è impossibile, perché come abbiamo visto tutte le aziende che fanno intelligenza artificiale sono tutte in contesti di guerra, e addirittura poi c'è scritto nelle indicazioni nazionali che il liceo fa tutto questo affinché l'intelligenza artificiale rimanga un presidio di democrazia e non un dispositivo di opacità decisionale. Questo insomma fa già ridere, ma non è finita qui, perché pochissimi giorni fa, il 10 giugno 2026, sono stati emessi i decreti attuativi di una legge del 2025, che era la legge 132 del 2025, che in pratica era una legge delega in cui il Parlamento delegava il governo a fare tutti i decreti che servono per introdurre nella pubblica amministrazione, e in particolare nella scuola, l'intelligenza artificiale. E quindi questa cosa è in corso in questo momento, e vengono dati in questi decreti dei soldi per la formazione dei docenti. Naturalmente se poi ci troviamo che le intelligenze artificiali che vengono usate a scuola sono quelle di OpenAI, Google, oppure non so, le altre, Claude anche, ci troviamo appunto formazioni su questi software, e quindi questi soldi vanno a finire alla formazione di questi enti. Quindi ecco, insomma, questa è stata la panoramica che abbiamo presentato all'ACMeeting, prima di poi di spiegare, di raccontare che cosa si può fare per contrastare questa operazione in atto da tantissimi anni.
2: Ok, io intanto ti ringrazio per la panoramica, perché è stata veramente molto chiara. Vorrei solamente aggiungere due cose a quello che dicevi bene te riguardo per esempio alle indicazioni nazionali, perché le indicazioni nazionali è un documento, diciamo, per chi ha avuto la fortuna di non leggerlo mai, strutturato, che c'ha una premessa generale e poi le varie materie nello specifico, e l'intelligenza artificiale, per capire l'importanza che gli danno lor signori del ministero a questo strumento, ha un paragrafo a sé all'interno delle premesse generali, e poi in ogni singola materia c'è un sottocapitolo, come si può definire, insomma in ogni singola materia ci sta comunque l'applicazione dell'intelligenza artificiale relativa per esempio alla materia di storia, di italiano, di matematica, quindi sia materie scientifiche che non. Quindi diciamo nelle indicazioni nazionali della scuola secondaria di secondo grado l'intelligenza artificiale permea ogni anfratto possibile immaginabile della scuola. E poi un'altra cosa appunto che volevo dire su questo, poi non so se magari hai qualche notizia in più, io per esempio sono abbastanza ignorante, l'ho vista adesso, e sulla formazione appunto per il personale docente, per il personale ATA e pare anche il personale studente, cioè diciamo la componente studentesca, e cioè la formazione e l'obbligo di formazione sull'intelligenza artificiale, che è appunto sancito dall'articolo 4 dell'IA Act e che pare avere una scadenza, cioè quella del 2 agosto del 2026, cioè quindi una formazione che dovrebbe essere eseguita entro questa data. Poi appunto magari la lasciamo qui in sospeso se non c'hai delle specifiche a riguardo, o magari io non ho capito bene, però insomma questo è anche un altro gli elementi che volevo aggiungere a quello che dicevi.
1: Sì, assolutamente, no, magari di questa cosa poi ne parla meglio Nanni, che è più sul pezzo riguardo a questo aspetto della formazione. E, no, volevo dire che per quanto riguarda, volevo anche aggiungere che quello che dici tu è esatto, cioè l'intelligenza artificiale è ovunque nelle nuove indicazioni nazionali per i licei, ma è anche, per esempio adesso io insegno matematica, quindi penso a matematica, è legata al fatto di nella parte di matematica di lavorare in stretta connessione col mondo del lavoro, c'è proprio scritto così, quindi questo fa capire anche il vero motivo per cui si vuole introdurre l'intelligenza artificiale, che non è un motivo didattico, è tutta una finta questa cosa qua, il vero motivo è quello di insomma creare delle condizioni di adattamento a quello che sarà, secondo loro, il futuro mercato del lavoro. Però ecco, sì, è dappertutto, sì.
0: Nel passare la parola a Nanni, volevo sottolineare una cosa che tu hai detto, ma passandoci anche giustamente velocemente, ma per chi ci ascolta, parlare di utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, quando appunto si danno i soldi alle grandi big tech che poi sono uno strumento di guerra, ma appunto c'è anche il problema del consumo energetico altissimo che creerà problemi enormi, perché insomma sono stati fatti dei calcoli di quanto aumenterà il consumo in Occidente nei prossimi 10 anni a causa dell'intelligenza artificiale, e le cifre sono spaventose. Ma poi sappiamo anche che energia significa guerra, e si torna lì. L'altro è il problema dei bias a cui facevi riferimento, cioè al fatto che comunque l'intelligenza artificiale riproduce e amplifica modelli che sono quelli vigenti, quindi patriarcali, razzisti, classisti, eccetera eccetera, e questo senza poi entrare a parlare dei problemi didattici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo insomma solo per rimettere tutto sul piatto, e poi penso che passiamo la parola a Nanni.
3: Grazie alla parola, grazie dell'invito. Io mi ricollego a quello che dicevate prima, dove anche ha concluso un po' Sandro. Io aggiungerei che tutta questa questione è preoccupante da un lato, perché basta collegare a queste prime notizie anche quello che hanno scritto recentemente Peter Thiel e Alexander Karp, i due soci di Palantir, no? Che fanno descrivono una situazione mondiale nella quale appunto la tecnologia deve essere usata a difesa del modello occidentale, con veramente una sorta di neocolonialismo evidentissimo. Addirittura sbeffeggiano la Silicon Valley con questi giovani che si sono arricchiti ma che non hanno avuto la coscienza, l'onore quasi di difendere i valori dell'Occidente, ma soltanto di arricchire i propri conti correnti. La situazione a mio avviso è molto preoccupante, e nel nostro caso insomma più limitato, che dentro la scuola italiana tutto questo stia arrivando senza che ci sia un momento di riflessione, un momento di verifica di che cosa significano queste tecnologie, un po' ci lascia stupefatti, perché noi siamo abituati a pensare alla scuola come il luogo in cui si discute di tutto, si mette sotto osservazione quelle che sono le proposte, anche ovviamente le tecnologie. A questo proposito dico, noi non siamo tecnofobi, come non siamo tecnoentusiasti ovviamente, e quindi vorremmo provare, stiamo provando in questi anni, abbiamo fatto una serie di convegni in giro per l'Italia proprio per parlare con chi la scuola la fa, cioè con i docenti, con gli ATA che sono venuti ai nostri convegni, abbiamo fatto più di una quindicina circa, Proprio per riflettere su questa situazione. Da questi convegni è uscito fuori anche questo gruppo che, come ci avete presentato all'inizio, Yabasta, che è un gruppo, abbiamo fatto pure un sito, yabasta.ghost.io. Diceva un gruppo intersindacale, ci siamo noi dei Cobas, ma c'è anche diciamo, compagni della CUB, dell'SSB, che sta provando con le piccole forze ovviamente che abbiamo a disposizione di fronte a una, diciamo, un battaggio pubblicitario che è, diciamo, enorme. Ci sono in ballo miliardi di investimenti, ovviamente non abbiamo la pretesa di contrastare questo, però di provare ad aprire gli occhi soprattutto con chi lavora e con chi fa un particolare lavoro come quello dentro la scuola. Ricordo, da questo punto di vista, l'idea appunto che la scuola, da luogo in cui si costruiva appunto una coscienza critica del cittadino che poi può intervenire nell'agorà democratico, si stia invece trasformando in una creazione di capitale umano da mettere al servizio di tecnologie specifiche, ovviamente ci inquieta non poco e ci preoccupa tantissimo. Tra l'altro anche il fatto di, noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, però anche l'uso di questo termine forse dovremmo un po' provare a sostituirlo, perché questa idea c'è tutto, lo chiamano l'hype, no? Il fatto che ci sia tutta questa idea di qualcosa che sia paragonabile, visto la terminologia, all'intelligenza, e che addirittura, secondo i punti di vista, che però sono forse le due facce della stessa medaglia, cioè quella dei catastrofisti che vedono magari il rischio di macchine che si impossessino e sfuggano al controllo umano, o dall'altro lato dei tecnoentusiasti che pensano che invece sia la risoluzione a tutti i mali del mondo. La cosa che si dimentica è che invece è proprio ora, non è un futuro in cui queste cose, questi scenari, diciamo, particolari vengono tratteggiati, ma è quello che sta accadendo attualmente stanno accadendo delle cose appunto preoccupanti, dalla guerra all'uso appunto di queste tecnologie in ambiti che probabilmente dovrebbero rimanere estranei a queste tecnologie. E sicuramente è la velocizzazione di ciò che è computabile è sicuramente un fatto che accelera ricerca scientifica in certi ambiti, permette di risolvere certe questioni che le capacità umane probabilmente non riuscirebbero a affrontare nello stesso tempo. Però è inquietante pensare che qualcuno possa pensare che tutto diventi computabile, perché forse, come diceva un festival di quest'anno, ciò che veramente conta non è computabile. E invece siamo all'interno di un ragionamento, di un'esaltazione appunto di queste tecnologie, come se potessero risolvere tutto. Nel caso della scuola, il tutor, questa idea del tutor digitale si prospetta come qualcosa che dovrebbe aiutare i ragazzi e le ragazze della scuola, ma che praticamente noi abbiamo usato questa tecnologia dei pappagalli stocastici, proprio perché volevamo sottolineare il fatto che queste tecnologie non fanno altro che, diciamo, rimettere insieme già le cose che esistono, quindi che tendenzialmente, ora ovviamente dico in due parole, può apparire una semplificazione fortissima, però che sostanzialmente, insomma, tendono a far restare tutto per come ci si trova, e appunto magari anche ad ampliare quelle discriminazioni che sono contenute all'interno dei dati di cui fanno uso queste tecnologie. Sull'etica poi ci sarebbe da dire tantissimo. Io uso generalmente mi riferisco a quello che dice Danila Tafani su questa, lei insegna etica di intelligenza artificiale all'Università di Pisa e dice che forse è uno specchietto per le allodole, perché queste aziende, le lobby che le sostengono, pur di alleggerire quelli che potrebbero essere i limiti imposti dalle normative vigenti, si sono inventate in qualche modo uno spazio etico dentro il quale le normative non hanno la forza che invece dovrebbero avere. E l'AI Act, il rinvio che c'è stato anche dell'applicazione di certe norme o la semplificazione, per come amano chiamarla, di altre norme, sembra proprio indirizzato verso questo obiettivo, cioè quello di rendere sempre meno stringenti le regole che potrebbero in qualche modo tutelare chi si trova impelagato in queste automazioni, perché poi sono sostanzialmente le automazioni.
4: Sì, certamente, sicuramente, insomma, è molto chiaro il discorso che fate, è molto chiaro soprattutto rispetto a quello che è l'atteggiamento acritico con cui almeno in Italia l'intelligenza artificiale è stata, e l'intelligenza artificiale patrocinata dalle big tech, è stata forzosamente introdotta nelle scuole, ed è una situazione da cui necessariamente bisogna difendersi. Volevamo capire anche nel laboratorio che voi avete portato avanti all'ACMITIC che strumenti di difesa consigliavate sia alle docenti ma sia anche agli studenti che, come voi giustamente notate, tendenzialmente sono spinti verso un atteggiamento tecnoentusiasta per motivazioni differenti, tutte quante più o meno inconsistenti.
0: Qualcuno è caduto, metterei un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: E intanto, per chi ascolta queste frequenze, questa era comunque una citazione della domenica sera, la sigla delle Dita nella Presa, e vediamo se siamo riusciti a ricollegarci con i nostri interlocutori. Ci siete?
1: Sì, io sono.
2: Benissimo. Okay,
0: molto bene, quindi possiamo ripartire da dove stavamo.
2: Sì, possiamo ripartire da dove stavamo e vi chiedevamo di darci qualche indicazione per difenderci tutti e tutte dall'intelligenza artificiale, anche riportando quello che è stato il vostro, l'esperienza del vostro laboratorio, l'Hack Meeting.
1: L'esperienza... Vado?
2: Sì.
1: Diciamo, l'Hack Meeting è stata un'esperienza molto positiva, perché ci siamo trovati in un contesto un po' diverso da quello che usualmente abbiamo frequentato con la formazione per i docenti. Appunto, noi abbiamo fatto questi convegni dentro le scuole, e quindi avevamo come interlocutori soprattutto i docenti ATA che lavorano nella scuola, mentre l'Hack Meeting ci dava la possibilità di discutere in un contesto un po' diverso, e lì abbiamo voluto anche verificare se quello che dicevamo anche nel nostro kit di autodifesa, il kit d'emergenza come l'abbiamo chiamato, potesse diciamo, arricchirsi di quello che era il contributo di questo diverso ambiente in cui discutevamo. E nel kit noi abbiamo provato a mettere insieme livelli diversi: da un lato quello legato proprio alla concretezza della scuola, ad esempio il fatto stesso dell'assenza della domanda iniziale, cioè, ma perché dobbiamo fare, perché dovremmo introdurre queste tecnologie, che è proprio quello che manca proprio come domanda. Se avete fatto riferimento alle linee guida vengono presentate come quelle di agosto, vengono presentate come un servizio che si aggiunge alla piattaforma unica, cioè come se fosse soltanto un fatto diciamo di integrazione di un ulteriore servizio alla piattaforma unica, mentre appunto questa integrazione, dobbiamo chiamarla così, produce degli effetti sulla didattica, sul funzionamento della scuola, sul lavoro dei docenti. E quindi il kit comincia con questa domanda appunto della necessità di queste tecnologie. Poi siccome molte nelle scuole anche in questi giorni stanno arrivando richieste di approvazioni di regolamenti, di formazione obbligatoria o chissà quale altre cose, noi riportando proprio quello che è scritto nelle linee guida, al primo paragrafo c'è scritto che è la scuola nella propria discrezionalità che decide l'introduzione o meno di queste tecnologie. Ovviamente dobbiamo dire che in questa crisi degli ordini collegiali, che ormai da diversi anni, con l'introduzione della dirigenza scolastica, con l'autonomia scolastica, insomma, è stato eroso il potere e il ruolo degli organi collegiali, diventa quasi sempre più difficile che gli organi collegiali agiscano effettivamente autonomamente, senso ragionando su quelli che sono qual è il proprio ruolo e quali sono gli obiettivi della scuola. E spesso invece i dirigenti scolastici riescono a fare passare anche dentro i collegi docenti, nei consigli di istituto, quelle che sono le volontà ministeriali. E secondo noi c'è un chiaro disegno di omologazione, in qualche modo di introduzione forzosa, da un lato per motivi penso anche economici legati proprio agli interessi che queste cose smuovono anche dentro la scuola. Non dimentichiamoci che alla fine dello scorso secolo sulle Monde Diplomatique c'era questo bellissimo articolo di Selis che era appunto la scuola del XXI secolo, appunto il grande affare che l'ERT, la tavola rotonda degli industriali europei su cui aveva messo gli occhi appunto l'ERT. E queste tecnologie ovviamente trovano nella scuola la possibilità, dopo è un altro mercato che si sta aprendo e che soprattutto incide, oltre che appunto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, producendo secondo noi dei danni che sono quelli che addirittura ricerche fatte da Microsoft, non da noi, dicono che nel lavoro mentale queste tecnologie possono da un lato forse ottimizzare l'efficienza, che poi ovviamente il faro, diciamo, di tutte le innovazioni capitalistiche, però dall'altro lato c'è in questa stessa ricerca l'indicazione di una possibile inibizione dell'impegno critico nel lavoro, l'affidamento allo strumento, di una diminuzione delle capacità di risoluzione indipendente dei problemi, che sono le questioni che proprio la scuola invece dovrebbe tutelare e dovrebbe potenziare. E quindi da questo punto di vista dentro la scuola, il nostro kit, chiediamo, ma diamo risposte che sono ovviamente sempre interlocutorie, non pretendiamo di avere la risposta, la ricetta che va bene, però poniamo dei problemi, poniamo soprattutto il problema se la scuola abbia appunto interesse nel fatto che le facilitazioni, ad esempio, che vengono prospettate nel lavoro degli studenti e delle studentesse abbiano veramente a che vedere con l'apprendimento. C'è un bell'articolo di Stefano Penge all'inizio di quest'anno su Quaderni della decrescita, e appunto dice sì, ci sono ottimizzazioni, ci sono le versioni adattate, semplificate, si parla di questo tutor virtuale che si risponde in ogni momento, non si deve mai riposare, costa sicuramente di meno di un docente. Però dico tutte queste cose e io, insomma, accolgo questa sua riflessione, non si vede bene che cosa abbiano a che fare con l'apprendimento, perché proprio è il contrario di quello che la scuola penso debba fare, esercitare invece sulle capacità da non delegare alle macchine. E mi pare che sia veramente un attacco ai ragazzi e alle ragazze a cui viene tolto, diciamo, questo esercizio. È un po' come andare in palestra e guardare gli altri che fanno la ginnastica pensando che questo ti possa migliorare nelle tue prestazioni fisiche. E insomma, con queste cose ovviamente la parte della conoscenza è anche, insomma, lì nel kit abbiamo insistito sull'impatto che ha sull'ambiente, sugli aspetti psicologici degli allievi, sul lavoro che appunto queste tecnologie, diciamo, modificano profondamente.
0: Sai che quando tutte le cose che ci stai dicendo oggi a me fanno sempre un po' tornare in mente questo, nel senso, quando si parla di soldi spesi all'interno della scuola, sul come si utilizzano questi soldi e quali sono tecnicamente, secondo me, i bisogni primari di una scuola, nel senso che poi quello che mi viene in mente è che il 40% delle strutture scolastiche richiede interventi di adeguamento urgenti, l'altra metà manca del certificato di agibilità. Adesso siamo in una condizione climatica a causa del cambiamento climatico che fa sì che la vita in generale è abbastanza insopportabile, e comunque siamo all'interno di istituti che riprenderanno poi, no? Ancora sono frequentati per gli esami, per i corsi di recupero, per tutto quello che ancora concerne il mondo scolastico, però a settembre riprenderanno in pieno regime con climi molto simili a questo, e non c'è la benché minima parvenza, no, di un sistema esatto, che permetta una vivibilità di quegli istituti.
1: No, poi magari fanno una scuola tecnologicamente non soltanto per quanto riguarda le macchine, ma anche per quanto riguarda gli ambienti, sempre, diciamo, con un po' di fumo gettato negli occhi, per dire che si sta facendo anche secondo quella direzione, però poi la sostanza la conosciamo, almeno chi frequenta le scuole lo sa.
3: Senti, nella kit, appunto, tu ci hai già spiegato, insomma, che intanto si può cominciare ponendo la domanda perché davvero vogliamo l'intelligenza artificiale, poi si può cercare di evitare di farla inserire nel PTOF. Ma ammettendo che questo succederà in molte scuole, che tutto ciò non ci riesca, perché come dici tu, gli organi collegiali sono spesso svuotati, è molto difficile far passare ordini del giorno su cui non è d'accordo la dirigenza, eccetera eccetera. E mettiamo che ci siano insegnanti che si ritrovano nella situazione in cui l'intelligenza artificiale è stata introdotta nel PTOF, sia stato fatto tutto quello che viene chiesto dal ministero eccetera, a livello di singola lavoratrice o singolo lavoratore della scuola si può comunque fare resistenza?
1: Certo, si può fare resistenza anche per tutelare se stessi, nel senso che esiste nella scuola italiana, grazie all'articolo 33 della Costituzione, la libertà di insegnamento, e in qualche modo la si può esercitare facendo riferimento a quella che viene chiamata l'opzione di gruppo minoritario, opzione di minoranza, che è previsto dal regolamento sull'autonomia, il vecchio DPR 275, che è comunque stato anche rivisto e ribadita questa cosa dalla legge 107, per cui anche il singolo docente che non ritenesse l'utilizzo di certe metodologie, l'uso di certe tecnologie adeguato a quello che è il proprio, la propria idea, appunto, potrebbe presentare questa opzione per evitare di trovarsi obbligato poi a quello che la maggioranza del collegio ha deciso. Ovviamente questo è un aspetto, diciamo, che può permettere appunto anche di dare il segnale, oltre che, diciamo, tutelarsi personalmente, di dare un segnale diverso che speriamo nel tempo possa aumentare, perché un rischio che noi vediamo è anche quello che questa introduzione di queste tecnologie produca dei danni che poi sarà difficile provare a tornare indietro in qualche modo, o comunque dei danni che sarà difficile riparare, perché queste cose agiscono in profondità, e anche se ci sono, appunto, ci sono tante ricerche che dicono che forse sarebbe il caso di cercare di moratoria, ad esempio, no? A livello internazionale, anche se questo dibattito è avanzato, specialmente nei paesi che hanno utilizzato già da più tempo queste tecnologie in maniera anche più profonda. Negli Stati Uniti, in questi giorni, in questa settimana, è cominciato a New York il Summer of Lab, cioè l'estate di luddista, e appunto, riprendendo quello che effettivamente è il principio luddista, che non è quello che viene spacciato come i tecnofobi che odiano le macchine, che vorrebbero tornare chissà a quale improbabile stato di natura, ma appunto di coloro che invece le macchine le usano, le conoscono, e che però si oppongono a un uso delle macchine che distrugge la società e distrugge diciamo, configura modelli di società che non ci convincono. E a me ha fatto impressione quando all'inizio del 2025 l'insediamento di Trump, no? C'era attorno a lui tutta il gota, no? Da Zuckerberg a Musk, Bezos, tutti lì attorno, perché mi pareva rendesse plasticamente una cosa che nel 1950 aveva scritto Norbert Wiener, padre, insomma, della cibernetica, viene considerato, che pensava a queste tecnologie potessero essere usate come appunto una catena di comando, che un centro, un apice che si considera al di sopra, diciamo, di tutto il resto dell'umanità, è capace con queste tecnologie di utilizzare tutto il resto dell'umanità ai suoi fini. Non per niente questo, il libro di Wiener si titolava L'uso umano degli esseri umani, siamo nel 1950, queste cose. E come dicevo all'inizio, leggendo Carp o Till, purtroppo questa idea mi pare che si proponga con forza. E penso che nella scuola italiana, in quella in cui ci troviamo noi, qualche cosa andrebbe detto, andrebbe approfondito per evitare appunto che questo modello di società sia così questa slavina, insomma, non trovi nessuna.
2: No, no, ma certamente su questo non c'è dubbio. E stiamo arrivando verso la fine.
4: Brevemente.
2: Come?
4: se posso aggiungere una cosa velocemente.
2: Sì, sicuramente volevo chiederti una pillola e poi dopo dici tutto quello che vuoi. E, avete detto che avete fatto corsi di formazione nelle scuole e personale docente ATA e quindi avete un osservatorio piuttosto ampio. A me incuriosiva un attimo capire che atteggiamento c'è nelle scuole da parte di docenti e di anche personale ATA rispetto all'intelligenza artificiale. Non so se questo va incontro o meno alla tua domanda, però hai tutto il tempo che vuoi.
4: No, no, in parte sì, perché naturalmente mi è capitato nella mia scuola, quando si discute del regolamento sull'intelligenza artificiale, c'era una parte, diciamo, scettica, una parte invece che, insomma, passiva, diciamo, e c'era anche una parte che invece la usa attivamente, quindi sicuramente c'è una parte dei docenti che usa l'intelligenza artificiale, però molte volte bisogna ricordarsi anche perché la si usa, è un po' il motivo per cui sono gli studenti, si è un po' carichi di lavoro e allora si cerca una via di fuga, diciamo, che però, insomma, si sa che non è la soluzione questa, ci sono gli stipendi bassi, non si assumono docenti, ci sono tantissimi precari, fino a quando si diceva che i soldi ci sono soltanto per determinate cose, è così, non ci sono per le cose che sono state citate prima, non ci sono neanche per assumere più docenti, ci sono soltanto evidentemente per darli a dei multimiliardari che sono anche guerrafondai e distruttori del clima del pianeta, invece non ci sono quando bisogna assumere più docenti oppure diminuire il numero di alunni per classe, ecco, quindi in più volevo dire che è vero che gli organi collegiali sono un po' in crisi, diciamo così, però per quanto riguarda la formazione bisogna anche ricordarsi che ci sono questi soldi per la formazione, ovviamente, che finiscono a quelli delle big tech, però si possono anche fare ovviamente i convegni che sono stati citati prima anche da Nanni, che organizziamo, ma si può fare anche all'interno delle scuole dell'autoformazione sugli stessi temi, quindi insomma questa è una cosa importante, perché se ci sono delle ore che si dice nel collegio devono essere messe nel TOS per la formazione, ci si può anche organizzare per una formazione interna e quindi si evita appunto di oppure comunque si crea un momento, una rottura rispetto al canone passivo che viene dall'alto e quindi in questo senso i collegi possono essere anche un luogo di resistenza volendo.
0: Ma io invece ritornerei un attimo a un punto che c'è, cioè una domanda che ti facevo prima a te, Sandro, e la girerei a Nanni, perché appunto me le chiedevo perché l'ho visto poco fa. Quindi noi che siamo persone molto ignoranti ci dobbiamo formare entro il 2 agosto su questa intelligenza artificiale oppure abbiamo un po' di tempo?
3: E rispetto all'obbligatorietà, vale ancora l'articolo del contratto nazionale per cui la formazione può essere obbligatoria solo se pagata?
1: Allora, la formazione è obbligatoria come indicazione, però non è che esiste un obbligo che discende dal dirigente scolastico, quindi deve essere sempre in ogni caso il collegio docenti, e siccome in tutta la formazione, non soltanto quella che riguarda quest'ambito, è sempre prevista, come ora ricordava Sandro, l'autoformazione, la possibilità di proposte che siano autonome rispetto a quelle decise dal

0: dati, insomma tutto quello che è ovviamente uno strumento così delicato, tra l'altro, e così diciamo pervasivo, che sarebbe un altro argomento per dire magari pensiamoci un po' di più prima invece di gettarci in questa esperienza. E secondo lei AI Act prevede, ovviamente se tu la vuoi usare, prevede una formazione. Il 2 agosto è perché c'era la scadenza dell'AI Act, non è che bisogna formarsi entro quella data. E tra l'altro appunto la libertà di insegnamento è anche legata alla libertà di formazione, quindi la stessa tematica, lo stesso argomento deve essere fatto in, può essere fatto anche con altri riferimenti, con altre agenzie formative. Per quanto riguarda la retribuzione, certo, andrebbe sempre le ore eccedenti, le 40 ore di attività funzionali, qualora ne fossero rimaste, che vengono destinate alla formazione, e devono essere compensate. Il piccolo problema è che il contratto nazionale e poi il contratto integrativo d'istituto può prevedere un pagamento anche forfettario, per cui diciamo una presa, un po' una presa in giro all'umanità, diciamo, qui a Palermo, perché si è voluto con questo escamotage da un lato dire ah vedete ora la formazione è pagata perché il lavoro dei docenti deve essere retribuito, anche questo, ma dall'altro non incrementando le risorse, non prevedendo appunto forme diciamo di meccanismi di formazione di altro tipo, che sto con gli esoneri più dei 5 giorni che vengono attribuiti o appunto altri meccanismi, si risolve nel fatto anche soltanto formale che c'è sì una retribuzione, ma che nella scuola X può essere forfettariamente di un euro, nella scuola invece può essere relativa a tutte le ore che effettivamente vengono utilizzate. Questo è un altro diciamo degli effetti secondo noi non positivi della cosiddetta autonomia scolastica.
1: Perfetto, abbiamo fatto anche 5 minuti di sportello sindacale, quindi direi che abbiamo fatto proprio la puntata completa. E va bene, noi allora intanto diciamo, non so se avete qualcosa che volete aggiungere a margine di questa chiacchierata che ci siamo fatti, per cui intanto noi vi ringraziamo.
0: Una cosa soltanto vorrei aggiungere un dato di realtà. Le scuole di Bolzano, della sovrintendenza delle scuole italiane di Bolzano, da ormai non da ora ma da ormai 20 anni, hanno fatto 20 anni proprio quest'anno, utilizzano tecnologie che sono di loro proprietà attraverso una rete fra tutte le scuole, che loro tra l'altro sono disponibili anche ad aprirle ad altre scuole che volessero unirsi diciamo a questa rete, che non sono quelle delle big tech, e tra l'altro non ti fanno diciamo non ti devi adeguare a quelle tecnologie, perché tu al contrario le scuole possono chiedere ai programmatori di queste aziende di eventualmente fare un programma che effettivamente serve al tuo lavoro, non tu che diciamo adegui il tuo lavoro che so alle piattaforme suite diciamo educational che hanno Microsoft o Google. Quindi esiste anche la possibilità, ed è concreta, reale, anche di non essere soggetti a questi meccanismi.
2: Giovanni, volevo aggiungere un altro bagno in realtà velocissimo, perché si è parlato, tipo il governo parla di centrali nucleari per esempio, e il motivo principale è quello per foraggiare l'energia dei data center, però come abbiamo visto proprio in questi giorni in Francia a causa del caldo atroce sono state spente le centrali nucleari, quindi questo giusto per dire che le varie lotte che ricadono nell'intelligenza artificiale si intrecciano un po' tutte, dalla militarizzazione alla cambiamento climatico, quindi è importante insomma parlarne nel modo più corretto, non soltanto sotto l'aspetto didattico secondo me a scuola, ma sotto tutti gli aspetti.
1: Assolutamente.
3: Ricorderei anche che il kit di autodifesa è online sul sito appunto IA Basta, e IA è IA come intelligenza artificiale, ma metteremo il link nel post della pubblicazione di questa trasmissione, quindi insomma per chi ci ascolta troverà una maniera semplice per arrivarci.
0: Benissimo.
1: Io ho la netta impressione che questa puntata si riproverrà sotto altre forme.

0: l'anno prossimo, perché questo sarà un tema di cui, diciamo, ci sarà tanto da discutere anche nel prossimo futuro. E intanto noi vi ringraziamo sinceramente, perché è stata molto importante, almeno dal nostro punto di vista, questa chiacchierata.
1: Grazie a voi per lo spazio.
2: Grazie a voi, grazie
0: E quindi direi a presto a questo punto.
2: a voi. A prestissimo.
1: Grazie ancora.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: E a questo punto, arrivati alle 17:35, io vi farei ascoltare una traccia dal nuovo EP di LA che si chiama Oki, e poi torniamo in voce probabilmente per i saluti conclusivi.

0: 17:37, qui c'è un sacco di confusione in studio, questi discenti
1: siamo noi.
0: Stanno proprio facendo il macello.
2: A discente e... sarai sempre.
1: Certo che hai imparato il lessico scolastico.
0: Esatto, basta che ti leggi 4-5 articoli di Orizzonte Scuola e
1: ti entra il cervello.
0: Sì, esatto. E va bene, quindi direi che alle, diciamo, appunto a quest'ora potremmo anche ritenerci soddisfatti.
2: Ma sì, chiudiamo, dai.
1: Ma sì, salutiamo.
0: E ci mettiamo questo punto interrogativo, mi raccomando, ricordatevi, punto interrogativo, e ci vediamo martedì prossimo.
2: Un saluto a tutte.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

devenir champion des mondes de football.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF

la penultima di questa stagione. Ce l'ho qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata.

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet, da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Scene is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... l'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.

Se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Red Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe. Questa è quella di Miles Davis.

la tromba di Miles Davis, in un pezzo assieme a Gil Evans, quello che abbiamo appena ascoltato. Da Sketches of Spain era Song of Our Country.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora. Freddie Hubbard, Red Clay.

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto, 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica. Ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I wish I knew how it will feel to be free.

Ebbene, è tempo dei saluti. Un saluto a chi ci ha ascoltato finora, in particolare a chi non gode della propria libertà. Radio Da Rossa è una radio contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì, ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: E allora questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ricomincia la diretta di Radio Onda Rossa con questo spazio, diciamo, estemporaneo, gestito nell'occasione da Disorder e 25 O'Clock, che ho qui di fronte, che non so se è il microfono 1, 2, 3 o 4, 5, 6.
1: Io provo a parlare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci siamo, sì, mi pare che ritorni la voce.
0: È il 3, sì. Sì. E quindi dovremmo andare avanti, se le nostre stanche forze date all'età ce lo permettono, intorno fino alle ore 18. E cercheremo di portare il contributo rispetto alle attitudini musicali di questi due soggetti, cercando di deliziarvi, diciamo, questo pomeriggio caldo di inizio luglio. E 0649 1750, naturalmente, il nostro contatto telefonico, e www.ondarossa.info è il riferimento web. Il radioabbonamento è finito, come tutti sapranno, ma rimangono aperte le varie opzioni di sottoscrizione che si possono trovare nel sito stesso. Prima di iniziare, se volevi dire due parole rispetto a una telefonata che ho captato stamattina e che riguardava un compagno che ci ha lasciato dal nome Anubi, se puoi dire anche ulteriori due parole.
1: No, vabbè, magari anche se ci verrà durante la durante, insomma, questa diretta dalla radio. Sapete appunto che il sabato pomeriggio ormai va in onda questo tipo di spazio radiofonico che, diciamo, va a supplire una mancanza del sabato pomeriggio. Sapete, il sabato pomeriggio di Onda Rossa c'ha illustri celebrità che l'hanno attraversata, insomma.
0: Resta rimasta la melma?
1: Sì, no, diciamo che poi a un certo punto, come dicevi te, anche l'età media dei conduttori e delle conduttrici della radio è andata così aumentando, per cui anche le esigenze proprio di poter anche lavorative, insomma, cioè di passare il sabato in santa pace, magari cercando di risolvere quelli che sono i problemi settimanali, ecco, ha portato così a svuotare questo luogo, questo spazio
0: così ameno
1: del sabato pomeriggio, quando invece adesso lasciate perdere che il 4 luglio hai mangiato, no, non si mangia il tacchino il 4 luglio,
0: no, io poi la carne ho un rapporto di indifferenza,
1: di olio, di indifferenza,
0: poi sappiamo che il 4 luglio è quello che è,
1: ma non si mangia,
0: c'è
1: tacchino.
0: Chi si mangia, ma non so io, chi si mangiava hamburger lì,
1: esatto.
0: Da chi sappiamo, ho visto una schiera de mascelle in movimento, niente male.
1: No, è una, diciamo, una voluta confusione fra la festa dell'ingraziamento, che praticamente sarebbe quando i Mayflower, quindi con i padri puritani, andarono a conquistare l'America del Nord. In realtà non è vero, perché i primi padri puritani praticamente si integrarono con la società dei nativi, degli cosiddetti indiani. Da noi, dai nativi americani, e invece si trovarono così bene, appunto, che si integrarono in questa società e quasi sparirono. Quindi furono soprattutto le seconde e le terze navi di migrazione di questi reietti, che erano reietti per i puritani, sempre problemi di religione, certo. Gente da buttare fuori e andare a colonizzare grandi nuovi spazi, integralisti, guarda caso il colonialismo, certo. Ritorna per questi aspetti. E insomma, quella è la festa di ringraziamento, che non so quando, alla fine d'ottobre mi pare, una roba del genere. Invece no, oggi è il 4 luglio, quindi sarebbe l'Independence Day, quella, yes. Quando fu firmata sta roba, che era vabbè, comunque ce ne frega anche abbastanza.
0: No, diciamo,
1: il giusto.
0: Noi eravamo rimasti che avevano fatto finta di avere degli attriti a livello,
1: sì,
0: internazionale.
1: Sì, sì, sì. E poi,
0: chiaramente, non ci siamo cascati. È ovvio che poi, quando si tratta di. Ma al di là poi dei governi, obiettivamente.
1: Certo.
0: Quando si tratta di.
1: Sono processi storici ben più lunghi, questi.
0: Ben più consolidati, quando si tratta di suggellare e confermare malsane amicizie, mascelle in movimento.
1: Quindi non si mangia il tacchino il 4 di luglio, però.
0: Intanto ci stanno deliziando nel sottofondo i Joy Division di Unknown Pleasures, capolavoro del 1979, con il quale abbiamo appunto iniziato questo spazio, che al momento non ha un nome vero e proprio, non so se ci sarà bisogno di farlo, non dico rispetto a noi due, ma dico in generale.
1: Sì, toccherà trovare, sì, una un qualche dare un battesimo anche a, a questo spazio radiofonico. Ci penseremo un attimo. Se avete suggerimenti, 0649175 0,
0: non li accetteremo,
1: non li accetteremo, però noi dateci uguale, oppure ce ne appropriamo, diciamo che siamo stati noi a,
0: esatto.
1: Se vi piace
0: un aneddoto a tal riguardo, quando iniziai Disorder, forse ricorderai, andava in onda un periodo tipo dalle 15 fino alle 17-18. Eravamo più di un paio di persone a farlo, ma inizialmente era
1: il venerdì
0: pomeriggio, era un, come, cioè, si diceva una volta, un turno mixer.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: persona
1: sì,
0: che lo conduceva non diede un nome a questa cosa. Io mi sono intrufolato in questo spazio e quindi mi sono inventato questa formula che prendeva in realtà spunto da una vecchia serata che c'era a Roma, Disorder, e io l'ho messa come, non so, riferendomi anche al
1: brano di Jerry Vincent,
0: al brano e anche quindi alla colonna sonora, ed è nato questo disordine, questo Disorder, che poi andrà avanti negli anni fino a diventare un mio format che attualmente va in lunedì sera intorno alle 21:30.
1: Quindi è nato prima Disorder di Provetecchi?
0: No, Provetecchi è andato 10 anni prima. Provetecchi del 1992, perché tu ti ricorderai, ma probabilmente no, perché non ci stai che la testa tu.
1: No, certo,
0: perché andavo in onda il martedì.
1: O come quelli con l'Alzheimer, mi ricordo solo le cose vecchie da bambino.
0: E quindi io iniziai martedì. Però mi chiesero le compagne femministe di allora, cioè il turno delle compagne femministe, se potevo concedere loro lo spazio e spostarmi altrove.
1: E altrove era mercoledì sera.
0: Ecco, io trovai una persona disponibile, l'unica eri tu, che appunto mi disse: guarda, ti puoi mettere al mio posto, io ho problemi di lavoro, di orario di lavoro la mattina dopo, e tu mi guardo, io tanto posso anche iniziare più tardi, e così è nata Provetecchine Trasmissione.
1: Sì. Vai.
0: E niente, allora dopo
1: musichette.
0: Allora io direi che tu sai esattamente, in quanto sei colto, la scena di Bristol degli anni 80-90, che c'era
1: il trip hop.
0: Il trip hop, esatto, che prendeva spunto da Massive Attack, Portishead, inizialmente anche Trighe, che collaborava con i Massive Attack. Ma abbiamo anche qui in Italia una scena più recente, ma direi altrettanto valida. Una scena nella quale c'è anche questo progetto milanese giunto al quarto lavoro e che va a unire appunto la scena trip hop alla dark wave e anche qualche suggestione post rock. Il gruppo si chiama Pindar, è composto da Cecilia Miradoli alla voce e Max Terenzi alla parte elettronica. Questo è Comfort in the Silence, è un loro ultimo lavoro del 2026. Tra parentesi, non c'ho gli occhiali, non vedo niente, quindi dico titoli
1: se vuoi ce l'ho io,
0: che
1: non
0: esistono,
1: vedo niente,
0: vabbè,
1: uguale, ma anche perché c'ho gli occhiali da sole come The Bruce Brothers,
0: esatto, ma ci provo comunque, no. Into the Mirror e poi Red e basta, comunque le ultime due tracce che vanno a chiudere questo album dei Pindar.

0: eccoci qua. Non l'abbiamo detto forse, ma 25 o'clock va in onda ogni mercoledì sera. Beh, diciamolo, dai, su,
1: Ecco, adesso
0: ho sbagliato cursore.
1: Adesso torna. No, dicevo sì, ma vabbè, ma non importa.
0: No, non importa.
1: Ma sì, perché non è che. Calcola che veramente io avevo, tra l'altro, l'ultima trasmissione la dovevo pubblicare. Ho detto, vabbè, domani la pubblico. Era già fatta, perché è un file unico. Tanto cioè, so da mettere tre spezzoni, mettere così, sono 15 giorni passati, ancora devo fare. E tutte le puntate di quest'anno sono saltate. In termini di pubblicazione, quindi praticamente ce ne saranno due a gennaio, non so che si
0: interpreti. Peraltro tu sapevi, c'è un po' di gente che adesso saluta e ci stanno ascoltando, sì. Gente che in genere segue Disorder, ti hanno chiamato 26 o'clock, quindi sì. Tu sei 25 comunque. E quindi saluto Maya.
1: Però sono due ore rubate ai ritmi del consumo della produzione, vabbè. Quindi meglio, procediamo, cioè invece che una.
0: Neanche 27 sarebbe meglio.
1: Vabbè, vai, che poi salutiamo, facciamo i saluti e poi ti dico.
0: No, ma abbiamo Marco Menazzi, Carbocroma, e questo è Elettrogot, Anze Bakovic, anche lui. Nuovo progetto di Elettrogot italiano. Mi chiedono, ma com'è a quest'ora Disorder? Eri distratto, Hans? Non è Disorder, è una collaborazione estemporanea tra me e il sottoscritto. Diciamo di tanto in tanto faremo anche questa cosa di pomeriggio a turno. Lui voleva chiamarlo le vedove del sabato pomeriggio.
1: Potrebbe andare.
0: Suona bene le vedove del sabato pomeriggio, vediamo un po'. E niente, volevi dirmi qualcosa, mi sembra.
1: Sì, no, era la proposta appunto questa qui, no? Sai che invece appunto 25 o'clock nasce proprio come l'ora rubata ai ritmi del consumo della produzione, poi c'è stato un film che si chiama 25 o'clock, e dice pure è molto figo, io non l'ho mai visto.
0: No, non lo sapevo.
1: Sì. Poi c'è, però in realtà è Duke Stratosphere che fece un disco di pura psichedelia in ritardo di 20 anni, perché appunto quel tipo di psichedelia si suonava alla fine degli anni 60, loro li fecero negli anni 80, e fra cui c'è questa traccia che si chiama 25 o'clock, che pure lì prende il nome, quindi da poi con gli anni appunto è diventata l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione, perché appunto molte volte arrivavo che finivo di lavorare praticamente.
0: Ti capisco.
1: A un'ora prima e arrivavo a trasmettere, eccetera. Quindi era appunto il momento in cui poi Disconnection Notice è la traccia di apertura, no? La sigla iniziale, quindi avviso di disconnessione, regà, adesso si sta fuori, e questa è l'ora rubata a ritmi del consumo della produzione.
0: Tu avevi anche un'altra denominazione sociale prima di.
1: Prima era, vabbè, però non era, diciamo.
0: Era diverso poi.
1: No, non era di. Era una collaborazione che facevamo in 4, 5, 3, 3 sicuramente. Alle volte anche 4, anche 5, ci hanno lavorato pure lì tanti molto più illustri di noi conduttori della radio, che era appunto Next Time,
0: sì.
1: Che è durata fino al 2002, poi 2002 è diventata 25 o'clock, più o meno sulla stessa falsariga. Proporrei, dato che ci piace questa cosa del rubare il tempo, io proporrei come ipotesi anche rivoluzione, tanto quando si fanno le rivoluzioni essenzialmente si cambiano, prima cosa si cambiano i nomi alle cose, si cambia il modo di pronunciare, di dire le cose, ed è una gran no, lo dico proprio, cioè non è che funziona tanto.
0: È una castroneria elegante, eh?
1: Sì, chiamiamola castroneria, cioè si tende a voler cambiare il nome delle cose, cambia abbastanza. Io ormai anche questa cosa cerco di dirla, di raccontarla, di esprimerla e di motivarla e di argomentarla in tutte le maniere. Purtroppo si tende molte volte a cambiare la pronuncia, ma meno la sostanza. E la lingua normalmente è vero che edifica, ma segue la sostanza. La prima cosa che fece di rivoluzionari francesi fu quello di cambiare i nomi e i mesi dell'anno. Ma non è che intitolando i nomi alle varie professioni, perché appunto lì il lavoro entrava dentro invece il concetto feudale, il lavoro diventava invece al centro della politica e del modo di intendere la politica. Non è che questa cosa qui ha fatto durare di più la rivoluzione francese,
0: no,
1: o,
0: insomma,
1: ecco. Quindi vabbè, cambiamo il nome alle cose, facciamolo come esercizio, però non ci aspettiamo che questo cambi il mondo
0: assolutamente
1: cambia per
0: no.
1: altri progressi. In questo giochetto, per sì. più del ragionamento, sì. vero che appunto che ci piace, cambiamo appunto i nomi alle cose e ai tempi, appunto, la rivoluzione francese si cambiò il nome ai mesi, si introdussero nuove feste, nuovi momenti di influenza. Io proporrei di fare 4 aprili all'anno, a fare un anno di più mesi, insomma, che non sia l'anno solare, perché aprile è un mese figo, io mi prendo 4 mesi di ferie a aprile, quindi possiamo aumentare le ferie.
0: Idea, ma è un'idea. Va bene, dopo questa
1: castroneria,
0: io ti voglio proporre un progetto di, come l'ho chiamato io, un nuovo grande piccolo fenomeno che porta il nome di Molchat Doma, che sarebbe un progetto proveniente da Bielorussia, terra diciamo abbastanza di frontiera per quanto riguarda la musica.
1: Anche se abbiamo invitato una band bielorussa.
0: Esatto, abbiamo fatto suonare gli Ambassador 21
1: a Strike
0: con DJ set anche del sottoscritto, così nota a margine dopo. Quelli fanno elettropunk, qui invece stiamo nel campo del synth-pop e del post-punk, una sorta di Depeche Mode e Joy Division che cantano in bielorusso, quindi è una cosa che a me piace, devo dire. E quindi adesso mi cercherò di dirlo anche il titolo. L'album è facile, vuol dire Belaya, vuol dire, si chiama Belaya Polosa, ultimo lavoro di 2 anni fa. La prima canzone è Tiezene Sdnesh Kyota. Ottimo.
1: Beneficio dell'inventario sulla pronuncia.
0: No, ma sarà perfetta. E la seconda si chiama Colesom, leggermente più semplice.

0: Ancora Molchat Doma qui a Radio Onda Rossa, 16:41. Per questa
1: spazio che non c'è nome.
0: Eh?
1: Per questo spazio radiofonico che non c'è nome.
0: E questo spazio anonimo.
1: Anonimo.
0: Forse si chiamerà Le Vedove del Sabato Pomeriggio, ma vediamo un po'.
1: Pomeriggio, però pure anonimo mi sta a piacere, questo tipo.
0: Anonimo San Lorenzino, però.
1: Sì,
0: parafrasando anonimo veneziano.
1: Anonimo spazio di.
0: Dei disperati che.
1: Però facciamo l'acronimo, quindi.
0: Certo.
1: Suonerà sicuramente meglio. Basta dargli l'acronimo e molta
0: meglio. E risolvi il problema.

0: Che ne pensi di questi bielorussi che cantano? C'è un suo, non so che di esotico, non so.
1: Sì, mi sembrano bevitori di vodka, a mio avviso.
0: No, beh, questo che lo diamo per scontato. Tre belle facce c'hanno effettivamente da viziosi.
1: Ma sarebbe interessante sapere se invece musicano da astemi, secondo, cioè da lucidi. No, secondo me da lucidi. Poi bevono dopo.
0: Bevono dopo, sì. Si chiama un po' Malched Dome, le case silenziose o qualcosa del genere, dovrebbe significare.
1: Sì, comunque, insomma, siamo in atmosfere nordiche.
0: Beh,
1: piuttosto
0: sì.
1: Nevose, piuttosto.
0: Ma soprattutto molto affini al synth pop, sì. E chiaramente di scuola anglosassone.
1: Sì, sì, sì.
0: E ne fanno questa versione.
1: Tedesco, insomma, no?
0: Sì, anche.
1: Teutonico.
0: Però il fatto di rimanere fedeli alla lingua madre senza essere condizionati
1: da
0: essere anglosassoni, diciamo, depone a loro favore.
1: Yes.
0: Intanto saluto Susie Benches, che non è la Susie Benches
1: che andremo ad ascoltare
0: a breve, ma un'ascoltatrice qui di Roma. Allora, ci andiamo ad ascoltare, dimmi tu.
1: No, The Raincoats
0: sono
1: un gruppo prevalentemente femminile.
0: Sì.
1: Addirittura la band si forma nel 76, però poi le prime produzioni sono 78-81, questo è il secondo disco. E loro sperimentavano in questa maniera all'epoca. Le ritengo una delle band più seminali, se pensiamo, che ne so, Sonic Youth proprio l'hanno detto, noi, cioè, Raincoats è per noi soprattutto è secondo noi una appunto il nostro riferimento
0: principe
1: prima di cominciare. In realtà fanno appunto delle musichette però molto molto alterate, molto poco consone alla
0: storte. Ti piace storte?
1: Sì, alla tradizione punk, insomma, cui comunque per cronologia più che altro
0: appartengo.
1: Entravano
0: sì.
1: Poi più tardi wave soprattutto, quindi ci andremo ad ascoltare la terza o quarta traccia, non mi ricordo, la terza traccia, Dancing in My Head.
0: Body
1: Shape è il titolo dell'album. La traccia tra l'altro dice: sì, abbiamo molto lavoro da fare per quanto riguarda la classe, cioè tra l'altro la classe, il genere, il colore, l'etnia, però intanto danziamo nel mio spirito, nella mia tenda, danziamo lo spirito nella mia
0: mente. Ti stai commuovendo? Ti vedo.
1: Sì, no. Calcola che è del 1981, quindi quale veggenza, insomma, avevano ste tre ragazzi e un ragazzo, ma poi rimasero, penso, tre.
0: Come progetto femminile.
1: Sì, sì.
0: Bene, ce l'ascoltiamo.

0: Erano dunque le The Raincoats. E c'era della psichedelia particolare.
1: Sì,
0: in mezzo,
1: beh, no? Alla fine, insomma, poi quello quando passa per il setaccio, diciamo, dei miei ascolti, alla fine, insomma, escono sempre fuori il tipo di musica che noi diciamo sempre, no? Qualche tempo fa diciamo pure un fantasma per quanto riguarda chi fa musica, ma anche per chi l'ascolta o chi la fa ascoltare, come nel nostro caso. In realtà noi nasciamo come con le impronte digitali, no? Come abbiamo un timbro genetico, eccetera, cioè abbiamo una musica dentro, almeno credo, insomma, questa.
0: Io
1: ci
0: materiale, per esempio.
1: Sì, sì, ma te c'hai i tuoi suoni, che riesci a sviluppare in tanti anni, a coltivare.
0: Ha una vibrazione, eccetera, interiore.
1: Una vibrazione interiore, quindi, che è quella, insomma, è un'impronta digitale alla fine.
0: Ah, beh, che poi
1: si cambia, per carità, però quell'impronta iniziale rimane sempre.
0: Peraltro il gioco delle definizioni, mi rendo conto che spesso è limitante. Allora noi abbiamo sempre, l'essere umano ha sempre bisogno di riferimenti per capirsi, ci si limita un po' in questo discorso.
1: Dobbiamo dare i nomi alle cose per ritornare.
0: Dobbiamo dare dei nomi, dei riferimenti, un po' per comodità, un po' per convenzione, ecco.
1: Però ecco, la cosa bella invece dei suoni e della musica che invece appunto tutto sommato non hanno frontiere.
0: Sì, esatto.
1: Non c'è bisogno di sapere le lingue per apprezzare un tipo di suono, per sentirselo proprio.
0: Esatto.
1: Io direi di passare.
0: Andiamo oltre, sì. Intanto saluto Anna che ci dice ciao belli. Ed è molto, come dire, buona con noi,
1: Ma che ha detto?
0: Ciao belli.
1: Vabbè, perché siamo in radio.
0: Ah, certo. No, a me mi conosce, eh. Diciamo con me è generosa. Con te pure. Posso dire io. Vado le ciance, saluto anche Maralasi. Maralasi viene dalla Sardegna. Calitis, un bel progetto, la Sardegna, mio caro, io ho un debole per la Sardegna culturale e musicale, tantissima ottima musica viene da là, a livello anche di elettronica e di sperimentazione, attenzione, quindi andiamo oltre. Allora, abbiamo qui ritirato fuori l'album di esordio di Siouxsie The Banshees, grande progetto che diede, come dire, via anche al fenomeno del gothic rock. A proposito appunto di definizioni, poi si può perdere sul post-punk, sul gothic rock,
1: sì,
0: sulla
1: dark wave.
0: Sì, ma poi
1: definizioni che sono state date dopo.
0: Sì, esatto, bravo, bravo.
1: I Siouxsie facevano questo tipo di suono, appunto, che era wave.
0: Sì, esatto.
1: Però, insomma, a loro gliene fregava poco, poi.
0: Però ci tengo a dire, secondo me, che il primo album forse è quello che più aveva influenze dal punk, che era,
1: certo,
0: chiaramente siamo nel 1978.
1: Era il linguaggio.
0: E ci suonava inizialmente Sid Vicious alla batteria,
1: certo,
0: se non mi ricordo,
1: certo,
0: e poi andò Sex Pistols.
1: Poi fa le pere, certo.
0: E poi ha fatto una fine abbastanza ingloriosa.
1: No, volevo dire che non molti sanno cosa sono i Banshees.
0: Gli spiriti, no?
1: Gli spiriti, sì, è uno spirito, perché almeno la nostra cultura non è,
0: no,
1: cioè, è uno spirito femminile pure questo, guarda
0: questo
1: caso,
0: sì,
1: di solito di una bella donna, della tradizione proprio celtica, insomma, una sorta di spettro femminile che popola le foreste, le campagne, le brughiere, diciamo, delle isole britanniche.
0: Non sapevo, grazie di questa, di avermi reso edotto. Quindi noi ci andiamo ad ascoltare Switch, che è uno dei brani anche più lunghi di questo, di questo album, circa 7 minuti, ce lo godremo in tutta la sua interezza.

0: devo dire che peraltro io di questo The Scream avevo una versione diversa in vinile addirittura dell'epoca. Quella prima era proprio un Covent Garden, che invece lì qui leggo ci sono altre versioni poi in vinile dell'epoca che ha la stessa collocazione di queste tracce di questo CD, quindi diverse versioni. Qui Hong Kong viene messa come side A di un singolo.
1: Ma penso che tra l'altro sono anche dovute al fatto che qui ci stanno un milione di riedizioni di questi grandi classici. È normale che ci siano degli aggiustamenti anche post produzione.
0: Esatto. Dunque, vorrei citare, scusa, ti interrompo, soltanto la formazione di allora, perché avevamo al basso, che è poi rimasto finché sono esistiti i Banshees, Stephen Severin. Poi avevamo la batteria, appunto, Kenny Morris, che è subentrato praticamente sin da subito a Sid Vicious. Alla chitarra John McKay, che suonava anche il sax, che è entrato benissimo a un certo punto dentro Switch. E naturalmente lei, Siouxsie Sioux, alla voce. Ah, la produzione era di Stevie Lillywhite.
1: Non mi ricordavo.
0: Che è pronto anche a produrre U2, Simple Minds in parte, ed altri tanti
1: con risultati un po'
0: altalenanti.
1: No, sicuramente fa bene ogni tanto andare a ripescare queste grandi classi.
0: Sicuramente, questa è la mia radice anche, quindi
1: ci ricordiamo. Allora, e adesso passiamo invece, rimaniamo in terra britannica per questa traccia, andiamo a prendere questa raccolta la raccolta è dell'84, credo che sia stata pubblicata negli anni 90. Dunque andiamo a collocare storicamente, dunque 82, se non va

0: scoppia la guerra, aiutateci con Wikipedia, insomma, andiamo a braccio così. Se non sbaglio, 82 scoppia la guerra delle Malvinas, cioè a un certo punto.
1: Dopo.
0: No, secondo me Malvinas 82. 82, perché c'è, questo lo ricordo, da una traccia del disco The Final Cut di Pink Floyd che dice Galtieri Tac degli Union Jack. Quindi adesso dovrebbe essere quel periodo in cui andava a fotografare quel momento.
1: Dell'82.
0: Poi,
1: io peraltro ero sotto naia
0: adesso
1: quel periodo.
0: Ho ricostruito.
1: Vabbè,
0: vediamo, accettiamo, perché insomma siamo nella nebbia della storia, come dire.
1: Ci sentiamo da questa.
0: È una compilation che si chiamava. Questo è dell'84, We Don't Want You Fuck You War. Che non possiamo che sposare come tipo di impostazione. Sì. Ovviamente oggi siamo passati a un altro, e ben più un altro, diciamo, su un altro gradino di livello della guerra espressa nei termini di guerra guerreggiata. Mm-hmm. E quindi non possiamo che sposare lo slogan che lanciava questo disco. E raccoglieva tutta una serie di band hardcore dell'epoca. E l'hardcore dell'epoca non era esattamente come l'hardcore adesso, era molto più contaminato, dentro ci stava anche addirittura della wave, anche addirittura, certo, suonata in forma hardcore, però sentirete che le sonorità sono un po' più vicine al punk, insomma, siamo agli albori di quella branca del punk che prendeva il nome di hardcore.
1: Sì.
0: Ci andiamo a ascoltare The Soldat Brother, Burn the Rich, e se andate a cercare su internet, interpellate carte GPT, quello che vi pare, non trovate nulla di The Soldat Brother, troverete i Fratelli di Soldat di Torino.
1: Ah, e basta.
0: Questa band qui non si trova.
1: È sfuggita al controllo delle informazioni.
0: Se non in questa raccolta troverete, cioè, i riferimenti, che è presente questa traccia in questa raccolta. Vai!
1: Benissimo.

0: A me sembra più, permettimi, sì, punk un po' stile 77, sì, comunque, no, no, più che altro.
1: Sì, sì, sì. Buono, diciamo, la raccolta è essenzialmente di, sì, di gruppi hardcore, hardcore dell'epoca, quindi molto vicino al punk, sì, ancora.
0: Certo, certo.
1: E la scena era quella hardcore. Poi ovviamente questi hanno fatto una raccolta e ci hanno,
0: certo,
1: messo un po' di
0: tutto. Io per esempio mi ricordo, citando anche cose che si è visto, abbiamo visto, credo, a Forte Prenestino tanti anni fa, io vidi i Million Dead Cops, che era un fenomeno dell'hardcore punk californiano dell'epoca, veramente ultra veloci e di forte impatto. Io mi sono preso un calcio in testa, mi ricordo, dal cantante che era vestito come John Travolta.
1: E che,
0: fantastico, e questo si è buttato sul pubblico come si faceva, no? Si buttavi...
1: Anche se, se l'hardcore californiano di solito andavano vestiti proprio con le camicione hawaiane, ma... e bermuda.
0: Allora sai, Night Fever Night andava, sì, stai, sì, proprio, sì, per culo, diciamo,
1: sì, sì, sì, sì,
0: certo, quel fenomeno di, anche culturale,
1: no, no,
0: mainstream.
1: Perché appunto c'era questa cosa del punk di guardare molto, sì, all'estetica, no?
0: Certo,
1: invece,
0: certo,
1: negli Stati Uniti proletariato, poi diciamo,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: cominciamo a riusare questa parola. Proletariato urbano di quell'epoca, che kids,
0: cioè,
1: gli scheletti che comunque avevano nausea di quel mondo e quel modo di vivere e quella società, che quindi si, cioè, si non stavano troppo a dare una forma, vestivano col vestito di tutti i giorni, assolutamente,
0: e spesso se li autocostruivano, poi c'è, cioè, questa,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: che è importante,
1: sì, sì, ma
0: era un do it yourself a tutti
1: non
0: i livelli,
1: non badavano assolutamente all'estetica, poi Asker Group, per dire, tutti,
0: ah, i The Kennedys, non ci scordiamo i The Kennedys,
1: The Kennedys un pochino di più, insomma, Jello Biafra si teneva alla sua iconografia un po' punk, però pure lui non troppo, sì, qualche crestone girava,
0: sì,
1: però,
0: sì, sì. È suonato anche per Radio Onda Rossa, non ce lo scordiamo, anni fa, Forte Prenestino, con Gronge come spalla,
1: eh sì, era ancora.
0: Allora andiamo avanti, tu mi stavi dicendo, sempre,
1: allora,
0: per rimanere più o meno nel punk.
1: Nel punk hardcore, sì, però stavolta andiamo alle radici del punk hardcore capitolino, cioè stiamo parlando del 1900, pure qui, primi anni 90, 82, 83, anni 80, 82, 83, 84, c'era una band hardcore a Roma, forse c'erano gli Stigma, poca altra roba. C'erano i Klaxon che facevano, oddio, ho cascato, che facevano il punk rock, quello dei Clash, insomma. Poi ci stavano tanti altri gruppi, i Nabat a Bologna, i gruppi di Torino, i Dina, insomma c'era tutta una scena. A Roma essenzialmente c'erano i Bloody Riot.
0: I Bloody Riot, esatto.
1: Che loro dicono sono stati anche i primi a fare il primo disco autoprodotto, è un po' un'autocelebrazione, forse
0: Naia de merda, cosa, no?
1: No, no, no, proprio il disco, il disco che fu autoprodotto,
0: sì,
1: cioè, non c'era nessuna etichetta, nessuno,
0: sì,
1: che gliela, sono pagato da soli. Poi vabbè, tutta una serie di vicissitudini, hanno avuto rapporti di amore e odio con la radio, ultimamente un po' più d'odio, poi il quello che era un po' a testa pensante, chiamiamola così, il personaggio controverso Alberto Perciballi, ci ha lasciato ormai quasi 10 anni fa,
0: dieci anni fa,
1: a un certo punto i vecchi dei Bloody si rimettono insieme, essenzialmente Lorenzo Canevacci e Alex Vargiu, si aggiungono Valerio Lazzaretti e in due alla voce a sostituire Roberto Perciballi e Simone Lucciola, i batteristi cambiano un po', quelli all'epoca un po' quelli, il batterista è sempre stato un po' non c'è mai stato
0: l'anello debole,
1: l'anello debole,
0: tra virgolette.
1: Vabbè, insomma, fatto sta il 27 giugno uscito un disco.
0: Ah, ecco, quindi arriviamo ai giorni d'oggi.
1: A fare, sì, vari tour in giro, arriviamo ai giorni d'oggi. Il 27 giugno, cioè una settimana fa, è uscito.
0: Ma ufficialmente già in giro? Si può, o ancora in
1: Che si chiama Rivoltiamo.
0: Sta
1: su Bandcamp, da cui potete ascoltare libere due o tre tracce, se non mi ricordo, per andare a visitare.
0: Sì.
1: Si può scaricare a Bandcamp. Credo che ancora il supporto fisico non sia arrivato da nessuna parte, stavo parlando l'altro giorno con Lorenzo, mi diceva comunque che la traccia che stiamo mandando l'ha scritta lui pochi giorni, pochi mesi, poche settimane dopo la morte di Roberto, e ripercorre un po', fa pure qui una sorta di congiunzione fra quelli che erano i vecchi Bloody Riot e quelli che sono i nuovi Bloody Riot. Ci ascoltiamo Parole.

0: che c'ho in tasca è spegno una lasca.
1: Bene bene, Bloody Riot, questo dunque sono le nuove intenzioni di Bloody Riot, ti devo dire, forse sono leggermente meno putridi rispetto al passato, meno aggressive, meno aggressivi.
2: Devo dire che Roberto era un trucidone, insomma, no, no, lo dico così.
1: Io parlo musicalmente parlando.
2: Sì,
1: più...
2: sì, no, nel senso che lui era uno veramente difficile, capito, essere. Probabilmente tutti i suoi problemi proprio relazionali erano il fatto che lui, cioè, non era capace di dire bucine. O quando le diceva molto male. Per cui lo sgamavi, capivi l'ipocrisia e per quello che insomma mi è stato concesso di conoscerlo. Vabbè, dato che appunto parliamo, prima che ti do la parola, ti ridò la parola, che cosa succede? Suona, no?
1: C'è il telefono.

0: Allora, dicevamo.
1: Dicevamo, sì, proprio la telefonata proprio chiedeva questo. Dicevamo come si chiamava? Nubi Lusso Giravossa. Sì, vabbè, stamattina insomma la radio ha espresso molto meglio di noi quello che possiamo fare ora, quello che. Sto ragazzo, chiamiamolo così, perché insomma, almeno per me e per noi è. Comunque un ragazzo, erano quei 2-3 anni di differenza d'età che ce lo fanno vedere. È come dire, ma come? Ma è un ragazzo, no? Come a dire, perché ce lo ricordiamo così? Poi devo dire la verità, insomma, negli ultimi anni ci incrociavamo gli sguardi e una pacca sulla spalla a qualche manifestazione, ma si fermavano qui le relazioni. Appunto, questo fatto qui di averlo vissuto sempre, di averlo considerato sempre comunque quello formidabile, coltissimo, capace di andare a studiare veramente la qualunque, ma sono tutte cose che abbiamo detto oggi.
0: Sono tutti movimenti rivoluzionari di altri continenti.
1: Sì, veramente uno scibile, una capacità proprio di sorprenderti con. La sua enorme facilità, tra l'altro, perché quella è naturale, per carità, sì, cioè. Non è che voglio dire, cioè una capacità coltivata fin dalla tenera infanzia di saper studiare, di saper far funzionare il cervello. Probabilmente, io la dico qua, la lancio qui come ipotesi, l'ultimo di una generazione, cioè mi riferisco ai grandi intellettuali, i grandi cattivi maestri che ci hanno contraddistinto negli anni 70, assomigliava per certi versi a quelli, ma assomigliava, cioè aveva già dentro i geni di quelli che sarebbero stati. Lui era un militante, innanzitutto, se vogliamo fare la differenza fra la parola militante e attivista, lui era un militante. Però c'aveva già i geni dell'attivista, si è lasciato un po' contaminare, ha ceduto un po' all'attivismo, ma in realtà era un militante e un intellettuale, appunto quello prima, intellettuale, militante di quel genere lì, cioè non voglio fare i nomi insomma delle persone che tante volte anche hanno collaborato con la radio, o in epoche arcaiche o in tempi più recenti, però tutti dell'epoca 68-77, mettiamola così. Anubi era l'ultimo di quella, per impostazione,
0: anche
1: quella,
0: per la del 70, poi anche per motivi
1: anagrafici, ovviamente. Sì. E allo stesso tempo, però, data appunto la sua età più giovane, si era dovuto confrontare anche fino a oggi con tutti i movimenti, non rinunciando ad essere militante, è dovuto diventare attivista per forza di cose. Niente, è tutto qui. Penso una. Appunto, la sorpresa è stata proprio in quello, cioè nel fatto che comunque io almeno, ma anche Bubbo, i compagni che c'erano stamattina, non di quella generazione che l'abbiamo accolto dentro i collettivi, l'abbiamo accolto come il genio ribelle, il piccoletto che la sapeva, che sbaragliava tutto, che sapeva più di tutto, però in qualche maniera, perché poi 2 anni a quell'età contano tantissimo, 2-3 anni,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che senti quasi la generazione prima, in realtà sei coetanei, eravamo coetanei con Anubi. Va bene, dai, un abbraccio ancora.
0: E credo che in questi giorni se ne parlerà ancora di
1: Anubi. Se ne parlerà ancora, e purtroppo insomma poi per il lavoro scuro che faceva, cioè tanti altri ne conosciamo, ormai.
0: Al di là poi delle differenze che sono nate poi nel corso degli anni.
1: Sì, ma poi non metterei risalto le
0: è una cosa bella che sto dicendo, nonostante le differenze,
1: invece no, le affinità erano tante, e soprattutto infinità di metodo, secondo me. Poi puoi pure arrivare a conclusioni differenti, come pensare le cose, come metterle a schema, Anubi era un maestro, insomma, in questo non possiamo che dargli.
0: Maestro di passione, poi.
1: Sì, e poi appunto l'umanità. Un saluto quindi a chi gli è stato più vicino negli ultimi anni, veramente un abbraccio, perché lui di abbracci ce ne ha dati tanti e li vorremmo restituire, ecco, pure perché appunto, se vogliamo, la rivoluzione è anche quello, anche saper creare delle affettività che stanno al di fuori di tutti i schemi, no, precostituiti. Dai.
0: Esatto. Chiudiamo il capitolo del punk in questo momento. Ricordiamo dunque, comunque, Bloody Riot stanno per ritornare. Io invece vado un po' a ritirar fuori un vecchio progetto di musica elettronica degli anni Ottanta, si chiamano Lisfranc. Anche lì c'è stata in quegli anni una grossa ondata di progetti, per la maggior parte validi, e questo Lisfranc era uno di questi. Lisfranc fa capo a Fulvio Guidarelli ed è tornato tra noi con questo ultimo lavoro, Ississio. Ci ascolteremo di Big Lie e Mass Lobotomy.

0: Allora, dicevo, Liz Frank, mentre sta andando sotto un'altra traccia, ti voglio ricordare raccontare un aneddoto che mi riguarda e che riguarda anche un altro nome importante dell'epoca, era i Gas Nevada.
1: Sì.
0: Che forse avrai sentito.
1: Sì.
0: È sempre quella generazione, anni 80.
1: Era il mitico periodo in cui c'era una trasmissione su Rai 3. Non mi ricordo se era su Rai 3 o su Rai 2, che si chiamava Mastermind, condotta da Luca Massarini.
0: Massarini, certo.
1: Massarini.
0: Era su Rai 2 forse.
1: Rai 2, sì.
0: Ne ha fatte più di una.
1: Un personaggio abbastanza alternativo.
0: Non era Disco Ring, no? Potrei dire una facezia pure.
1: No, Massarini era un'altra
0: cosa.
1: Un altro passo.
0: Era più...
1: Sì, sì. No, molto più vicino alle musiche alternative, insomma, alla scena alternativa dell'epoca. Ah. Ed era quello che lanciò il Rai Gas Nevada.
0: Gas Nevada. Sì. Peraltro, Oderzo... Rubini, credo si chiami, l'unico sopravvissuto di Gas Nevada, che ha fatto delle performance recentemente.
1: Bolognese,
0: esatto, di Fanfu al Fanfulla, questi locali moralmente più sani rispetto ad altri, diciamo. L'aneddoto consiste in questo: io a quei tempi ero sotto un'aia a Bologna nel 1983.
1: Sì.
0: Allora, come sai, i manifesti parlavano, i muri parlavano, al contrario di oggi. Il manifesto era uno dei pochi canali insieme alle riviste.
1: Adesso che abbiamo internet, all'epoca c'era il muro.
0: Per cui, esatto, i manifesti, mentre passeggiavo per Bologna, scoprì che dovevano suonare i Gas Nevada a Piazza Verdi, che era una delle piazze principali anche della rete studentesca dell'epoca. Vado lì, a un certo punto, dopo un quarto d'ora, dallo sfondo volano uova e farina che colpiscono i Gas Nevada e anche noi in qualche modo che erano lì sotto. E c'era stato un lancio di volantini che abbiamo, non sapevo perché, e la spiegazione fu questa: che quella piazza era stata negata al movimento di lotta per la casa bolognese, che voleva manifestare a sostegno di una vecchia occupazione, ma concessa a livello del comune che organizzava i Gas Nevada. E quindi i Gas Nevada
1: hanno pagato per tutti. Divide timpera, sì,
0: infatti.
1: Già all'epoca.
0: Poi Bologna allora era, come dire, la contraddizione della Bologna rossa, sì, bottegaia, e c'era il movimento del 77, i compagni, Radio Vice, che erano chiaramente antitetici verso queste logiche, insomma. E la generazione era questa. Gas Nevada, peraltro, suoneranno, si sono rimessi insieme, suoneranno.
1: Però dici con una formazione tutta nuova.
0: C'è Oderzo, Rubini, Sheman, gli altri non so. Suoneranno fuori Roma a luglio. Mi hanno abitato, ma ho declinato. Andiamo avanti, a proposito di Electro Goth, di nuove tendenze, andiamo a Napoli. Napoli è anche c'è un bel giro, diciamo, musicale, bei club e anche etichette, diciamo, di musica sperimentale non. E ci andiamo ad ascoltare l'ultima fatica degli Ashcod. Trio napoletano, e l'ultimo lavoro è Symptom. E ci ascoltiamo Cathedrals, Tear Your Down e Scar. Quindi brani piuttosto brevi.

0: comunque le Malvinas era effettivamente 1982, come ci dicono qui dalla chat.
1: Sì, una roba molto molto strana, perché appunto in Argentina appunto c'era Galtieri, che era questo generale più o
0: Galtieri?
1: Meno. Galtieri. Però può essere parente, magari era stroppiato il nome.
0: Sono la chitarra, questi... infatti.
1: Sì, sì. Cioè. Questo generale che appunto c'erano questi governi dittatoriali, vogliamo chiamarli così,
0: sì, con un grosso,
1: era un generale
0: tradizione.
1: Che era al potere, non è che c'era proprio tanto parlamento, robe così, anche della democrazia borghese comunque erano molto siccome era in crisi questo, perché insomma come è sempre stata in crisi l'Argentina, poi tra l'altro oggi pure non è che ci abbiamo insomma no, questo splendido esempio di fulgida
0: economia
1: sì, economia e diritto, cioè forse il personaggio più comico della storia della politica, più comico anche le Trump, insomma.
0: Sì, esatto.
1: E vabbè, niente, escursus finito. Lui appunto tutti gli Union Jack, diceva Roger Waters, si prende la bandiera delle Malvinas, perché per superare una crisi la cosa migliore è andare a prendere uno scoglio dove ci stanno le foche. Beh, veramente, cioè, un posto bellissimo, penso, per me e per te che amiamo i ghiacci, per andare a visitarlo, ma veramente un po' di poco interesse se non strategico, per mette appunto qualche base militare.
0: Ecco, esatto.
1: Non so di risorse, ma onestamente, qualche dubbio ce l'avrei, anche per la difficoltà in quelle condizioni estreme ad andarle poi a estrarre le risorse. Quindi più una mossa politica appunto per sviare. Dall'altra parte c'era la Thatcher, immagina quello che è nato,
0: cioè
1: due nazionalismi, navi, cose, missili, aeroplani, insomma andare a studiare se volete un po' di quella vicenda che è interessante.
0: Qui intanto ci siamo gustati le nuove frontiere della musica elettronica italica, Hashcode, il codice della cenere, trio napoletano. Intanto sono le 17:44, questa è Radio Onda Rossa, ci avviciniamo alla fine di questo spazio, diciamo, nuovo per quanto riguarda... Noi in genere ci sfioriamo il mercoledì, ogni tanto trasmettevamo il mercoledì sera, questa è la prima volta, mi sembra, che abbiamo questo piacere di farlo il sabato pomeriggio. Allora, noi credo tu voglia ritornare a parlare leggermente di punk, anche perché vedo una copertina.
1: Lo facciamo con forse l'emblema più rappresentativo di tutto il punk statunitense, britannico, e chi più ne ha più ne metta. Coloro che malgrado tutto sono andati, cioè malgrado tutto e soprattutto grazie al loro dirompente modo di essere, di suonare, di comportarsi, al curatore della loro immagine, all'epoca era Malcolm McLaren.
0: Certo.
1: E ovviamente parliamo di Sex Pistols, ci andiamo ad ascoltare un live americano per dimostrare che effettivamente quello che si diceva riguardo loro, cioè che non erano capaci a suonare, è assolutamente vero.
0: Ma lo confermiamo, ma ti dirò di più, carissimo, che tu ti ricorderai pure i Jesus Mary Chain.
1: Certamente.
0: Fenomeno, diciamo, di noise psichedelico, chiamarlo, dell'inizio degli anni 80,
1: sì.
0: 84, fece un disco meraviglioso dal nome Psycho Candy.
1: Sì, ce l'ho.
0: Bellissimo. Loro lì, per loro stessa missione, cioè noi non sappiamo suonare, sappiamo due accordi.
1: Quindi abbiamo distorto tutto,
0: abbiamo
1: al
0: distorto
1: massimo.
0: Abbiamo distorto amplificatori e messo in cerchio di fischi. Quando si sono parati a suonare, hanno cominciato a fare dischi un po' piatti. Io ho visti qualche anno fa e sono andato via dopo un quarto d'ora. Questo per dire. E quindi si è spesso, chiaramente, avevano questa tradizione, cioè il do it yourself comprendeva il fatto che ti riprendevi, al contrario del prog degli anni prima, tutta gente del conservatorio,
1: certo,
0: che sta la loro torre d'avorio culturale, questo prima dalla strada,
1: certo,
0: facevi tutto da solo, ma a volte andava a discapito della tecnica,
1: della
0: nuda
1: tecnica,
0: e
1: però appunto c'aveva un significato politico all'epoca, politico-sociale,
0: sicuramente.
1: Insomma,

0: Sex Pistols, or dunque effettivamente chiamarlo bootleg gli fa anche un complimento, abbastanza, come dire,
1: sì, non te regala nulla,
0: però il fashion lo fai, rimane,
1: sì.
0: I Pil
1: era lì, era tutto lì, cioè quella cosa che dicevamo prima, era tutto lì, cioè te andavi lì a pogan, non è che andavi lì a sentire la musica, a ragionare, insomma.
0: Peraltro lui ha fondato i Pil dopo la esperienza.
1: Pil ce l'avevamo, però non so se faremo in tempo a trasmettergli, magari ci riserveremo nel prossimo spazio.
0: Nota mesta alla fine, io l'ho visto anche lui qualche anno fa.
1: Johnny Rotten.
0: Sì, Johnny Rotten.
1: Lydon.
0: Adesso John Lydon e... niente, assolutamente.
1: Io li vidi tanti fa, che prendemmo pure le botte da Celere.
0: Ah.
1: Perché scavalcammo a
0: Cattivello.
1: Teatro Tenda Strisce, forse.
0: Sulla Colombo?
1: No, era su a Viale Parioli, al Villaggio Olimpico. Non mi ricordo se si chiamava così, Piazza Mancini.
0: C'era anche il 7 Up che stava al Flaminio.
1: Penso anni 80. Entrammo, lì era figo, insomma, Bill Aswell, insomma, c'era tutta la formazione al completo, insomma, poi c'eravamo pure un'altra età noia.
0: Beh, certo.
1: Lì furono fighe, c'era un sacco di gente, c'erano, carellarono, però entrammo uguale, qualcuno rimane fuori e dovremmo uscire poi andare a recuperare.
0: Beh, pure per la sport ci sono dei concerti mitici. A volte pagando, a volte no,
1: sì.
0: Tipo Kraftwerk, a Kraftwerk su Tenda Strisce,
1: sì,
0: nell'81, ma dall'altra parte al Parasport, Tangerine Dream, Talking Heads, Selector, fino ad arrivare a Fabrizio De André,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e le altre amenità. Allora, mi stai parlando degli ex, loro sono,
1: vengono da Los Angeles,
0: come dice anche qui l'album, vedo. Però loro coniugavano un po' di realtà rock and roll.
1: Loro rock and roll, punk, c'è stava addirittura Ray Manzarek su questo disco, quindi
0: The Doors.
1: Sì, lei Shevchenko, qualcosa del genere.
0: Serbenka.
1: Ragazzetta quindi che tradisce le origini anche qui, che vengono dall'allora Unione Sovietica. Che dire, insomma, sì, qui in una versione un po' wave, tutto il disco è abbastanza rock and roll, qua sono un po' più morbidi, un po' più disorder primo periodo.
0: Ok, ce l'andiamo a sentire, la traccia è numero 8, mi sembra che mi hai detto.
1: La numero 8 è The Unread Music, la musica mai ascoltata, quella che non conosciamo.

0: Erano dunque gli ex Los Angeles, un po' troppo compassati, devo dire.
1: Sì, beh, stiamo parlando sempre 1978, appunto la partecipazione di Manzarek è piuttosto pesante.
0: Ma in fase di esatto, in fase di produzione era presente Manzarek o suonava, non ti ricordi?
1: No, penso che...
0: Ma perché si sente?
1: Che pure nel live ci stava, faceva proprio una partecipazione magari di un anno, però è proprio fatto parte della band, credo. Poi dopodiché sì, le loro hit si fermavano a Nausea, che era forse la cosa principale, Los Angeles, insomma, c'erano due o tre cose. Poi penso che nel giro di poco sono scomparsa, anche se Xen aveva una gran voce,
0: una
1: gran presenza sul palco, e quindi poi ha fatto pure, penso, carriera, adesso non ricordo, però pure carriera solista, mi sembra che poi è andata abbastanza avanti, e credo che suonino ancora come X o giù di lì, magari 10 anni fa, ecco, per noi ormai dire suonano ancora vuol dire fino a 10 anni fa.
0: Abbiamo nominato il punk come prima, e quindi poi gli anni sono passati, è nato il fenomeno del cyberpunk, e da lì a poco il fenomeno, diciamo, legato ai rave, ai taz, alle occupazioni, diciamo, alle situazioni autogestite con, come dire, colonne sonore techno e dintorni. Abbiamo qui delle testimonianze anche presenti. C'era anche un bel programma, si chiamava Hard Raptus, che prese origine proprio da prove tecniche di trasmissione, e quindi mi vado a ricollegare a quella splendida stagione.

0: Quel presente intanto giochicchia. 18 e 10.
1: Direi che
0: possiamo terminare qui.
1: Serpinos ha dato forfè.
0: Non lo so.
1: D'altronde è 4 luglio, forse starà mangiando il tacchino.
0: Non abbiamo comunicazione
1: a tal riguardo. Non si mangia.
0: Non si mangia, quindi noi direi che possiamo anche finire qui.
1: Anche perché se continuiamo è peggio per voi.
0: Sì, esatto. Direi che per quanto mi riguarda, lunedì prossimo ci sarà Disorder alle 21.30, noi ci incontreremo forse mercoledì prossimo.
1: No, no,
0: non ci incontreremo.
1: No, mercoledì prossimo credo che farò
0: Sega.
1: Sì, no, no, vabbè, devo, cioè, non posso venire.
0: Certo.
1: Finisco alle 11 in realtà di sera, vediamo se magari o riprepariamo qualcosa, o mandiamo una replica o potrei fare addirittura da casa, però
0: me fai sapere.
1: Sì, da come casa, da remoto, non
0: da remoto,
1: da casa,
0: da
1: non
0: remoto è, suona ragazzi, meglio.
1: Casa chi ha, c'è la casa.
0: Va bene, allora salutiamo gli ascoltatori, chi è stato così incollato alla radio o al web fino ad ora.
1: Anche tutte le ascoltatrici,
0: naturalmente,
1: che ci odieranno,
0: ci
1: sicuramente.
0: Mancherebbe pure. E, a breve, se verrà, ci sarà Soul Peanuts. E se no poi la serata continua, permettimi un minimo di
1: leggere nella presa.
0: No, c'è musica, c'è musica macchina alle 9, dove io sarò anche
1: la presa domenica.
0: Avrò un segmento dentro musica macchina che parlerà della Daft Records di Dirk Evans. Io collaboro ogni tanto con musica macchina una volta al mese, quindi stasera tocca a me, insieme naturalmente agli altri due fondatori del format. E poi Rotation.
1: Quindi l'elettronica,
0: sì,
1: abbiamo introdotto così,
0: esatto.
1: Ci stavano le note suadenti di Salpinazza, ma sono mancate.
0: A meno che poi rientri più tardi.
1: Sì, ve la beccate tutta così la nottata.
0: Esatto. Dunque una buona serata e un buon weekend. Una buona Radio Onda Rossa.

0: questo sogno ha un termine.
1: Un'ipotesi?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

Ma come sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera? Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnare. Fiato che cola tra denti a tastiera, tatuaggi di donne che ridono altrove, affilan coltelli quelle signore, sei di bottiglie non ce n'è più.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM. Se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Albert! Woo! Bobby! Woo! For God's sake, burn it down!

0: tell like it is.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Don't be shy.

0: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, siamo qua in quest'ultima puntata pre-estiva di Disaccordo, insomma quella conclusiva della stagione dopo che ci siamo salutati con il Festival Crack, dove la radio era in diretta ma non è andata in onda Disaccordo, e tra l'altro diciamo la trasmissione insomma che ascolterete e va in registrato, seppur come sempre in presa diretta, insomma perché le cose ci piace farle ma farle male, insomma come se fossimo in diretta. Questa diciamo è un principio a cui non possiamo in nessun modo diciamo abdicare.
1: In realtà siamo un po' come i musici, diciamoci la verità, noi stiamo qua praticamente a fare...
0: Beh, tu sei proprio un musico.
1: Io sono un musico, però che succede? Che noi cerchiamo di fare le cose un po' come i musici per confarci, si può dire confarci? Sì, penso di sì.
0: Cioè, una licenza musicizia.
1: Musicizia, esattamente, per confarci all'attività del musico, ovvero quello di fare un po' tutto proprio perché non si sa fare nulla. E noi facciamo la stessa cosa, praticamente registriamo, in questo caso stiamo registrando, quindi la puntata andrà in forma registrata, anche perché domani, diciamoci la verità, non andiamo in onda perché andiamo al concerto di Ultimo. No, scherzo, ci mancherebbe, anzi a mia discolpa voglio dire che sono in trepidante attesa del concerto dei Fu Manchu che ci sarà l'8 agosto in quel di Villara, quindi insomma quello è il mio concerto di riferimento per l'estate. E dicevo, noi faremo delle cose proprio per così un po' alla musico, così e quindi farle per il gusto di farle, ma non le sappiamo fare troppo bene, quindi oggi andiamo in
0: ma
1: forma.
0: Ma tu farai il musico quest'estate?
1: Io quest'estate non faccio il musico, no, perché non abbiamo serate, no, per il momento non abbiamo serate, okay. È una buonissima notizia.
0: Perché voi siete più cupi come suoni, no? Penso più da novembre in poi.
1: Noi siamo, siamo un po' di quei Ganzerosi, November Rain, esattamente.
0: Esatto, va bene. Allora abbiamo come sempre diciamo un ospite, ma quest'oggi diciamo vogliamo chiudere un po' come siamo partiti, esattamente diciamo con il nostro ospite preferito che in qualche modo cambia lo scenario, no? Perché sì, quando arriva lui siamo noi gli ospiti, poi in realtà
1: esatto, colui che non bussa mai con i piedi, colui che viene,
0: non bussa proprio ormai,
1: che
0: entra e basta,
1: colui che sproloquia, colui che viene e praticamente ci mette in un angolino perché pensa di essere il padrone dell'orario, ladies and gentlemen, Cobol Pongide.
2: Bene, dall'alto del mio ermo, eccomi, buonasera a tutti.
0: Buonasera Cobol, ti trovo anche a te in splendida forma.
1: Sì, ma abbiamo tutti una verve grandiosa questa sera.
0: Ma anche Cobol, diciamo, i microfoni spenti ha tirato fuori un 2-3 botte di ottimismo.
1: Ma
0: che
1: sai che
0: spiazzato.
1: C'è? Secondo me è il fatto che siccome noi di sabato, quando trasmettiamo di sabato, fondamentalmente essendo diciamo tenori del settore impiegatizio, il sabato fondamentalmente il nostro giorno libero, quindi arriviamo diciamo con un po' di tranquillità e quindi siamo abbastanza pimpanti. Registrare di venerdì sera dopo una settimana di lavoro, per quanto poi lunedì non siamo andati a lavoro perché era una festa patronale.
2: Tanto parla per te perché io lavoro.
1: Lavorato anche lunedì, va bene.
2: No,
1: siamo veramente stanchi, cioè proprio un po' tirati questa sera. Per cui, insomma, lascio la parola a Cobol che così ci introduce un po' a Cobol. Che c'è ora?
2: Era anche ora.
1: Che c'è racconti stasera?
2: Allora, questa sera, beh, intanto vi siete dimenticati di dire che siamo dentro Fantaghiror. Voi siete
1: vero,
2: gli ospiti,
1: la mia
2: colpa.
1: Riavvolgi il nastro. Allora, questa sera, ovviamente, per Disaccordo, andrà in onda l'ultima puntata di Disaccordo e l'ultima puntata della stagione 25-26. Con Cobol Poggi di Fantaghiror,
2: fantascienza e critica.
1: Esattamente.
2: Questa sera, come ogni sera che va in onda, da quando va in onda Fantaghiror, portiamo un audio racconto di fantascienza. E in questo caso lo premetto, tra l'altro non sveleremo neanche il colpo di scena.
1: Ah.
2: E il titolo è Quarto Reich di Harry Slazer. È un racconto del 75. Quarto Reich è già prevedibile quello che accadrà, molta fantascienza ha trattato la resurrezione o comunque la continuazione ucronica di quello che è il Quarto Reich e
1: la distopia principe,
2: esatto,
1: se vogliamo,
2: assolutamente,
1: dai.
2: E quindi anche del suo Führer, e in questo racconto non si va molto molto lontano, anche se insomma il racconto è interessante per come la storia è trattata, ma soprattutto per sul colpo di scena finale che in questa volta non portiamo perché non era necessario,
1: okay.
2: Quando possiamo evitarcelo ce lo evitiamo,
0: quindi
2: così
0: non mettiamo il finale e neanche il colpo di scena.
2: No, il finale c'è, diciamo, c'è, non c'è il colpo di scena, diciamo il finale c'è, il finale del racconto ci sarà, però non finisce là dove noi abbiamo deciso di interrompere, ma c'è un ulteriore colpo di scena e questo spingerà sicuramente il lettore o l'ascoltatore ad andarsi a sentire la versione integrale
0: o
2: perché
0: a cambiare direttamente in stazione radio.
2: Sì,
0: in questo momento,
2: esatto.
0: Diciamo, questo io già avrei avuto, se avessi potuto,
1: sì,
0: già
1: pure io.
2: Beh, comunque insomma diciamo raramente succede questa cosa, E d'altro canto il punto è che spieghiamo spesso è che dobbiamo fare una estrema sintesi di questi racconti che sono generalmente più lunghi e farne tre estratti da tre minuti che questa sera portiamo. Dicevo, Harry Slater 1975, quarto Reich. Allora, la cosa
0: scusa,
2: che
0: però, secondo me mancato un passaggio.
2: No, non manca. Adesso arriva. Okay. Allora, vogliamo farla prima, va bene. Quindi diciamo sigla che questa volta ho cambiato. Spero vi piaccia. Generalmente la sigla di Fantaghirò
1: dei giovani cosmonauti,
2: quella dei giovani cosmonauti, questa invece è la sigla, così ho voluto cambiare per l'ultima puntata. È la sigla, è proprio una tipica tradizionale canzone del cosmonauta o dei cosmonauti che si intitola in russo "E su Marte ci saranno i fiori di melo".
0: Un altro grande classico.
2: Un grande classico.
0: Sì. La stavo canticchiando ieri, ma non veniva.
1: Chi è che non se l'ascolta una volta, diciamo, al giorno almeno, quanto
0: va fatto,
1: minimo.
0: E oggi ce lo facciamo, dai, questo bel regalo.

0: bellissimo canto sovietico dedicato soprattutto ai cosmonauti, che è un grande classico in realtà.
1: Sì, allora, sembrava un po' di sentire una colonna sonora del Padrino in versione russa, diciamo, mi ha dato un po' quell'idea.
0: I russi hanno sempre quella roba.
2: Sì, c'era un po' qualcosa anche di Tinko,
1: poco estivo, direi. Come
2: un po' crepuscolare, dai, un po' come
0: nell'Unione Sovietica l'estate non c'era mai stato.
1: Sì, infatti si sente.
0: Non lo sapevano. No. Allora, Jos Laser, diciamo, 1975, è scrittore molto prolifico, non dirò molto, statunitense, noto anche per aver poi, dopo l'uscita di un film che si chiama A 30 milioni di chilometri dalla Terra, che vi invito a vedere perché è probabilmente l'unico film in cui si vede un mostro alieno che distrugge completamente Roma, molto molto bello. Jos Laser costruirà, dopo questo film di successo del 57, un racconto tratto da quel film. Quindi prima nasce il film e poi Slaser, tra le tante cose che fece anche questo racconto. Ma stasera parliamo di un altro racconto, che è Quarto Reich. Allora, prima di andare con l'estratto, introduco brevemente i personaggi. Sentirete il dottor parlare del dottor Bedensaf e del suo assistente Gunther, e ovviamente del Führer Hitler, che sono le tre figure che ci accompagneranno, le uniche che ci accompagneranno durante questo racconto. Ovviamente potevo evitare di parlare via del Führer, lasciando un po' la sorpresa, ma insomma Quarto Reich del racconto non lascia dubbi. Quindi io direi prima parte.
1: Ce l'andiamo a sentire, ricordiamo. Allora, scusami, volte insomma fa da sponda poi una discussione, diciamo,
0: assolutamente
1: mai fine a se stesso, diciamo,
0: assolutamente
1: questa.
0: mi ero dimenticato, perdonatemi. Allora, i tre si trovano in Messico, e il dottor Bedensaf e Gunther sono in Messico alla ricerca di un personaggio che è il Führer, e accadrà qualche cosa. Primo estratto, ok.
3: Il dottor Bedensaf si incamminò lentamente e con cautela. Non c'erano targhe sulla porta consunta. Lui era disteso sul letto. Non restava più niente di quei lineamenti che una volta si erano scolpiti sul pianeta. Le labbra, che un tempo avevano urlato musiche marziali con tanta forza da agitare il mondo, si erano trasformate in un buco nero privo di denti. Gli occhi, che avevano guidato ipnoticamente milioni di uomini, guardavano senza vedere da due opache finestre, grigie per la cataratta. Era completamente calvo, in faccia e in testa, e il corpo gli si era rattrappito fino a ridursi piccolo come quello di un nano. L'unico segno di vita era il respiro rantolante. Poi si avvicinò, perché gli occhi quasi ciechi potessero almeno rilevare la sua presenza, e bisbigliò: «Mein Führer, siamo venuti per portarvi a casa». Gunther si mise al lavoro. Aiutò il dottore a montare l'attrezzatura. Il mattino del terzo giorno, Gunther sentì una mano appoggiarglisi sulla spalla. Il dottore gli stava dicendo: «È sveglio!» Si sentì allora animato da un impulso di nuova energia. Vide che negli occhi del vecchio, dietro le cataratte, si era accesa una piccola luce incandescente. «Sta cercando di parlare», disse Gunther. E in quel momento i due sentirono le prime parole del Führer. «Andate via», gracchiò in spagnolo. Era questa la voce di tuono wagneriano? «Lasciatemi solo, lasciate morire in pace un vecchio». Bedensaf sorrise per la prima volta. «No, mein Führer», disse. «Noi non siamo venuti per seppellirvi, siamo venuti per darvi la vita». Passarono altre 24 ore prima dell'arrivo di Stiller. Stiller era l'unico medico professionista che Bedensaf avesse fatto partecipe dei suoi segreti, che avrebbe usato tutta la sua abilità di chirurgo per eliminare le cataratte. Il sesto giorno, dopo che gli occhi del vecchio erano stati liberati dal velo grigio che li copriva, dopo che nuove forze gli erano state pompate di continuo nelle vene, dopo che gli stimolanti avevano riattivato le funzioni del cuore, del fegato, del pancreas e del sistema nervoso, avvenne un fatto significante. Hitler aprì gli occhi e si guardò attorno con vigile attenzione. Quando parlò, scelse la lingua tedesca, mostrando di avere finalmente capito di trovarsi fra compatrioti.
1: Va bene, allora
2: io se mi inquieta alquanto, devo dire.
0: Sì, molto inquietante.
2: Io avrei rispettato la sua volontà di quando diceva lascia le politiche che fare.
0: Ma insomma, diciamo, poi alla fine lascerà, cioè, in qualche modo proporrà alcune sorprese piacevoli, diciamo. Allora, qui il gioco che io vi propongo, intanto ovviamente questo racconto l'ho scelto perché i nazionalismi e i neonazismi stanno tornando nella nostra Europa, e
2: purtroppo.
0: Quindi in qualche modo è un racconto molto molto
2: anche in Italia.
0: Sì, metaforicamente molto, molto centrato sul presente. Però io vi offro questo gioco. Partiamo da Alessandro Natta. Alessandro Natta, l'ultimo segretario del Partito Comunista, che nell'89, dopo di lui appunto il Partito Comunista cambierà, il PC cambierà nome, che nell'89, dopo il crollo del muro di Berlino, letteralmente dirà questo virgolettato: ha vinto Hitler, si realizza il suo disegno dopo mezzo secolo. Insomma, in un certo senso Alessandro Natta ebbe questa intuizione con la caduta del muro di Berlino, la riunificazione della Germania, e in un certo senso è anche quello che noi stiamo vedendo rispetto oggi a quelli che sono i proclami, i neoproclami tedeschi di una Germania che si vuole riarmare, vuole diventare l'esercito più importante e più forte di Europa, il che ci regala un brivido freddo che ci attraversa la schiena. Questa è la parte storica. Adesso introduciamo un pezzettino narrativo di fiction, e diciamo che dopo questa profezia Natta si rivolge, va verso la sua nastroteca oppure viniloteca dove ha i dischi, e uno a quel punto è in procinto di mettere un disco, forse per dimenticare o forse per alleviare il dolore di quanto storicamente stava accadendo. Uno si potrebbe aspettare che lui ci proponesse o avesse proposto alle sue orecchie un Guccini o l'Internazionale. Invece, stranamente, monta sul piatto un brano degli Hawking, una band statunitense, nota per essere per realizzare uno space rock in cui militerà anche Lemmy, no? E che nel 67 appunto registra questo brano Silver Machine. Mettiamo questa breve, tutto ciò è vero, diciamo, il Silver Machine esiste, la band esiste, finisce la parentesi della fiction e ritorniamo alla storia. Nel 67 negli Stati Uniti viene pubblicata una raccolta di racconti di fantascienza brevi, che inaugura un po' quella che sarà considerata poi la new wave della fantascienza, cioè quel filone della fantascienza che porterà il genere al di fuori delle grandi praterie attraversate dalle astronavi e questi astronauti che in realtà sono null'altro che dei cowboy in cerca di alieni. È una raccolta molto importante. All'interno c'è Ballard, ci sono i Did, c'è Dick, e c'è uno scrittore forse un po' meno conosciuto, Zelazny, che in quell'anno, in quello stesso anno pubblica un racconto molto importante, sempre siamo quindi nel 67, che si chiama Signori della Luce. Dentro Signori della Luce appaiono per la prima volta gli accelerazionisti in questo tipo di racconto, e qui ormai, diciamo, la crasi a questo punto è rapida rispetto alla contemporaneità. Dall'accelerazionismo, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni e all'interno di Fantaghirror, nascono quantomeno due correnti: una, quella del filosofo Fischer, inteso come l'accelerazionista di sinistra; dall'altra parte l'illuminismo oscuro di Nick Land e Curtis Urim, che sono i promotori invece di questo, appunto, di questo accelerazionismo di destra. Da lì singolarismo, transumanesimo, tecnoumanismo, tecnoottimismo e anche tecnofeudalesimo, in quella che è la people mafia, in tutte quelle che sono quelle propaggini tecnopolitiche che oggi guidano questa rinascita dell'alt-right negli Stati Uniti, ma che alimentano anche quella che è la destra destra europea, quelli che sono i nazionalismi. E, interessante che questa raccolta, in cui viene ovviamente Zelazny all'oscuro, lui non scrive questo libro per incentivare la rinascita della destra europea, ma questi insomma diciamo, in qualche modo sono i prodromi di quell'atto inconsapevole che ispira poi questi pensatori, soprattutto Fischer e Nick Land, come dicevamo. E, questo racconto questa raccolta Dangerous Vision è praticamente proposta da Michael Moorcock, che è uno un po' dei fondatori di quello che è anche lui uno dei nuovi generi letterari della fantascienza, il Weird. È che questo fatto per il momento lo lasciamo in sospeso, okay. È un fatto piuttosto importante, ricordiamo solo questi fatti, ricordiamo quindi questa raccolta del 67, ricordiamo Zelazny con il Signore della Luce, gli accelerazionisti, che lì accade qualche cosa che poi ritroveremo nella politica contemporanea, che ha a che fare con la rinascita delle destre e dei nazionalismi in Europa e in tutto il mondo, e questa raccolta che si erge un po' a forse preludio fantascientifico e futuristico di quello che sarà il mondo a venire.
1: Oh, finalmente posso mandare il brano musicale.
2: Non vedeva l'ora, in realtà non ascoltarono nulla di quello che tu hai detto, Marco.
0: Non respirava,
2: non vabbè. Vedeva soltanto l'ora di mandare un brano lì e Bob Marley. Marco, dico no, bene?
1: No, però diciamo oggi volevo al solito contrastare, no assolutamente no, quindi insomma è una selezione studiata un po' contro di lui, dai, sappiamo. Vabbè. I suoi generi musicali e glieli contestiamo insomma in faccia, almeno
2: sappiamo cosa gli piace e cosa non gli piace,
1: perché
2: infatti
1: c'è un po' di frustrazione nell'essere così messi all'angolino da lui durante l'ora di trasmissione, quindi giustamente appena abbiamo quell'attimo diciamo diventiamo arroganti, giusto così.
2: Dicevo, se noi sappiamo benissimo cosa gli piace,
0: perché poi nelle altre trasmissioni vostre di Disaccordo arroganti non siete mai, strano.
2: Delle brave persone, infatti ci hanno preso apposta da condurre il Disaccordo. Dicevo, noi sappiamo benissimo le cose che gli piacciono e le cose che non gli piacciono, infatti a te ha fatto trasmettere cose che non gli piacciono, giustamente. Ready or not.

0: Vabbè, io non ho mai visto Cobol ballare così, diciamo, in
1: così
0: maniera...
1: triste. Ballare triste.
2: Un po' come ballano i Dark, diciamo, no? Quando ci sono le serate Dark. Non so se siete mai stati alle serate Dark.
3: Ma ci sono proprio due generi:
2: i Dark e
3: il reg e il Dark.
2: Ah, pensa, guarda, volendo
0: lui dice che ti piace.
2: Allora, Marco, la prossima selezione.
0: Sta facendo una
2: prossima selezione, metteremo Sister of Mercy.
0: Ci tocca mandare tutto Dark.
2: Walla Voodoo.
3: Vuole avuto massimo rispetto, si sta mezzo un po' meno.
2: Il Euro ovviamente metteremo, insomma, metteremo un po' di robetta d'arte.
0: Vabbè, su questo mi faccio vedere
2: la Bloody Valentine.
0: Non è il mio mondo, e, però insomma ritorniamo in questo mondo.
3: Ci siamo lasciati in questo appartamentino, questa casa diroccata, con il dottor Bodensaf e l'assistente Gunther, che stanno ripristinando il morente Hitler, che ha trovato dopo il 45 ha trovato rifugio in Messico, quindi dando vita a questa sorta di ucronia, no, in cui il Führer è sopravvissuto, e però ormai più di 85 anni, una vita complessa, sta ridotto abbastanza male, e quindi un processo tipicamente transumanista, con medicinali speciali, diciamo pozioni da endocrinologo. Bodensaf sta cercando di rimettere a nuovo il duce, non sappiamo ancora bene perché, ma ce lo possiamo immaginare dal titolo del racconto, che ricordiamolo è Quarto Reich, Harry Sessler, 1975.
0: C'è un immaginario, diciamo, molto forte, vabbè, chiaramente, diciamo, e questo è comprensibile, sugli esperimenti medici fatti, diciamo, durante il periodo nazista, perché in qualche modo è vero che si sperimentò tanto, insomma, c'è poi tutta una narrativa di torture, insomma, di sperimentazioni, diciamo, allora, al limite.
2: Io ho sempre pensato una cosa. Giusto la sperimentazione, però come tu sai, cioè, faccio un esempio molto blando, ma molto
0: stupido.
2: Perché per esempio io sono a favore del progresso scientifico, però come tu sai sono anche un fervente animalista, no? E quindi io aborro la sperimentazione sugli animali. Come
3: ti saresti trovato molto bene con i nazisti, che sperimentavano
0: sugli
2: umani? No,
0: il cagnolino lo
3: rispettava.
2: Sono totalmente contento. Anche se va detto questa cosa, infatti era un fervente animalista pure lui, anche il suo pastore tedesco, per cui...
0: Vabbè. E poi l'altra narrativa è sempre, non so perché, diciamo, però c'è sempre stato questa idea anche un po' perversa, no? Di immaginarci come sarebbe andato il mondo se le cose fossero
3: assolutamente.
0: E ancora oggi ne parliamo, quindi, diciamo, è un elemento che va un po' al di là dell'essere distopici, è quasi una perversione.
2: Però diciamo una cosa, Marco, che è la distopia, diciamo, un po' più comune nella letteratura in generale. Pensiamo a 1984 di Orwell, se pensiamo insomma anche a The Man in High Castle, cioè sono tutti esperimenti, diciamo, letterari, dove
0: che nel tuo immaginario il male ha vinto.
2: Esattamente. E cosa c'è di più malvagio, insomma,
0: nella nostra memoria, chiaramente, cioè, diciamo, è quello.
3: Ovviamente si tratta di un evento storico che non solo ci ha segnati, ma ancora ci segna, e il suo ritorno in questo senso è ancora fa diventare ancora più urgente il fatto di ripristinare il ricordo e la memoria in questo senso. Però è vero che si tratta assolutamente, probabilmente, di una delle ucronie più attraversate, più sperimentate che ci sia stata nella fantascienza, soprattutto in quella statunitense. Diverse per la fantascienza, per esempio, invece sovietica, che probabilmente dopo 27 milioni di sovietici persi durante la Seconda Guerra Mondiale per ricacciare i nazisti, forse neanche quel tipo di ucronia vogliono più ricordare. Però ecco, invece negli Stati Uniti è molto forte. Su questo esiste un libro che ho già citato varie volte, di Gabriele Frasca, che in qualche modo forse spiega anche l'origine perversa di questa ucronia, anche se non è il tema di questa sera, però insomma questo è molto interessante. Io, se siete d'accordo, partirei col secondo contributo, e vi dicevo, abbiamo lasciato il Führer che si sta ripristinando sostanzialmente grazie a queste cure, che fanno proprio parte di quello che poi sarà l'immaginario del transumanesimo, certo, vero e proprio, da Kurzweil fino a Berlusconi, nel senso, con le sue pozioni per rimanere giovani. E quindi di nuovo sottolineiamo la contemporaneità e l'urgenza di questo racconto. Secondo contributo.
1: Ascoltate attentamente, mein Führer. Ho servito la vostra causa per molti anni. Ho portato a termine migliaia di esperimenti nell'interesse del Reich. Noi, mein Führer, siamo venuti per riportarvi al potere. Il potere che noi possiamo ridarvi è la forza della vita, dell'energia, della giovinezza. Capite? Bodensaf dette il via al trattamento più pericoloso. Le iniezioni d'ormoni che avevano dato temporanea giovinezza ai vecchi roditori dal pelo grigio del suo laboratorio. Allora è vero, potete farmi tornare com'ero. Noi possiamo fare soltanto questo, mein Führer, però sarà sufficiente per la causa, sufficiente a fare tremare il mondo per la vostra resurrezione da morte. E quando farete la vostra ricomparsa, al momento e nel posto giusti, sarà come un lampo che illumina il mondo. Un miracolo che sarà il segnale per l'inizio dei nuovi mille anni del Reich. Quando Hitler si vide allo specchio, la sua immagine fece più di quanto avessero fatto le formule, le vitamine e il testosterone di Bodensaf. Alla fine della settimana Hitler aveva ripreso a camminare col suo passo marziale ed era diventato impaziente. «Ecco», disse, «adesso sono pronto per ritornare al mio popolo, alla Germania, al mondo. Voi pensate che io sia riuscito ad arrivare a questa mia età come un reietto, come un relitto inutile, nutrendomi solo del passato?» No, quello che mi ha sostenuto è stato il domani. Ho sempre pensato al domani, non parlatemi più del passato. Per anni, durante il mio esilio, ho studiato i mezzi con cui far risorgere il Reich. So che il tempo dei grandi eserciti terrestri è finito, e quello delle flotte, dei mezzi corazzati, dei bombardamenti a tappeto, che oggi la vittoria può essere determinata da un pugno di atomi eccitati. Questo sarà il mio piano di conquista per il nuovo Reich. I miei soldati saranno guerriglieri atomici.
3: Attenzione, insomma.
2: Insomma, una roba pesante, eh?
3: Ci sei? Ah, no, scusami, non c'eri? Ecco. No, anche in questo...
2: Era meglio prima, secondo me, però va bene, vai.
3: Anche in questo è molto predittivo il racconto, perché oggi sappiamo che le guerre che vengono combattute non sono più combattute con grandi eserciti, guardiamo quella tra Ucraina e Russia, con grandi eserciti, ma con piccole pattuglie, e poi soprattutto pattuglie di fanteria, ma soprattutto con tecnologie super evolute, in questo caso fortunatamente non ancora l'atomo, ma insomma generalmente le grandi armate del passato non sono più i principali soggetti dei conflitti. Ci eravamo lasciati in questo racconto parallelo alla raccolta Dangerous Vision, promossa da Moorcock, da questo scrittore di fantascienza, che adesso capiremo perché è centrale. E avevamo scoperto che in qualche modo Dangerous Vision era, se vogliamo, predice quello che è la situazione contemporanea, la rinascita delle destre, tecnologiche, con i loro vizi, con le loro deformazioni, che vanno dal transumanesimo all'accelerazionismo. Nel 69, due anni dopo Dangerous Vision, Moorcock questa volta pubblica un'altra raccolta che si chiama The Trap of the Time. Si tratta di nuovo di una raccolta di racconti di fantascienza breve, e all'interno ci sono sempre questi giovani scrittori della New Wave fantascientifica, da Ballard a Dick e di nuovo Zelazny. Però Moorcock fa una cosa un po' particolare e inserisce all'interno di questa raccolta uno scrittore che non è proprio di fantascienza, che è Alfred Jarry. Alfred Jarry, per chi non lo conoscesse, è l'inventore almeno di due cose. Una è la patafisica, che è la scienza delle soluzioni immaginarie, è un po' più noto del teatro dell'assurdo, insomma, un personaggio particolare che morirà molto presto.
2: Forse Brecht, pensa.
3: No, Alfred Jarry. che scrive questo racconto che si intitola in italiano è Commentario utile alla costruzione pratica della macchina del tempo, che è del 1899. Ora Moorcock ha questa intuizione e inserisce questo racconto all'interno di questa raccolta. Si tratta di una, come dire, di uno scritto tipicamente patafisico, pieno di dettagli tecnici super cazzoleschi, e come poi Jarry dimostrerà o comunque racconterà in seguito, in realtà si tratta semplicemente di una come dire, di una esagerazione di quello che è la manutenzione della sua bicicletta. Jarry era oltre a essere un patafisico e un commediografo, era anche un amante della bicicletta, un fanatico della bicicletta, e in questo racconto un po' particolare, che ha tratti fantascientifici, appunto perché sembra che lui in realtà stia costruendo una macchina del tempo, in realtà sta semplicemente mandando nello spazio, rendendo esorbitanti quelle che sono le procedure di manutenzione della propria bicicletta. E questo è uno dei tratti, se vogliamo, surreali anche di questo modo di trattare. Ora, perché la cosa è particolarmente interessante? Intanto perché la patafisica è uno strumento dialettico, linguistico, narrativo, che in qualche modo si pone sullo stesso livello di quello che è il mondo ipertecnologico e scientifico, perché utilizza la scienza ma la rende surreale, quindi entra nello stesso campo semantico ma lo destruttura, lo rende surreale, e quindi si contrappone esattamente sul campo semantico di quello che è l'ipertecnologismo dei tempi contemporanei, anche della destra tecnologica di cui avevamo parlato sostanzialmente. E in questo le due raccolte, quindi Dangerous Vision del 67 e The Trap of the Time, si contrappongono, l'una la contrapposizione dell'altra. Se la prima predice in qualche modo la visione di un avvento di una destra tecnologica, l'immissione all'interno di questa strana raccolta di un racconto del 1899, che non ha nulla a che fare con quegli anni, che neanche è tipicamente di fantascienza, quindi questa intuizione di Moorcock in qualche modo predice quelle che potranno essere, se vogliamo, le contromisure, tutte quelle operazioni atte in qualche modo, pur confrontandosi sullo stesso terreno di scontro, atte a contenere quella che è il dilagare di questa destra tecnologica. E, ultimo passo necessario per capire questa storia: Moorcock, che è in quegli anni anche il promotore di questa new wave scientifica, appunto perché dirige una importante rivista di fantascienza in quegli anni, che cosa fa? Mette nelle mani degli Hawking, quindi del leader degli Hawking, Calvert, okay, quindi del gruppo da cui eravamo partiti, dal gruppo che compone questo pezzo Silver Machine, che viene ascoltato da Alessandro Natta in questa piccola parte di fiction che avevamo introdotto. E proprio questo racconto di Jarry ispirerà gli Hawking nella costruzione di questa Silver Machine. Se vi andate a vedere il testo di questo brano, che non è un brano bellissimo, insomma, secondo me, diciamo, forse non all'altezza proprio dello space rock, però all'interno si riprendono alcuni temi trattati dal libro di Jarry, e qui in parte si chiude questo cerchio, perché appunto in qualche modo, nel momento in cui Natta ha questa intuizione che nell'89 il muro di Berlino porterà alla ricostruzione probabilmente di un Reich, cosa a cui stiamo in parte assistendo, e nel momento in cui lui mette sul piatto questo disco si chiude questo cerchio ipotetico tra realtà e finzione, tra fantascienza che predice e osservazione politica che getta un occhio sul futuro. Ecco, a questo punto ci rimane solo da assistere alla parte finale per capire come questo intreccio e come questo cerchio si chiuda nella sua
0: non possiamo andare avanti, insomma, senza un altro brano musicale tanto per spezzare un po' questa atmosfera
2: che è totalmente
0: diciamo in disaccordo anche con la tematica di quest'oggi,
3: dici disaccordo accidentalmente,
0: no esattamente è tutto un rimando, no, di rimando per pochi, però così detto cheat, vai.

0: Va bene, allora io vi ricordo che siete all'ascolto dell'ultima puntata della stagione di Disaccordo, ma soprattutto siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, una bellissima radio 49enne che va avanti dal 1977 senza né padroni né padrini, grazie soltanto all'appoggio, all'ascolto, al sostegno di chi ascolta questa radio, di chi la sostiene, di chi partecipa alle iniziative. E insomma, diciamo, ci avviamo verso il 50° anno di vita, diciamo, di una radio che continua sicuramente, diciamo, in un mondo non facile a immaginare e a sopravvivere, diciamo, con delle regole che vanno totalmente contro quello, diciamo, che è il sistema economico attuale. Quindi ci teniamo sempre a ribadirlo, perché il sistema dell'autogestione, con tutte le difficoltà, con tutte le criticità, ma anche con tutta la bellezza, diciamo, che può comportare, è l'unico sistema che permette a questa radio di continuare a trasmettere, di confrontarsi. E diciamo, vediamo che c'è anche un bellissimo riscontro, l'abbiamo visto con la chiusura del radioabbonamento, l'abbiamo visto, diciamo, festeggiando sotto la radio e all'ex SNIA, insomma, che si continua, diciamo, ad andare avanti, e questo è bello, soprattutto in tempi così difficili, non forse da Quarto Reich, ma per alcuni versi anche peggio, diciamo, in alcuni aspetti, perché insomma, quando ritorna la destra in maniera così subdola, non solo, diciamo, a livello locale e periferico, ma a livello europeo, lo possiamo dire, ma anche mondiale, perché poi insomma, diciamo, sì, non riguarda neanche soltanto l'Europa, ci si comincia un attimino a destabilizzare anche su.
1: Sì, la cosa che mi viene da dire adesso, prima di continuare, è sicuramente che adesso chiaramente noi un pochino esageriamo quando parliamo del fatto che queste due raccolte di libri di racconti di fantascienza prefigurano, che sono stati scritti appunto negli anni 70, prefigurano il presente. Però forse potevamo stare più attenti a leggere nelle cose che qualcosa si stava muovendo, soprattutto da dopo gli anni 90 in poi, che l'aria che l'aria sarebbe cambiata, che le lotte operaie, tutti quelli che erano i diritti conquistati dalla classe operaia, stavano venendo sempre più rosicchiati, sempre più spogliati della loro forza. Sì, potevamo rendercene conto e dalla storia imparare che quello è sempre il preludio all'avvento, certo, di qualche,
0: diciamo,
1: cosa.
0: Un po' la perdita della coscienza di classe, diciamo, dei tanti strati, avvantaggia, diciamo, dall'altra parte un pensiero dominante di tipo, diciamo, dittatoriale, insomma,
1: assolutamente nemico, diciamo, cioè, la reazione della borghesia alle conquiste operaie è il presente che lo stiamo vivendo.
0: Ok, e continuiamo un pochettino a entrare anche, diciamo, nel vivo.
1: L'ultima,
0: siamo arrivati un po' all'ultima parte.
1: L'ultima parte del racconto, ricordo che appunto stiamo parlando di Quarto Reich di Schlesinger del 75, i personaggi il dottor Bosenshaf che ha riportato in qualche modo in vita Hitler, il suo assistente Gunther e il Führer, il terzo protagonista di questo racconto. In questa terza parte il Führer ha ripreso le forze, praticamente è ritornato totalmente nelle proprie grazie, e vediamo cosa accadrà.
0: Ce l'andiamo a sentire, dai. Ultima parte
2: del racconto.
3: Il dottore era pallido e sembrava più debole del normale. Günther gli domandò preoccupato come stava, ma Bodensaf gli assicurò che non stava male, che era solo emozionato. Il giovane comprese quando vide Adolf Hitler in uniforme. Per Günther quella visione fu bruciante. L'immagine dell'uomo che portava la svastica fu il più grande shock della sua vita, specialmente quando vide che il Führer sorrideva. Sorrideva! «Vi chiamate Günther?» domandò Hitler. «Sì», rispose Günther con voce tremante. «Il dottore parla molto bene di voi, della vostra devozione e lealtà. Verrete ricompensato, Günther. Nei futuri giorni di gloria voi sarete al mio fianco. Avrete il privilegio di assistere alla nascita della vera pace sulla terra. Vera pace, Günther. Sapete cos'è?» «No», disse Günther. «Non è la pace dei ciechi pacifisti», disse Hitler e chiuse gli occhi ricordando la magnificenza dei suoi vecchi discorsi. «La pace, non mantenuta sui ventagli di foglie di palma delle piangenti donne pacifiste vestite a lutto, ma fondata sulle spade vittoriose del popolo ardito che pone il mondo al servizio di una cultura più ampia. Poi vide la piccola stella di Davide d'oro appesa alla catenella che Günther portava al collo e la mano gli si bloccò a mezz'aria. «Cos'è?» disse. Günther chiuse di scatto il colletto della camicia, ma era troppo tardi. Hitler balzò in piedi e urlò qualcosa che venne troncato di netto dalle mani di Günther, che lo afferrarono e lo strinsero alla gola. Con la mano libera prese un bisturi da tavolo e con movimento rapido fece una lunga e profonda incisione nel polso di Hitler. Per un attimo Hitler non si accorse del sangue che gli colava lentamente dalle vene, sporcando l'impeccabile uniforme nuova, macchiando di un vivido rosso il bianco lenzuolo.
2: Hai capito che robetta?
1: Allora sì, il racconto...
2: pure un po' splatter, volendo. Sì.
1: Il racconto non è, come dicevo, questa è la fine del racconto, ma non è il colpo di scena, per cui invito chi è rimasto interessato, chi se lo voglia leggere, lo ricordo, è praticamente Quarto Reich des Lesart del 65, perché c'è un colpo di scena finale molto più interessante, ma che non era funzionale al nostro discorso, quindi ho fatto in modo di non riportarlo. Beh, insomma, sì, quindi la morte, la resurrezione e la morte del Führer, che uno poi si potrebbe chiedere, ma perché riesumarlo, perché rifarlo tornare in vita per poi ucciderlo, e questo poi appunto sarà il colpo di scena del racconto. Chiaramente il tutto si rifà un pochino alla pratica dei cosiddetti cacciatori di nazisti del dopoguerra, sulla memoria e sulle azioni di Simon Wiesenthal, e quindi diciamo lì rientra l'immaginario dei cacciatori ebrei che appunto poi cercano dopo il secondo conflitto mondiale i autori dell'Olocausto,
0: vanno un po' a riacchiappare
1: l'Olocausto,
0: c'è Sud America,
1: infatti c'è il Sud America che ritorna, quindi diciamo questo è un racconto che sicuramente si racchiude all'interno di quello che è questo immaginario, quell'immaginario degli anni 70 di quell'epoca. Beh, insomma, sintesi è un po' quello che dicevamo anche prima, anche il discorso che facevamo prima. È chiaro che come dicevi tu Marco, come dicevo io, insomma, in qualche modo se fossimo stati un pochino più attenti forse ci saremmo resi conto di qualche cosa, soprattutto in questo libro che io spesso ho citato e che torno a citare, che è La scimmia di Dio di Gabriele Frasca, in cui in qualche modo si svela in una maniera un po' più complicata di come lo stiamo, anche un po' più sottile di come lo stiamo dicendo noi, che in fondo il Terzo Reich non è mai finito, e che quelle priorità si sono spostate altrove e spesso si sono viste anche, e lo abbiamo visto, negli Stati Uniti, e oggi addirittura traghettano verso Israele. Quindi sì, sicuramente questo riemergere delle destre nazionaliste è cosa che in qualche modo era prevedibile. Ora, il nostro intento è stato quello di dimostrare come due raccolte di racconti di fantascienza abbiano previsto tra il 67 e il 69 questa tendenza al ritorno di uno spirito nazionalista che comunque è sempre serpeggiato, ma anche una sua possibile, se vogliamo, nella patafisica o comunque in una estensione di quello che è il concetto della patafisica e in quello che è il concetto sicuramente di una contrapposizione forte, simbolica a questi sommovimenti. In queste due raccolte appunto si intravedono entrambe le tendenze, quindi questo mi sembrava molto interessante da riportare. E qui chiudiamo questa puntata, l'abbiamo già fatto prima con il nostro Alessandro Natta, personaggio tutto sommato alla fine neanche troppo in vista, neanche troppo dinamico nella storia del Partito Comunista.
0: Però ha detto sta frase.

0: Dai, raccontaci un po' di come passerai quest'estate, questi due mesi senza di noi, perché poi riprenderemo a settembre e con estrema probabilità, insomma, sarai il nostro
1: ospite.
0: Sarai
1: il primo ospite, ma solo perché non ce l'ha di cercare un altro.
0: Esattamente, perché non avremo voglia al ritorno, come è come un grande lunedì il ritorno.
2: Ma
0: no?
2: Guarda, allora, diciamo, ti ringrazio della domanda, ho appena finito di scrivere il mio nuovo libro, di raccolta di fantascienza e passerò l'estate a tentare di promuoverlo in giro, non è stato pubblicato, cioè di promuoverlo ai editori per tentare di stamparlo.
1: Quindi lo potremmo incontrare per le spiagge del litorale romano, insomma, che tenta di promuovere.
0: Esatto. Libro fresco.
2: Esatto.
1: Ombrellone su ombrellone.
2: Esatto, pedinando editori e cercando di ripilargli al posto di un canotto una raccolta.
0: Un manoscritto.
1: Immagino la loro gioia, no? Nel vederti il 15 di agosto che gli comparino con...
0: Senti, dai, faccio uno spoiler, siamo alle battute finali, ma il tuo libro nuovo parla di...
2: No, è una raccolta di fantascienza in cui tra l'altro c'è questo racconto ucronianatta. tra l'altro la domanda che tu mi hai fatto non era assolutamente prevista, ma effettivamente sì, diciamo,
1: ho fatto un po' per un anno intero, questa è la verità.
2: Ho fatto un po' una sintesi di uno dei racconti che si chiama ucronianatta, che ormai è stato scritto, che si articola lungo proprio questa scoperta di mondi a venire racchiusi all'interno di questi architesti, cioè di questi testi che predicono cose, mondi di là da venire.
1: Va bene, avrai anche un altro compito importante, diciamo, Gobolo, da portare avanti, sarà quello, diciamo, di creare un nuovo brano per la Scarceranda delle...
2: Assolutamente.
1: Ci farà entrare nel 2027, insomma, la grande, quindi diciamo stiamo adesso richiamando...
2: Direi che sono onorato di questa cosa.
1: Le varie artisti, diciamo, che stiamo piano piano, diciamo, rimettendo insieme, e quindi, diciamo, avrai anche questo compito da fare, insomma, non ti annoierai.
2: Non mi annoierò, tra l'altro la ciclofficina al Forte fino a luglio aperta, quindi parte dell'estate saremo lì a disposizione di tutti i ciclisti romani che vogliono venirci a trovare, hanno bisogno delle nostre cure, quindi insomma, diciamo, l'estate poi agosto transiterà in maniera molto rapida e indolore.
1: Mai come in questi momenti ho desiderato che arrivi il primo settembre, stranamente. Detto questo, noi ovviamente salutiamo tutte le persone che ci hanno ascoltato anche durante questa stagione di Disaccordo, insomma ripartiremo verso la fine di settembre come ci piace fare, perché una volta che ci prendiamo le vacanze ce le prendiamo come si deve. Giustamente, e per il resto ovviamente salutiamo
2: tutti.
1: Forse
2: tutte quest'anno tra l'altro siete andati un pochino più lunghi, o sbaglio?
1: E abbiamo fatto questa di luglio, esattamente, perché
2: ci volevo io per spigrirvi. Insomma.
1: L'abbiamo registrata pur di mandarla in onda, insomma.
0: Ma anche perché diciamo che quest'anno tra riffa e raffa, come dicono quelli bravi, abbiamo bucato un po' qualcosina, quindi abbiamo cercato, come dire, di riparare in qualche modo, avendo una puntata in più, diciamo una puntata
1: per,
0: diciamo,
1: la gioia di grandi
0: estiva, esattamente, per la gioia dei grandi piccini e piscini soprattutto.
2: Condita da un ottimismo,
0: sì, guarda, poi fatta a quest'ora della sera, insomma, non te la manda a dire.
1: Vabbè, direi che poi ecco perché finivamo un po' prima, no? Cioè, analogica in realtà.
0: C'è sempre analogico. Guarda, si è rifiutato di andare avanti.
1: Mai cambiare abitudini.
0: Anche si è fermato, guarda, ti dico tutto.
1: Se è fermato lui, ci fermiamo anche noi. Quindi un saluto a tutti e buon proseguimento di ascolto con Radio Onda Rossa. Ciao,
0: ciao, buona estate, ciao.

0: Sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Mafia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Musica macchina,
1: dando indistintamente a tutti
2: una sensazione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare le inibizioni.
3: Musica macchina.

Così da macchina.

0: Musica macchina.
1: L'elettronica cambia il mondo. L'elettronica.
0: Musica macchina.
1: Lo fa più felice.
2: Musica macchina.
1: L'elettronica applicata su Radio Hotel Brasil. La gioia di suoni in stereofonia.
0: Musica macchina.
1: La massima tecnologia per il massimo piacere.
2: Musica macchina.
3: Elettronico, artificial sensación.

0: Musica. Musica macchina.
1: Musica macchina. Tutti sempre al vento, al vento, su radio, a terra, a terra. Musica.

saluto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità in voce con voi Amptech. Ho aperto questa sezione della trasmissione con un estratto dal nuovo lavoro di Boards of Canada per Warp Records che si chiama Inferno. Il brano che abbiamo ascoltato è la 17ª traccia, You Retreat in Time and Space, un brano che non avevamo ascoltato nella puntata speciale della scorsa settimana dedicata a Boards of Canada. Andiamo avanti con un'altra novità, Italtech, un artista che abbiamo avuto occasione più volte di conoscere, nuovo lavoro per Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, che si chiama Mind Abandon, Italtech.

questa è sempre Musica Macchina in voce con voi Amptech. Il brano sotto la mia voce era A Hidden Path di Italtech, dal nuovo lavoro Mind Abandon pubblicato da Planet Mu Records. Andiamo avanti invece con un extended play che ha visto luce su Analogical Force. Si chiama Radical Meditation e l'autore è Sound Synthesis, un nickname che in realtà cela Kit Farrugia. E ascoltiamo la prima traccia, quella che dà il titolo al lavoro.

spazio novità di musica macchina in voce con voi, sempre Amptech. E questo era Sound Synthesis con questo brano che si chiama Radical Meditation. Andiamo avanti con un personaggio che proviene invece da Roma, una figura storica centrale dell'elettronica dance italiana e della scuola romana in particolare. Si tratta di Marco Passarani, che pubblica una nuova raccolta di brani che si chiama Dicky Park Volume 2, dal quale ascoltiamo Iper 4. Marco Passarani.

E questo è Marco Passarani, 3-4, nuova traccia, pubblicata nella raccolta Digi Punk volume 2. E andiamo avanti per chiudere lo spazio novità di Musica Macchina con Luke Slater, che pubblica un nuovo lavoro a nome Planetary Assault System.

0: feet to make it look.
1: Il papavero non chiede il permesso di nascere. Cresce dove il terreno è più duro, dove la terra sembra aver dimenticato il respiro. Come se la sua esistenza fosse una forma di resistenza e non un errore. Non dura abbastanza da diventare abitudine, non resta il tempo necessario per essere considerato, ma risplende abbastanza per non essere ignorato davvero. E quando cade, non scompare. Si trasforma in memoria leggera, in polvere che sa ancora fiorire.

E forse la vita è questo, una fioritura breve e ostinata, che non chiede di essere eterna, solo di essere vista e rispettata. Solo di essere vista e rispettata.

la vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio, finché non saremo liberi.

Ogni papavero è una canzone silenziosa contro l'indifferenza del mondo. E forse la vita è questo, una fioritura breve e ostinata, che non chiede di essere eterna, solo di essere vista e rispettata.

sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9 Musica Macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip.
2: Bon viaggio.

diversione, pericolo, repressione, patria, famiglia, progresso senza avventure, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra, annientamento, concentrazione, Achtung, Zerstörung, escalation, napalming, controguerriglia, pugno di ferro, stato d'assedio, colpo di stato.

Musica macchina. Il posto più avanti dove mettere le orecchie. E il cuore. Forse. Musica macchina.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina.

Digi Elettrodo per Musica Macchina su Radio Onda Rossa, e torniamo con la nostra analisi ed ascolti riguardanti la Daft Records, etichetta fondata da Dirk Evans nel 1991. E torniamo agli Esplendor Geometrico, che con questa famosa realtà elettronica industriale incisero tre lavori. E siamo arrivati a Talgat del 1997, un monumentale doppio CD dal quale andremo a estrarre dal primo CD Asta Tarifa in Macao.

nel 1998, quindi l'anno successivo, uscì anche il secondo lavoro per quanto riguarda il progetto Sonar. I primi due album di Sonar furono composti da Dirk Evans e Patrick Stevens, noto anche come leader degli Hypnoskull. Quindi ci caliamo interamente nella realtà, diciamo, power noise attraverso anche questo lavoro. Ci andremo a sentire questa sera tre estratti, esattamente Manic Room, Spreading Mutation e Hedwig.

0: saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno

0: Salve a tutti e a tutti, questo è il nuovo programma su Radio Onda Rossa, si chiama Rotation.
1: Radio Onda Rossa.
2: Acid night.

0: Salve a tutti e a tutti, questo è il nuovo programma su Radio Onda Rossa, si chiama Rotation.
1: Radio Onda Rossa.
2: Acid night.

Rotation. Scusate, ma c'era stato un attimo. Si sente mo? Si ascolta mo? Mo si ascolta? Si ascolta? Si sente? Si sente, sì. E mo tra un po' diciamo due o tre cosette. È perché c'era il tasto nero e fa. E che facchio, mannaggia, c'era la miseria. Feel, oil techno music.

0: Che poi mette pure caldo sta luce, eh? Aspetta, aspetta, alza il microfono. Dicevi?
1: No, dovrebbero fare arcobaleno, di un altro colore.
0: Arcobaleno, no, dai. No. Tipo un po' più soft.
1: Soft.
0: Un po' più soft.
1: Ma non sarebbe un segnale che disturba così.
0: Invece così disturba.
1: Disturba molto.
0: È un po' troppo che disturbiamo però, eh. Continuiamo a disturbare ancora per tanto tempo. Se vi sta bene, se vi sta bene c'è Radio Rai. Ciao Cristi, stai ascoltando, te vedo, bella, eh? Dai forte. Eh beh, insomma, Silvia oggi ha detto che era stanca, dice gna faccio.
2: Non stava a lavorare quindi?
0: Sì, stava a lavorare, poi è rientrata, ha detto gna faccio, non vengo. Che devo fare? Silvia è così.
2: Ci dispiace.
0: Vabbè, dai, mo gli telefoniamo, svegliamo. Mezzanotte e 12. Discover. Oh, ascoltiamo questo, The Marco Bailey remix, Tom Waits. E poi parliamo di una cosa che ci riguarda, oltre a un giretto un po' di parole per la music. Va bene?
2: Perfetto.
0: Va bene?
2: Aspettiamo la chiamata di Trix.
0: Sì. Rotation.

0: Pronto? Ci siete?
1: Pronto, ci siamo, sì.
0: Ci siete?
1: Sì.
0: A chi volevi fare gli auguri? Saluta?
1: Volevamo salutare il compagno Nubi che ieri ci ha lasciato a tutti e tutte.
0: Ah, ci dispiace questo. Allora, un abbraccio a Nubi e a tutti i compagni e amici che conoscevano.
1: Compagno come... vero, senza compromessi.
0: Bello di casa. Tu come ti chiami?
1: Mattia.
0: Matti, un abbraccio a te.
1: Dai
0: forte, saluto, sempre.
1: Un saluto dall'Alberone.
0: Bravo. Dai forte, Albero.
1: Dai forte.
0: Sempre.

0: Rotation Radio Onda Rossa 87.9 per questo ormai 5 luglio 2013.
1: Fa callo qua in radio.
0: Tutto fa callo, eh. Poi nel 2013 fa ancora più caldo. Non è 2013.
1: No, no.
0: Vabbè, 13 più 3.
1: 13 più 3, 16.
0: 16.
1: Più 10.
0: Più 10.
1: Cioè stiamo quasi.
0: Vedi.
1: A matematica la sapevo.
0: La sapevo. Pure se ci sono morte i maestri, però
1: abbiamo fatto tutto da soli,
0: tutto sempre. Allora, chi ci abbiamo stasera qui? Chi? Non si sa. Vabbè, lui sì, abbiamo parlato al telefono.
2: Conosciuto.
0: Sì. Ci siamo conosciuti. Edoardo, detto.
1: Sì. Detto Edoardo.
0: Detto Edoardo, detto, no?
1: Detto.
0: Ha detto
1: Edoardo. Detto e fatto, detto diceva fatto. Il poeta.
0: Ha fatto. Detto fatto.
1: Detto fatto.
0: Ha detto fatto.
2: Basta dirlo.
1: Non troppo, non si può dire.
0: E lui basta dirlo.
2: Sarebbe
0: lui.
2: Bello se bastasse dirlo, no? Detto, fatto, subito.
0: Chi è stato?
2: Chi è stato, non si dice. Si è beccato, non il peccatore.
0: No, il nemico conosciamo bene, no, però.
1: Quello va detto.
0: Quello va detto. Amici non si sa quanti so, chi so. Però è importante conoscere il nemico.
1: C'ha ragione.
0: Allora, noi il 10 luglio che facciamo, regà?
1: Il 10 luglio c'è un importantissimo evento alla Fenice, di Teatro Fenice di Venezia. No, mi sto sbagliando.
2: No, alla Fenice, sì.
0: Ma che senti? Ma non è nata a fuoco la Fenice.
1: Forse sì.
0: Risorge, però.
2: Risorge. Il caldo la fanno in fiamme, però... la Fenice Antartica.
1: No, beh, la Fenice è andata a fuoco, quindi ci siamo spostati al Forte Prenestino.
0: Bravo.
1: Più comodo,
0: più vicino pure.
1: Più vicino.
0: Forse è un po' più caldo, però.
1: È all'aperto, però. All'aperto.
0: Sempre caldo.
1: Sì, ma ti starà bene, ti starà sicuramente bene.
0: Sono 40 anni che sta così.
1: Esatto, insomma, sta comunque in forma.
0: Quindi.
2: Che c'è sta?
0: Come la chiamiamo?
2: La chiamiamo un raduno, forse.
0: Venite a trovare.
2: Un raduno di animali impertinenti.
0: Ma volendo,
2: di
0: sì.
2: Di bestiacce.
0: Sì, ma quello sempre.
1: Locuste. Abbiamo scelto il nome Locuste per questo...
0: Per questo evento?
1: Per questo evento, Locuste.
0: Locuste. Carnivora la Locusta, sì.
1: La Locusta fa un casino.
0: No, ma certo.
2: Casino.
1: La roba interessante che ci piaceva è che abbiamo scoperto che le locuste sono uno stato particolare della vita delle cavallette. Quando le cavallette sono un animale tendenzialmente solitario, che si fa i cazzi sua, schivo e innocuo. Quando succede che tante cavallette si trovano insieme, ravvicinate, a contatto per tanto tempo, questa vicinanza corporea tra cavallette fa sì che si inneschi in loro un processo di trasformazione e da animale schivo e inoffensivo si raduna, si trasforma proprio, diventa più grosso, più spesso, più aggressivo e con un atteggiamento collettivo,
2: affamato,
1: no? Gregario.
0: Quindi venerdì faremo una lezione di biodiversità animale, parleremo di cavallette e locuste.
2: Metamorfosi, direi pure.
0: Sì,
2: una lezione di metamorfosi.
0: Sì, come Ovidio, il vecchio Ovidio.
2: Come il vecchio Ovidio, il poeta insegna.
0: Ovidio.
2: Impareremo di base come da animali innocui possiamo diventare animali saccheggiatori di base.
0: Quello sempre, pirati, ci si nasce e ci si diventa. Però il discorso qual è? È quello che non vi aspettate che venite a ballare. Cioè, non è che, quindi noi parliamo, che succede, loro pensano che vengono lì e ballano.
1: Beh, anche, dai, no.
0: Sì, però quello è, parleremo di locuste, cavallette.
1: C'è una bellissima performance di danza contemporanea. Ci sono delle letture del gruppo di riduzione del rischio dal basso, compagne giovanissime che hanno messo su questo... collettivo molto bello di appunto riduzione del rischio da gestito. E poi balliamo pure, però, che dici?
0: Vabbè, allora ascoltiamoci Easy Junkies remix di T.R.O.P.E. un altro Thomas B. Eckman. Da paura questo,
2: Dai, poi.
0: Ma ricominciamo? Come è arrivato lo squilletto? Sì, è arrivato lo squilletto.
2: Vai.
0: Rotation. Vai.

0: Rotation, Radio Onda Rossa. As Junkies. Zurich. Remix di Thierry Pie. Thomas P. Ekman. Age, Drop, chi ce n'ha più ce ne metta, ha fatto 10.000 prodotti, 10.000 nomi, pseudonimi. Afu Record, la sua. Trix è uscita con l'etichetta di Ekman qualche anno fa. Quindi, ritornando alle locuste, che non sono manguste,
1: no.
0: Giusto?
1: Cazzo, mi sa che sono nemiche proprio tra di loro.
0: Dici?
1: No. Beh, perché c'è stato un nome simile che alla fine un po'. Oh.
2: Mette in competizione,
0: come paragnuste, tutto le bruste, locuste, manguste. Ah, beh, c'è ragione, tutto ciò che è uste non ci piace a noi.
2: Uste.
0: Quindi abbiamo detto che venerdì 10 luglio stiamo al Forte.
1: Da presto, Enrico, dalle 19. Il primo DJ set introduttivo di una compagna molto brava alle 19.
2: Arrivate presto perché c'è un motivo, perché si mangia.
0: Perché si mangia.
2: C'è la taverna aperta, si fa lo spuntino, c'è il DJ set, c'è la performance.
1: La performance alle 9.
2: La performance ci introduce in questo mondo trasformativo, metamorfico e fondamentale, quindi fondamentale. Non mancare.
1: Cioè, ok. Ma il collettivo Out of Line, collettivo molto, molto forte, fa danza contemporanea, performance.
0: Poi sono tutti i ragazzi, no?
2: E ragazze.
0: Ah.
2: Ragazzi.
0: Ah, so, insieme.
2: Trasversale, metamorfico.
0: Vabbè, musica sarà di tutti i gusti, no?
1: No, principalmente techno. Cioè, c'è stato posto, come ha detto Trix, mettiamo l'autovelox.
0: L'autovelox. Vabbè, quello sì, eh. Facciamo. Vabbè, ma come ci pare? Non...
1: Ma sì.
0: Ma io non so per gli autovelox.
1: Ma no, ma infatti era per dargli un contentino.
0: Senti Trix.
1: Gli avevamo detto di sì.
2: Non sta qua per ribattere, quindi a 160 saliamo, Trix, mi dispiace.
0: Anche alle 18, alle 19.03 a 190 non
1: partiamo a 170, poi scendiamo.
2: Scendiamo, poi risaliamo.
0: Ma sì, ma è così, no? Guarda, avete un po' detto quello che avevo detto all'inizio della puntata del Rotation, no? Che mi è capitato un paio di settimane fa, dove praticamente il DJ, dopo che doveva suonare dopo di me, dice: no, io mo non suono perché io faccio dub reg, non c'entra niente. E io ho detto: perché, scusa, non è che c'è una regola se uno fa techno, l'altro fa house, l'altro è, se è una serata uno suona, no?
2: Sì,
0: poi
2: sì.
0: Se uno va a ballare techno, va a ballare reg, aspetta prima o poi.
2: Sì, non stiamo a fare burocrazia,
0: capito? Cioè non
1: Lì dipende un po' dal pubblico. A volte c'è sta la gente che si prende bene ad ascoltare tante cose diverse, a volte c'è sta la gente che invece sta in fissa con un genere, poi si piglia male, dice: ah, insomma, fatto il cambio, sei sceso.
0: Vabbè, ci sono i muri, però dai, io ho al muro.
1: io sono d'accordo.
0: Cioè non Perché anche lì poi entriamo nel discorso che stavamo a fare prima, no? Degli ultimi anni c'è chi ha scritto libri, chi ha fatto film, e dando un po' una lobotomizzazione al mondo techno-electro, no? Quindi tutti la vedono così, tutti pensano così, tutti sanno e pensano che è nato tutto a Detroit, che sia John Atkins, quello e quell'altro, Jeff Mills, quel sopra e di sotto, che l'electro siano i Kraftwerk, cioè non guardando poi intorno, no? Quello che c'è, ecco, il discorso è proprio questo, cioè nel senso, tu fai acid in certo modo, tu fai techno, io faccio drum and bass, perché non unire tutto? Invece no, spesso e volentieri vai dentro i locali dove si parte a 120 e piano piano si arriva a 180, quindi se tu arrivi alle 3 perché fai tardi e suoni a 120, poi suona perché quello davanti a te sta a 180.
1: anche una cosa molto performativa, no? Che a una certa ora comunque devi spingere in un certo modo, devi dare una certa roba e devi avere un certo livello di performance, perché la gente si aspetta un certo tipo di cosa, quando invece magari è un'aspettativa che può essere benissimo decostruita, o insomma si possono fare altri tipi di proposte.
0: Ma sì, cioè non poi sapessi quanto è bello ricominciare.
2: Sì.
0: Cioè tu vai a 190, quello dopo ricomincia, è come se ricomincia.
2: È pure vero che non gli devi manco tagliare le gambe, nel senso gli fa, comunque stiamo a fare questa cosa e chi le gambe ce le mette,
0: certo,
2: soffetta, insomma.
0: Ah, sì, sì, però ecco, è l'idea, no?
2: Lo gusta.
0: Lo gusta sempre.
2: Zompetta sempre.
0: Allora, ma voi che quanto andate? Tu quanto vai, per esempio?
1: Dipende. Mo a sto giro penso che andremo lentini. Mm. Penso che andremo su. Perché noi famo back to back venerdì.
0: Voi due?
2: Sì.
1: Penso che di solito un po' più veloci, c'entra i 130, 150, 155. A sto giro penso che staremo sui 120.
2: 130 ci arriviamo.
1: Non lo so, vediamo. 120, dai.
2: 130, 110, 129, 129,
0: 129 e 3, e diciamo.
2: Io ho detto 129 e 3 magari. No?
0: È 3 che è lo che... Allora, facciamo così. Mo andiamo a sentire.
1: È te, ma no?
0: Io? Che devo fare io?
1: No, te dice il numero.
2: No, c'è stato
1: 7, 14, 21, 28.
0: 7, 14, 21, no, io vi dico il suo numero, 06, 49, 7, 50 e poi vediamo i numeri.
2: Che numero diamo tu?
0: No, è a radio. Però, se vi ricordate, rotation.

0: sta a finire il disco.
1: Vabbè, adesso però mettiamo
2: un altro disco
1: all'Arrigo, no?
2: Abbiamo detto all'Arrigo.
1: All'Arrigo.
2: Di nome e di nome.
1: De nome e de nome. De nome, come ti chiami? All'Arrigo. De nome all'Arrigo. Ma è nickname, non so,
2: All'Arrigo.
1: All'Arrigo.
3: Però bel nome, no?
1: Sì.
3: So che ne pensano radioascoltatori e radioascoltatrici, magari ci dicono. Ci dicono il numero.
1: Perché ho bloccato il telefono.
3: Hai bloccato il telefono?
1: Sì, quando c'ho gente in diretta ho bloccato il telefono.
2: Era un bel momento perché fa una chiamata il nome più barbaro che avete.
1: Allora, 06 49 17 50 se volete dare un nome all'Arrigo. Come un nuovo nome di battesimo.
3: Tipo, meglio.
1: Meglio.
2: Meglio.
1: Come ti chiami? Meglio all'Arrigo. Meglio. Rotation.

0: Rotation Radio Andalusa, e noi parliamo a microfoni spenti e so che non si fa.
1: Non si può di tutto.
0: No, non si può di tutto, no, per carità. Oh, lasciamo perdere, perché sennò.
1: Top secret.
0: No, top secret no, perché ogni tanto un po' di polemiche ho fatte. Ah. In questi anni ho fatte, poi beh. Però intanto cerco pure da accannà, come si dice, da lasciar perdere.
1: Ma io lo aggiungo una cosa sulle locuste,
0: Ma ha scelto lui il nome delle locuste.
1: No, in realtà no, sai.
2: È stata una incursione di locuste. Hanno detto devi parlare di noi. Non esiste che.
0: Che poi c'era pure un film, no? Degli anni 70, credo, una anni locusta. 80, la locusta.
2: Uno che diventava una locusta, finiva dentro.
0: No, quella era la mosca, vero?
2: Quella era la mosca.
0: Vabbè.
1: Vabbè, perché mosca, poi locusta, è un animale biblico la locusta, no? Antico proprio.
0: E di Amose?
1: Di infatti in casino.
2: Ma c'è il campo di grano?
0: Ecco, chi è?
2: Pronto?
0: Chi sarà?
1: Boh, che ne so.
0: Ah,
2: Trix.
1: Vediamo un po'.
0: Vediamo un po'. Pronto?
3: Ciao, sono Enrico, un amico di Edo e Simo.
0: Come gli chiami?
3: Enrico.
1: Detto il locusta.
0: È lui il locusta.
1: È lui.
0: Te stavamo a fare sto cappotto.
2: Si sta per lamentare per il campo di grano suo, lo sappiamo.
0: Che se sta a lamentare?
2: Al campo di grano, i locusti distruggono tutto, guarda, sta lì.
3: Chiamavo per questo, perché comunque magari non pensate che state triggerando un po' di agricoltori e agricoltrici.
0: No.
2: Se sono orientati al profitto, i locusti devono sfasciare tutto. Scusa Enrico, caro.
1: No, vabbè, dici di più, Harry.
3: No, vabbè, appunto che magari uno viene il 10 luglio e così si sente triggerato tutte queste locuste, no? Perché pensa al proprio campo di pomodori che magari ha zappato tantissimo, poi
1: è vero.
2: Beh, dal raccolto magari è andato,
1: però è anche, come dire, anche una figura un po' metaforica, ecco, no? Cioè, a noi ci piaceva questa idea, innanzitutto è una locusta contro la proprietà privata.
3: Bene, quello ci sta, ma infatti noi non coltiviamo sui terreni nostri.
1: Allora va bene. No,
3: no, però ho pensato a un rimedio, ho messo in campo un rimedio per le locuste.
1: Grazie.
3: Ho montato un impianto e ho sparato un base fortissimo.
2: E le locuste si sono aggasate però?
3: Sì, sono venute un botto di locuste in più. Non ha funzionato, no.
0: Niente.
1: Ma non si so, non si so tranquillizzate, non ci ha fatto amicizia.
3: Beh, all'inizio ballavano, poi dopo una certa gli è venuta fame e si può mangiare tutto.
2: Forse
3: il resto.
2: Andavano pagate queste locuste.
3: Come?
2: Andavano pagate queste locuste.
0: Ma lui ha fatto il menù fisso col base.
3: Beh, io ho messo l'impianto, sì, un po' di cose da bere.
0: Certo, no?
1: È meglio di così effettivamente che poi. Cioè,
3: ma invece lo sapete qual è la velocità di musica che gli piace di più alle locuste?
0: Ecco.
3: No, non lo so manco io, non ho capito.
2: Deve stare al campo, io devo.
0: Ma è un sondaggio o una domanda?
3: È una domanda, se lo sapevate, perché non l'ho capito.
0: Beh, la locusta è un po' tipo la cosa, no? Quella.
2: La cicala,
0: quella no, va piano, la cicala 80.
3: La cicala, da un tempo.
0: E il pop reg pure, capito? No, no.
2: La canta
0: e sta suonando.
1: Sta lì con la chitarrella,
0: bam, e la formica sotto che passa,
1: Sì. Tutto in levare.
3: Vabbè, lo scopriremo il 10.
1: Secondo me, io la butto là. E secondo me la velocità è 138.
2: Beh, buttata là proprio.
0: Ecco, guarda, senti un po'.
1: Diciamo dei numeri, poi vediamo chi ci si avvicina di più e li segno.
0: Oh, vediamo.
3: Magari quella della Rigo. Ma meglio.
0: Quella d'Alarico?
1: Alarico con sto nome qua può andare la velocità che gli pare, non c'è sta l'autovelox.
0: Niente. Vabbè, questa
3: vabbè,
0: è.
3: Ragazzi.
0: Gli fa una maglietta a Trix.
2: Gli fa una maglietta?
0: Sì. Gli fa una maglietta.
1: Con l'autovelox.
2: Con l'autovelox. 130.
1: Comunque, Harry, grazie, è uno spunto molto, molto giusto. In realtà, cioè. C'ha molto senso, effettivamente. Comunque quello che volevamo presentare con la figura della locusta è comunque ambiguo. Cioè è un essere pericoloso. Il pericolo e comunque la distruzione può essere gioiosa, ma la distruzione ha anche sempre un lato, come dire, di pericolo, no? In tanti sensi. Quindi sono d'accordo con te, che un po' triggera, però. ci piace anche questa idea di non stare del tutto nel comfort. Vabbè, no, non può essere una cosa che piace,
4: lo
1: cioè rilevo, completamente tranquillo,
0: ti vedo un po'
4: lo rilevo, no, perché lì ci sarà anche un'indagine sull'autovelox, su cosa queste,
0: vabbè,
4: queste
0: come
4: cose,
0: diceva
1: sui cittadini al di sopra di ogni sospetto,
0: quel personaggio, no? Lei è nato per fare la persona colpita da capelutto, ma mi raccomando, soffra, la cultura lo esige.

0: Rotation, Radio Onda Rossa 87.9. Questa sera con due amichetti, è quasi l'una. 06 49 27 50, se volete intervenire. E è caduta la linea.
1: Vabbè, ma ha detto tutto quello che doveva dire.
0: Era quello che voleva dire.
1: Anche di più, probabilmente.
0: Voleva ancora parlare di più?
1: No, secondo me è una certa andata a ruota libera, così.
0: Allora, volevo mettere quest'altro, ovviamente. Vedi, rallentiamo un pochetto.
1: L'arte del rallentare.
0: Amo Fic. Questo è un bel progetto, questo dischetto. Lo ascoltiamo e ritorniamo tra 5, 4, 7 minuti e 26.
2: Rotation, Radio Onda Rossa 87.9.

0: Eh beh sì, c'era tutto pure questo, però l'autovelox ci ha superato 6 euro.
1: Mortacci,
0: mamma mia, quindi troppe giustificazioni tu ha, lasciano, perché noi parliamo a microfoni spenti,
1: sì, sì, a ruota libera,
0: a ruota
1: libera,
2: sì, sì. Ma poi un giorno verrà tutto pubblicato,
0: sì sì, ma chi ci frega, tanto
1: i RAR files,
0: sì sì sì. Però vedi, piano piano stiamo accelerando un pochetto,
1: sì. È colpa della
2: è un diesel,
0: quella macchina qua devi mettere al lato, ricordi? No,
2: mamma mia, la macchina, lascia stare, non parliamo di macchina,
1: No.
2: Lui lo sa, ci è fermata l'altro giorno, frizione fusa, guarda, una catastrofe,
0: zero proprio.
1: No, una cosa, è fermata al parcheggio,
2: è fermata al parcheggio, però il parcheggio era alla fine di via di Boccea, quindi non comodissimo.
0: No. Certo, se abiti a Torre Maura,
2: capito, a Colladino,
0: ecco, no? Se abiti a Certocelle e ti si ferma a Torre Vecchia, voglio dire, non è che è proprio vicino,
1: non sei contento,
0: no,
2: c'è, cioè, un pezzettino in discesa,
0: sì, poi basta,
2: e poi basta,
0: sì, perché uno dice
1: poi discese diventano salite, attenzione come cambiano le prospettive,
2: le discese
1: ardite
0: o ardire,
1: arcane.
0: No,
2: non continuiamo su questa linea,
0: perché sennò poi
1: perdiamo argatto, artopo, arla locusta,
2: come la barzelletta su Totti. Vabbè,
0: la barzelletta
2: Totti. Di Totti,
0: arcane,
1: non diste parole arcane,
2: mica le sto a di arcane, le sto a di a te.
1: Amo
0: rotation.

0: hai detto una bella cosa poi, Non come vogliamo ripetere la frase che hai detto?
1: Ho detto, io non mi ricordo un cazzo.
0: Vedi?
1: Ci stavo. Dici chi c'era.
2: È tutto registrato, c'era, tanto poi dopo riascolto.
1: È registrazione.
2: Ormai ci registrano
0: ovunque. Poi senti, ho messo pure la.
3: Bass.
0: L'ho messa, dovuta mettere per forza.
1: Ricordiamo, sul ricordare, chi c'era negli anni 90 e si ricorda degli anni 90, forse non c'era davvero negli anni 90.
0: Infatti io non mi ricordo niente, quindi.
1: Manolo certifica che la memoria deve essere.
2: Ma io pure non mi ricordo niente, però come fanno?
1: Vabbè, te c'hai 5 anni, però non vale.
2: Che ne so.
0: Di che anno sei?
2: M'hanno immerso nel liquido tipo Obelix.
1: Tipo Obelix. Che liquido? Parlaci di questo liquido.
2: Non me lo ricordo.
1: Allora ci stavi.
2: Un po' viscoso.
1: Viscoso.
0: Viscoso tipo
2: Asnia. Asnia, esatto.
0: Senti, ma di che anno sei tu?
2: 93.
0: 93?
2: Sì.
0: Tu?
1: 91.
0: Ah vabbè, no, tu sei più vecchio, dai.
1: Sono più vecchio, usciva Bleach nel Nirvana quell'anno, se non ricordo male.
0: Nel 91 no, Nevermind usciva.
2: Forse Nevermind. No, mi sa che c'ha ragione, sai.
1: Sì, no,
2: me Bleach è 89.
0: Bleach è 89.
2: Secondo me Bleach è 89.
0: Perché la prima volta.
2: In utero 94 forse.
0: Che caduta. In utero è dopo Nevermind. Perché vennero nel 90 al Fiverr. E poi mi pare nel 91, poco prima dell'esplosione mondiale dei Nirvana, vennero al Castello, che era a via di Porta Castello.
1: A Castello.
0: Sì, a Roma fecero. Pensa, c'era tutte e due io. Credo, andavi a sentire.
2: E com'erano live?
0: Guarda, il primo al Fiverr non me lo ricordo.
2: Che storia al Fiverr comunque?
0: Fighissimo. Quando si faceva la storia. Ma quello a Castello me lo ricordo benissimo.
2: Ah.
0: Quello a Castello.
1: Sei tipo?
2: Che gusta? Bello. Ma invece sto fatto che il cantante dei Morphine è morto a Palestrina.
1: Storia incredibile.
2: C'è presente?
0: Perché si mangia bene là.
2: Forse non così bene, che te devo dire.
0: Vabbè, ha mangiato troppo bene.
1: Ha mangiato
0: rotation.
2: Il troppo stroppia.
0: Vabbè, sentivo se è un po' di acido.
1: Vai,
0: vai.

0: Eh beh, è bello, eh. Però un modo vi faccio sentire una cosa. Che con Silvia poi intanto la mettiamo, non la mettiamo. È un po' più lenta di quello che dovrebbe essere.
1: Ma chi lo dice che dovrebbe essere?
0: No, vabbè, noi no, perché è una traccia mia e di Silvia. Ah. Fatta un paio d'anni fa.
1: Ma ce la mettete il 10?
0: Eh?
1: Ce la mettete il 10?
0: Non so se la mette Silvia, vediamo un po', la metto io.
1: Dai, è romantico.
0: Però è romantico, è vero? Poi lo guste poi, eh? Vabbè, do it.

0: Mo, se facciamo filmare Liberatore da Silvia.
1: Ma quella sta a dormire, quella sta a dormire.
2: Basta fa finta di dormire.
1: Sta a dormire.
2: C'è scuola.
0: No, ha staccato il telefono.
2: Vabbè, ma che vuol dire?
1: La radio no, però.
0: Io volevo fa ascoltare però una cosa. Vediamo se è questa,
2: Ma poi faccio fare un po' di autopromozione.
0: Sì. Ecco, mo fai, dai. Vai, sei pronto?
2: Mo subito.
1: Subito.
2: Così, 3, 2, 1.
1: Vai. In dispensa. Siamo noi. Senti. Indispensabili, indispensati. Non indispensabili, veramente.
2: No, direi un po' troppo. Troppe aspettative.
1: Dispensa è una credenza che dispensa cose non indispensabili.
2: Partiamo dalla roba importante, che sto 10. Sto 10 è nato dall'incontro di Rotation, che appunto qua rappresentato dal compagno qui di fronte a noi,
0: da Silvia Trix e da me,
1: esatto. Manolo Rotation
2: co Indispensa, che è questa nuova creatura di Radio Onda Rossa che fa degli eventi in sala da te.
1: Al Forte Prenestino. Una creatura non a caso, adesso quindi, una locusta.
0: Quindi diciamo, allora, venerdì 10 luglio,
2: chiariamolo.
0: Serata Locust o Locusta?
1: Locusta,
0: dai.
2: Low cost
0: non low ci cost. Piace.
2: Beh, ci piace.
0: Magari cascano tutti. Però ecco, quella è un'altra battaglia che purtroppo, vabbè.
2: Andiamo sui jet de lusso.
0: Ma è sempre de lusso.
1: Turkish Airlines.
0: Certo, E il 10 luglio saremo noi
1: a rotazione,
2: imperdibili
0: sempre,
1: imperituri,
0: e al Forte Prenestino, o diciamo dalle 19, quindi dalle 19 cominceremo un po' le nostre esperienze sonore fino alle 21, dove ci sarà un'esibizione,
2: una performance. Come titolo? Dillo tu. La performance
1: Critter
2: del collettivo Out of Line.
0: Aaron. Our life.
2: Out come fuori. Off come.
0: Out of life.
2: Line come.
0: A line.
2: Come.
1: No, non lo dire. Non lo dire.
2: Come la linea.
1: No.
0: La linea. Baseline. Infinita nella musica elettronica. Che hai capito? Scusa,
1: no,
0: è vero.
1: Scusa.
2: La linea infinita
0: della musica elettronica.
1: Scusa, mi sono confuso.
0: No, vabbè, ma sai, è lunedì 25, quindi ci poteva stare. Però.
2: È una certa.
0: Mo, ascoltate questo. Su Stay Up Forever. Questa era una bomba. Eccola che si accappottavano tutti, polveroni. Vanno e vengono, diceva, ogni tanto si fermano.

0: rags and rage, not popping stuff, packed on all the time. For chemical brothers, the chemical professors, the cock, a shot, a rock, rock and beat, no hip, trip, skip, chip, flip, fucking hot. Packed on all the time.
1: È una bomba, eh?
2: È una bomba.
1: Questo è un discone, raga.
2: Ricorda gli albori.
1: Sì, qui parliamo di 99, però lo stile è dal 94, 95, 96 e Londra era forte, con questo suono era fortissimo. Tra David the Drummer, era London Acid City, bravo.
2: Sì,
1: quindi Loki, Sterling Moss, Corrosive Record, e Chris Liberator, e ce n'erano un miliardo, Punish, e te ne potrei fare un miliardo di nomi. E tutti passavano per il Fabric, che era il locale storico. Sasha anche era passato lì, però Sasha già era un po' più trance, diciamo, era... però era un periodo bellissimo per questo e sonorità qua. E con Silvia, che mi ha chiesto da quanto tempo che conosci Silvia?
2: A Marcord,
1: e... no che è Marcord, però mettiamo quest'altra cosa che a Silvia gli piace,
2: così magari si sveglia.
1: E questo mo porto però venerdì, questo già sta
3: un po' di preview le devi fare, così la gente, capito, gli viene la voglia,
2: l'acquolina in bocca.
1: Questo c'è sempre, in valigetta c'è sempre.
2: Ricordiamo venerdì Rotation,
1: venerdì
2: in dispensa Locuste,
1: forte prenestino e dai, è forte sempre.
3: E chi non viene
2: è una merda.
3: Vabbè, dai, un po' più raffinato. Chi non viene
2: è
3: una mangusta.
1: È una mangusta.
2: È una merdona.
3: Detto in parole povere.
2: Detto in parole povere
3: è la stessa cosa.
2: La sintesi perfetta.
1: Chi vuole aggiungere qualche aggettivo? 06 49 6750. Noi senza filtri.
3: Però deve finire in usta l'aggettivo.
1: Inusta, perché, no.

0: As in my life si diceva una volta.
1: 3-4 esito.
0: E poi fa le buche, no? No, perché stavamo parlando al mare, no? C'è chi va a Faidelline, chi va a Piazzole,
1: chi fa Castelli,
2: chi va a Torbaiani, chi va a Fregene.
1: E possiamo dirlo, chi fa i buchi a terra.
0: Ecco, e noi famo le buche. A me invece fa le buche.
2: Però sta roba che è vietato fare le buche, non lo sapevo.
1: Cioè, fai una buca, è come se fai il comune di Roma, fai i lavori, fa una buca.
2: Io sono quello che le guarda le buche, capito? L'altro le fanno e mi metto lì a guardarle con la schiena. Ti dico, ma la scuola è fatta bene sta buca.
0: Però scusa, il comune di Roma può fare buche e noi no.
1: Infatti. Tra l'altro il comune di Roma lascia sempre le cose in sospeso, ricordiamolo. Al Collatino soprattutto.
2: Le buche in sospeso.

0: Vabbè, dai,
1: era come suo, mo,
0: che sta questa glorificazione della romanità, ci ha pure rotto il cazzo, no?
2: Basta. Vabbè, quello
0: basta.
3: Vediamo se questo lo conoscete, dai.
0: Buche
3: no,
0: a terra.
3: No.
0: Quindi ricordiamo, prima famosi. Ci sentiamo questo.
4: Sì.
0: Mo vediamo se lo conoscete o vi ricordate che cos'è.
4: Inizia bene, comunque.
0: Questo è veloce,
4: inizia bene.
0: Puzza di classicone. Lui purtroppo non c'è più.
4: Pensieri e preghiere.
0: Federico. Però quella quindicina di dischi che ha fatto ha lasciato il segno non solo in Italia, per tutto il panorama tecno e non solo. Poi vabbè, ascoltate, vediamo se lo conoscete. L'intelligenza dei fiori. Vediamo un po', Bel titolo.
4: Dalle dame nascono i fiori, dagli amanti.
3: Rotation.
5: Rotation, Radio Onda Rossa 87.9.

0: Rotation.
1: Lo posso dire pure io?
0: Vai.
1: Rotation.
0: Cos'è?
1: Rotation. Una bella parola.
2: Molto bella.
1: Heavy rotation.
0: L'intelligenza dei fiori.
2: L'intelligenza non artificiale.
0: Forse è una delle poche vere intelligenze che è rimasta, no? Che è rimasta. E in questo caso Zenith ce lo diceva quasi 30 anni fa.
2: Pensi che
0: questo disco c'ha, se non 30 anni, ma quasi, eh.

0: bel dischetto ho fatto conoscere, però,
1: noi stavamo a fare le foto.
0: Ecco perché si è messo occhiali.
1: Bravo, foto ricordo.
0: Vabbè, una pure con me va a fare,
1: una foto.
0: Tanto sto in saldi.
1: Sto in saldi
0: con le foto.
1: Ma noi ti viviamo pure se non stai in saldo.
0: Ma uguale, che ci
1: viviamo uguale.
0: La fai da là?
1: La mani a Trix, però.
0: La mano a Trix è all'1.45.
1: Oh, Trix, se non gli fischiano le orecchie stasera. Non lo so.
0: Secondo me si è messa i tappi.
1: Sicuro non ci ha chiamato.
0: Non ci ha chiamato, quindi. Vabbè, avevo staccato. Vabbè, mi avrebbe chiamato a me, vabbè.
1: No, niente scuse.
0: Allora, noi adesso sentiamo. Vabbè, perché mo tra un po' ritorniamo. Facciamo un Astra troppo. No? Facciamo un Astra troppo?
1: Sì, poi noi una certa ne dobbiamo. Famo il gioco dell'uva.
0: Tra un pochetto, quindi.
1: Dice.
0: Allora, facciamo così: ricordiamo venerdì 10 luglio.
1: Animale?
0: Locusta.
1: Sì. Dove?
0: Forte Prenestino.
1: Da che ora?
2: Dalle 19:19
1: fino alle?
2: Fino a che ce va?
1: Che succede?
2: Succede che prima di tutto.
1: Così non si sente niente.
2: È come la censura. Succede un sacco di cose. Un'indagine sulle cavallette. Un'indagine che parte con un po' di buona musica. Un altro po' di buona musica. Un po' di ascolti di storie della riduzione del rischio dal basso.
1: Sì.
2: Una performance sulle cavallette e sulla loro trasformazione.
1: Da parte di?
2: Da parte di Collettivo Out of Line. Perfetto. Non dimentichiamo. Collettivo Out of Line.
0: A saperlo prima, li chiamavamo prima sti ragazzi.
1: Noi gli avevamo detto di venire.
2: Però stavano fuori dalla linea.
0: Si vergognano.
1: È che non parlano, fanno capito la danza contemporanea.
2: Si esprimono con altre mosse. Ma forse hanno saputo che si parlava di Mangusta e si sono presentati.
1: Un po' disdicevole. Sì.
2: O forse il Trix gli ha detto spegnete il telefono, pure
0: certo.
2: A loro.
0: Se no vi chiamano.
1: Vabbè, poi insomma sta performance
2: musica.
1: suonano Manolo, suona Trix, suona Rotation, suona Indispense,
2: suonano Gru e Aspera
1: e soprattutto tutto il ricavato della serata dagli ingressi che sono a sottoscrizione libera consigliata, 5 euro. Andrà tutto alle casse di Radio Onda Rossa, quindi un'occasione importantissima.
0: Quindi non mancate, taglie forte mancate. Tutti.
2: E ricordiamolo, ci sarà anche la cena.
0: Certo. E in questo caso divise pure per chi non mangia ciccia.
2: Ci sarà assolutamente tutto quello che c'è.
1: L'acqua per gli assetati
0: e il vino per i drogati.
2: Aspetta.
1: Pure.
2: È arrivata l'ora. Oh, 48.
1: Un bicchiere di vino rosso fa bene.
2: Abbiamo detto i nomi tutti. Polina suonerà, Marcellino suonerà.
1: Non ti mette così in sette cazzo.
2: No, sta appiccicato.
0: Preso
2: storto di natura. Collettivo offline, RDR, questi due, e poi Evorak in chiusura. Avremo tutto quello che ci serve per fare
1: Aspera, Gru, Manolo.
2: Una metamorfosi.
0: Però così è più misterioso con gli occhiali.
1: Guarda, devo andare a fare televisione, secondo me.
2: Televisione? Mi cacciano dopo 5 minuti.
0: Invece di chi ha visto, chi si è perso.
1: Ma chi te conosce?
2: Ma chi te se cura?
0: Lui però è sempre.
1: Lui è un signore, comunque devo dire.
0: Ci mancherebbe.
2: Vabbè, Marchese del Grigio era un signore, però insomma non è che si esprima proprio.
0: È Marchese? Ma lui era Onofrio però.
2: Onofrio? Ma che ne pensi, Manolo, di questo nome?
1: Onofrio o Alarico?
2: A proposito,
0: Alarico è.
2: Ti piace, Manolo, come nome da DJ per un progetto collettivo Young Funari?
0: No, perché non mi piaceva Funari.
2: No, come ti piaceva?
0: No, Funari.
2: La morsatella fina.
0: Ma non ti può piacere Funari, dai.
2: Lo odi, però ti piace. No.
1: Sai che è una roba ironica, tipo.
0: E io purtroppo non gliela faccio a farmi essere simpatico Funari.
2: E niente,
1: ma ci sta, ma in realtà non è simpatico.
2: Ah, pezzo di merda, poi.
0: Apposta, chi io.
2: Pensieri e preghiere, comunque ha stirato,
0: Ecco, vabbè, ma sta bene in cenere dove sta.
2: Sta bene là. Vedi. In un mondo senza guardie.
0: Certo, perché l'acido ci serve. Senti questo.
2: Vai.
0: Questo non te lo dico di chi è però, perché c'era davanti. Forse sì, no, eravate nati, ma c'avevate tipo 4 tu, 5 tu.
2: Ah, io di meno.
0: No, 91 sei.
2: C'è ragione.
0: 91, 96, quindi rimarco.
1: Già ci avevano messo una pozione di Obelix comunque.
0: Mamma mia, ci sono nato. Il liquido agnotico mio era quello. La
1: quale donna. È un problema, capito, che ci trascende, non è colpa nostra, dici.
0: Sì, che poi chi ci ascolta, no? Sentendo, oh, vedi questo, senti questo. Invece no, è tutta una presa così.
2: Sì, una presa di posizione.
0: Si sente tutto. È sempre on air. Ah, regà, sì. E noi vabbè continuiamo, però un attimo, ci vediamo venerdì 10 luglio dalle 19 al Forte Prenestino. Noi, io, Silvia e tutto il
2: Lambaradam,
0: dispensa, eccetera, eccetera, cedola dell'Ita alle 19.
2: Ah, Lambaradam non si dice, ricordiamo, l'espressione no, coloniale.
0: Vabbè, allora noi è molto simpatica e libera. Quindi aggiunge. Che voglio dire? Regà, bella così, dai forte, mi sono divertito.
1: Dai, siamo divertiti pure.
0: E mo' continuiamo con Rotation e ci vediamo venerdì.
2: Lo possiamo dire un'ultima volta?
0: Dillo quello che ti pare.
1: Rotation. Rotation.
0: Rotation.